0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.

0: spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10%

0: ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco, in realtà non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella grande mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: Sono le 3:04.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 4:02.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi. Un volo notturno.
1: L'atmosfera è buona, lui non c'è. È andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità.

stasera, essere pronta a dannarti l'anima. Devi convincerti che non sei l'unica a esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Rewind.
1: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
2: Benvenuti alla 108esima puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
3: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
2: Come a Brescia? Che
3: sì,
2: c'è
3: a Brescia?
2: No, è quello che vediamo in screen non può essere.
3: Ma come
2: Brescia.
3: No, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
2: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz.
3: Lo spritz,
2: che cosa è?
3: Perché? Che cosa è successo?
2: Che cosa è successo?
3: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
2: Che cosa si è avvistato?
3: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
2: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
3: ma forse era un drago di Komodo.
2: Me
3: le servi proprio così,
2: no,
3: sono un piatto d'argento.
2: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
3: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
2: Vorresti un morso da lui, no?
3: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
2: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa storia.
3: Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento. Questo avvistamento, questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
2: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
3: Esatto, infatti la cosa non semplice è questa, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
2: Ho studiato quando non c'è.
3: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
2: Scusa, come ha fatto arrivare da noi un varano?
3: Perché sai, anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo. Molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
2: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
3: Il varano qui non ce lo metti.
2: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
3: e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen,
2: e ora la faccio rivedere perché
3: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
2: E
3: quindi oggi
2: varanizzaci anche a noi.
3: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
2: È un dinosauro, no?
3: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
2: Non si esce, insomma.
3: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
2: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa non ci sono i varani.
3: No.
2: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
3: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti, tra i grandi rettili e, a seconda della specie a cui appartengono, vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
2: Quindi stanno nell'acqua.
3: Sono rettili, quindi vivono, alcuni, cioè nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
2: Pure, un
3: Vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita, lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
2: Che già cioè, mi sì. Viene, vabbè, eccola, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
3: Che mangiano? Allora,
2: devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
3: Sì,
2: no?
3: Allora, prevalentemente sono carnivori, questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
2: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120 kg.
3: Come fanno a catturarli? Allora te lo spiego.
2: Un cervo che sarà anche 200
3: kg. Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
2: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri
3: che un
2: morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
3: Esatto, oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
2: più grande. Dopo deve mangiare.
3: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
2: Cioè, vuol dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
3: Mordono proprio.
2: Mordono,
3: e la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
2: E perché la mettiamo su questa foto qui, eccola.
3: Sì, perché
2: è un fotomontaggio questo.
3: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
2: Ho capito,
3: però si vedeva bene.
2: Metro.
3: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
2: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
3: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
2: Ho capito. Senti, mi dici quanti diventano grossi per fare?
3: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
2: Quindi sono varanini.
3: Sono paranini.
2: Cioè, nel senso.
3: Esatto. Mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla terra.
2: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo,
3: perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.

0: uova.
1: Ne pongono le uova, sì.
0: Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
1: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
0: Incredibili. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
1: No.
0: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi, secondo te, la natura che possibilità gli avrà dato?
1: Di autofecondarsi.
0: Sì. Sì.
1: Ma pensa te.
0: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
1: Partenogenesi?
0: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
1: Eh sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene, senti, come argomento abbastanza, insomma, un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
0: Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
1: Insomma,
0: sì,
1: io
0: sì.
1: Insomma, penso di averlo davanti, che poi, vabbè.
0: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo, perché? E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
1: Che li mangi, no?
0: Chi li mangia? Gli adulti.
1: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiavano le mamme, ma
0: esatto,
1: questa,
0: qui invece
1: ho capito. Beh, ma insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
0: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
1: Ma magari
0: con
1: uno ne trova preciso quello che è schivo.
0: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
1: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
0: No, hanno una vista normale.
1: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
0: Sì,
1: veramente.
0: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no?
1: Tenete
0: che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
1: Speriamo
0: stessi.
1: Che sia maschio quello di pesca. Brescia,
0: ah, già, se
1: no questo
0: anche
1: si riproduce da sé, quindi si figura che lavoro.
0: Sì, la loro casa è la natura, insomma,
1: esatto,
0: e
1: esatto,
0: quindi
1: vabbè.
0: Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
1: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
0: vedete un po'.
1: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno. Il richiamo del varano non esiste.
0: È un sibilo, simile ai serpenti.
1: Va bene, Valentina. Allora, grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
0: in
1: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente.
0: Mi faceva troppo sorridere, però, sì, questa immagine per non
1: lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato un regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
0: Certo, sì, assolutamente. Quindi, generata con l'intelligenza
1: anche
0: artificiale.
1: Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina,
0: Rossa.
1: Ci vogliamo far salutare da due varanini?
0: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare tanto, per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
1: Ovviamente non sono varani, ma
0: dai,
1: sono
0: venitemi vicino.
1: Achille
0: potete
1: Ascanio,
0: salutare.
1: Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare,
0: certo.
1: Sì. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
0: Potete rispondere al microfono.
1: Achille. Perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
2: È vero, è vero.
1: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani?
3: Il colore.
1: Il colore no. La mamma non l'ha detto.
2: Il colore.

0: Bravo, dai, Ascanio, dimmi.
1: Che colore sono i varani?
2: Verdi.
1: Verdi.
0: Bene.
1: E la curiosità?
0: La curiosità?
2: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
0: C'erano già nel Giurassico varani?
2: Sì.
0: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Esiste.
1: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
2: No!
0: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
1: grazie,
0: sempre.
1: Giuseppe,
0: e noi ti aspettiamo.
2: Ho fatto un paio di
1: trasmissioni. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
2: È vero.
3: Ho già studiato.
0: Va bene.
1: Stop.
0: Studiamo qui.
3: Ascolta questi segnali.
1: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie.
0: Vai,
1: Giuseppe.
0: Ciao,
1: alla
0: Vale,
1: prossima.
0: Alla prossima. Ciao.
2: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più in là, così lo vede, lo fai vedere. Bravo, sì.
1: Il varano di Ascanio.
0: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
4: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.03, ora legale. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 20.31, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Ponziano e Ippolito, San Cassiano di Todi e San Giovanni Berchmann.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1942 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Bambi, film d'animazione prodotto da Walt Disney, distribuito dalla RKO Radio Pictures. Il lungometraggio ricevette 3 nomination agli Oscar per il miglior sonoro, per la migliore canzone e per la migliore colonna sonora.
0: Benessere naturale.
1: Piedi curati e idratati. In estate i sandali sono i grandi protagonisti della stagione, ma è importante indossarli con piedi ben curati. Per questo è bene fare ogni sera un pediluvio naturale con ingredienti da acquistare in erboristeria. Di grande efficacia un infuso preparato con una manciata di fiori di lavanda in 2 tazze d'acqua. Si filtra, poi si versa nell'acqua tiepida del pediluvio, aggiungendo anche un cucchiaio di sale marino. Si tengono i piedi a bagno per qualche minuto e poi si sciacquano. Dopo averli asciugati, si massaggiano con qualche goccia di olio di sesamo.
0: Consigli pratici.
1: Birra, meglio non ghiacciata. Anche se si ama la birra ghiacciata, è bene non berla troppo fredda per non perderne le fragranze. È una bevanda poco calorica, ha in media 34 calorie per 100 grammi, le stesse presenti in 100 grammi di succo di carota o di spremuta d'arancia. La comune birra piccola non supera le 100 calorie. Ovviamente più se ne beve, più il grado alcolico della birra cresce e più le calorie aumentano. Nelle birre ad alta gradazione si possono raggiungere le 60 calorie per 100 grammi, dunque mai eccedere.
0: Hanno detto?
1: Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. Aristofane. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola con la

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 13 agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Ponziano, gli Ippolito e i Costantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 agosto il regista Alfred Hitchcock, Fidel Castro, Luciana Turina, Ambrogio Fogar e la bella e brava Kasia Smutniak. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Leone, hai una vita che non avrà un inizio felice, però ben presto subentrerà la fortuna. Le amicizie giocheranno un ruolo molto importante e con la tua naturale attitudine al comando finirai per trovarti a un posto direttivo. Non sentirti però di colpo importante, diventeresti antipatico. Visto che hai un acuto senso di osservazione, analizza soprattutto te stesso. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, oggi si comunica e si opera con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi, cogliamo l'attimo di serenità. Ottimi gli spunti creativi da mettere in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti. Toro, in mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine. I programmi e gli eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Raggiungiamo gli amici in vacanza o approfittiamo delle ferie per dedicarci a casa, famiglia e magari ai pelosetti. Gemelli, nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. L'armonia in amore è a portata del cuore, valorizziamo il sentimento e non diamo niente per scontato. Cancro, abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro, una passeggiata, respiri profondi, relax. Possiamo contare su una relativa tranquillità, pensiamo a concretizzare i desideri che ci stanno più a cuore. Leone, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi promettenti, il cuore è pieno di gioia. Che sia una storia nuova o una di vecchia data, oggi non lesiniamo le parole, esprimiamo ciò che sentiamo. Vergine, svolgiamo una libera professione? Approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi, promuovere l'attività. Per realizzare un'idea, operiamo con la nostra naturale perspicacia. Bilancia. Oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza. Partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. L'estro creativo si coniuga con il senso artistico. Se abbiamo, che so, una poesia in testa, mettiamola su carta. Scorpione, a spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, dal pomeriggio interviene la luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Cerchiamo passatempi manuali efficaci per rompere il circolo dei pensieri. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo, il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. Capricorno, la mattina passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. Gli impegni sono di ordinaria amministrazione e l'organizzazione ci permette di ovviare a qualsiasi inconveniente. Acquario, l'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Oggi è il giorno in cui possiamo dichiarare i nostri sentimenti, esporci, perfino fare delle promesse. Pesci, correggiamo la tabella di marcia e diamo seguito ai progetti professionali o ai nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi ci ama desidera maggiori dimostrazioni d'affetto, diamogliele pure, doniamo carezze con generosità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il mondo spezza tutti e poi alcuni sono più forti nei punti spezzati. Hemingway.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomano.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia, ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sara Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo. Ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo. E così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco in realtà, non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomano. Manomano.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.03, ora legale. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 20.31, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Ponziano e Ippolito, San Cassiano di Todi e San Giovanni Berchmann.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1942 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Bambi, film d'animazione prodotto da Walt Disney. Distribuito dalla RKO Radio Pictures, il lungometraggio ricevette 3 nomination agli Oscar per il miglior sonoro, per la migliore canzone e per la migliore colonna sonora.
0: Benessere naturale.
1: Piedi curati e idratati. In estate i sandali sono i grandi protagonisti della stagione, ma è importante indossarli con piedi ben curati. Per questo è bene fare ogni sera un pediluvio naturale con ingredienti da acquistare in erboristeria. Di grande efficacia un infuso preparato con una manciata di fiori di lavanda in 2 tazze d'acqua. Si filtra, poi si versa nell'acqua tiepida del pediluvio, aggiungendo anche un cucchiaio di sale marino. Si tengono i piedi a bagno per qualche minuto e poi si sciacquano. Dopo averli asciugati, si massaggiano con qualche goccia di olio di sesamo.
0: Consigli pratici.
1: Birra, meglio non ghiacciata. Anche se si ama la birra ghiacciata, è bene non berla troppo fredda per non perderne le fragranze. È una bevanda poco calorica, ha in media 34 calorie per 100 grammi, le stesse presenti in 100 grammi di succo di carota o di spremuta d'arancia. La comune birra piccola non supera le 100 calorie. Ovviamente più se ne beve, più il grado alcolico della birra cresce e più le calorie aumentano. Nelle birre ad alta gradazione si possono raggiungere le 60 calorie per 100 grammi, dunque mai eccedere.
0: Hanno detto?
1: Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. Aristofane. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 13 agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Ponziano, gli Ippolito e i Costantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 agosto il regista Alfred Hitchcock, Fidel Castro, Luciana Turina, Ambrogio Fogar e la bella e brava Kasia Smutniak. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Leone, hai una vita che non avrà un inizio felice, però ben presto subentrerà la fortuna. Le amicizie giocheranno un ruolo molto importante e con la tua naturale attitudine al comando finirai per trovarti a un posto direttivo. Non sentirti però di colpo importante, diventeresti antipatico. Visto che hai un acuto senso di osservazione, analizza soprattutto te stesso. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, oggi si comunica e si opera con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi, cogliamo l'attimo di serenità. Ottimi gli spunti creativi da mettere in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti. Toro, in mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine. I programmi e gli eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Raggiungiamo gli amici in vacanza o approfittiamo delle ferie per dedicarci a casa, famiglia e magari ai pelosetti. Gemelli, nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. L'armonia in amore è a portata del cuore, valorizziamo il sentimento e non diamo niente per scontato. Cancro, abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro, una passeggiata, respiri profondi, relax. Possiamo contare su una relativa tranquillità. Pensiamo a concretizzare i desideri che ci stanno più a cuore. Leone, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi promettenti. Il cuore è pieno di gioia. Che sia una storia nuova o una di vecchia data, oggi non lesiniamo le parole, esprimiamo ciò che sentiamo. Vergine, svolgiamo una libera professione? Approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi, promuovere l'attività. Per realizzare un'idea, operiamo con la nostra naturale perspicacia. Bilancia, oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza, partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. L'estro creativo si coniuga con il senso artistico. Se abbiamo, che so, una poesia in testa, mettiamola su carta. Scorpione, a spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, dal pomeriggio interviene la luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Cerchiamo passatempi manuali efficaci per rompere il circolo dei pensieri. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo, il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. Capricorno, la mattina passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. Gli impegni sono di ordinaria amministrazione e l'organizzazione ci permette di ovviare a qualsiasi inconveniente. Acquario, l'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Oggi è il giorno in cui possiamo dichiarare i nostri sentimenti, esporci, perfino fare delle promesse. Pesci, correggiamo la tabella di marcia e diamo seguito ai progetti professionali o ai nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi ci ama desidera maggiori dimostrazioni d'affetto, diamogliele pure, doniamo carezze con generosità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il mondo spezza tutti e poi alcuni sono più forti nei punti spezzati. Hemingway.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su dei prodotti illegali in Europa e in Italia ma non negli USA. Partiamo con le bibite colorate artificialmente, quelle dai colori fluo irresistibili a base di olio vegetale bromurato, che si è scoperto possa causare disordini neurologici e disturbi della tiroide, problemi di crescita e persino schizofrenia. Bene, in Europa e in Giappone sono vietatissime, mentre negli Stati Uniti no. Ma grazie a Sarah Carabang, una studentessa del Mississippi che ha lanciato due petizioni online, Pepsi e Coca-Cola hanno rinunciato a usarlo, ma non tutti ne hanno seguito l'esempio. Lo contiene ancora il 10% delle bevande energetiche vendute negli USA. Passiamo agli ormoni, perché comprare gli ormoni non è illegale. Alcuni, come il DEA, si vendono persino nei supermercati. In Italia è vietata la vendita anche in farmacia. Altri, come il GH, meglio noto come ormone della crescita, dei medici americani lo prescrivono alle persone anziane come tonico. E segno che la legge statunitense sulla commercializzazione degli ormoni è una delle meno restrittive del mondo. Poi c'è il caso RBGH, l'ormone della crescita bovina. Il sito cancer.org rivela che gli allevatori negli USA lo utilizzano per incrementare la produzione di latte nelle mucche, nonostante secondo molti studi sia cancerogeno. Le lampadine a incandescenza. Il 1 settembre del 2012 l'Unione Europea si è uscita definitivamente dal mercato delle lampadine a incandescenza inventate da Thomas Edison, e lo ha fatto per motivi di ordine economico e ambientale. Negli USA la rinuncia invece è più faticosa. Basti pensare che la California, uno degli stati più sensibili alle tematiche ambientali, smetterà di usarli solo nel 2018. I sacchetti di plastica in molti paesi europei sono vietati, recentemente anche in Italia, a favore invece dei sacchetti biodegradabili e compostabili, con un decreto che ne regolamenta l'utilizzo, e così hanno fatto anche importanti stati americani come la California. In Florida, Texas e altri stati però le buste continuano a essere largamente usate, e a vietarle non ci pensano proprio, almeno per ora. Camminare poi in topless per la strada di New York, almeno a New York, e non è poco, in realtà non è vietato nei luoghi pubblici. Le cose cambiano in quelli privati, come un ristorante che dove tempo fa si è presentata seno nudo la modella Cheyenne Lutek assieme a un fotografo. La coppia è stata cacciata, ma le foto del topless a tavola hanno fatto il giro del web, assieme alla notizia che nella Grande Mela sono i proprietari dei locali a decidere sulla nudità dei clienti, mentre per strada vige la totale libertà di torso nudo. E allora, con queste stravaganze, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.03, ora legale. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 20.31, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Ponziano e Ippolito, San Cassiano di Todi e San Giovanni Berchmann.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1942 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Bambi, film d'animazione prodotto da Walt Disney. Distribuito dalla RKO Radio Pictures, il lungometraggio ricevette 3 nomination agli Oscar per il miglior sonoro, per la migliore canzone e per la migliore colonna sonora.
0: Benessere naturale.
1: Piedi curati e idratati. In estate i sandali sono i grandi protagonisti della stagione, ma è importante indossarli con piedi ben curati. Per questo è bene fare ogni sera un pediluvio naturale con ingredienti da acquistare in erboristeria. Di grande efficacia un infuso preparato con una manciata di fiori di lavanda in 2 tazze d'acqua. Si filtra, poi si versa nell'acqua tiepida del pediluvio, aggiungendo anche un cucchiaio di sale marino. Si tengono i piedi a bagno per qualche minuto e poi si sciacquano. Dopo averli asciugati, si massaggiano con qualche goccia di olio di sesamo.
0: Consigli pratici.
1: Birra, meglio non ghiacciata. Anche se si ama la birra ghiacciata, è bene non berla troppo fredda per non perderne le fragranze. È una bevanda poco calorica. Ha in media 34 calorie per 100 grammi, le stesse presenti in 100 grammi di succo di carota o di spremuta d'arancia. La comune birra piccola non supera le 100 calorie. Ovviamente più se ne beve, più il grado alcolico della birra cresce e più le calorie aumentano. Nelle birre ad alta gradazione si possono raggiungere le 60 calorie per 100 grammi. Dunque, mai eccedere.
0: Hanno detto?
1: Il saggio impara molte cose dai suoi.

0: o ai nemici. Aristofane. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Calicorna Giano,
2: Io che non ho mai voluto smettere.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5, 106.1. Radio Fly.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.03, ora legale. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 20.31, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Ponziano e Ippolito, San Cassiano di Todi e San Giovanni Berchmann.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1942 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Bambi, film d'animazione prodotto da Walt Disney, distribuito dalla RKO Radio Pictures. Il lungometraggio ricevette 3 nomination agli Oscar per il miglior sonoro, per la migliore canzone e per la migliore colonna sonora.
0: Benessere naturale.
1: Piedi curati e idratati. In estate i sandali sono i grandi protagonisti della stagione, ma è importante indossarli con piedi ben curati. Per questo è bene fare ogni sera un pediluvio naturale con ingredienti da acquistare in erboristeria. Di grande efficacia un infuso preparato con una manciata di fiori di lavanda in 2 tazze d'acqua. Si filtra, poi si versa nell'acqua tiepida del pediluvio, aggiungendo anche un cucchiaio di sale marino. Si tengono i piedi a bagno per qualche minuto e poi si sciacquano. Dopo averli asciugati, si massaggiano con qualche goccia di olio di sesamo.
0: Consigli pratici.
1: Birra, meglio non ghiacciata. Anche se si ama la birra ghiacciata, è bene non berla troppo fredda per non perderne le fragranze. È una bevanda poco calorica, ha in media 34 calorie per 100 grammi, le stesse presenti in 100 grammi di succo di carota o di spremuta d'arancia. La comune birra piccola non supera le 100 calorie. Ovviamente più se ne beve, più il grado alcolico della birra cresce e più le calorie aumentano. Nelle birre ad alta gradazione si possono raggiungere le 60 calorie per 100 grammi, dunque mai eccedere.
0: Hanno detto?
1: Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. Aristofane. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 13 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Ponziano, gli Ippolito e i Costantino all'ascolto e non.

0: Sono invece nati in data 13 agosto il regista Alfred Hitchcock, Fidel Castro, Luciana Turina, Ambrogio Fogar e la bella e brava Kasia Smutniak. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del leone, hai una vita che non avrà un inizio felice, però ben presto subentrerà la fortuna. Le amicizie giocheranno un ruolo molto importante, con la tua naturale attitudine al comando finirai per trovarti a un posto direttivo. Non sentirti però di colpo importante, diventeresti antipatico. Visto che hai un acuto senso di osservazione, analizza soprattutto te stesso. E passiamo invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, oggi si comunica e si opera con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi, cogliamo l'attimo di serenità. Ottimi gli spunti creativi da mettere in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti. Toro, in mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine. I programmi e gli eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Raggiungiamo gli amici in vacanza o approfittiamo delle ferie per dedicarci a casa, famiglia e magari ai pelosetti. Gemelli, nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. L'armonia in amore è a portata del cuore, valorizziamo il sentimento e non diamo niente per scontato. Cancro, abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro, una passeggiata, respiri profondi, relax. Possiamo contare su una relativa tranquillità, pensiamo a concretizzare i desideri che ci stanno più a cuore. Leone, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi promettenti, il cuore è pieno di gioia. Che sia una storia nuova o una di vecchia data, oggi non lesiniamo le parole, esprimiamo ciò che sentiamo. Vergine, svolgiamo una libera professione? Approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi, promuovere l'attività. Per realizzare un'idea, operiamo con la nostra naturale perspicacia. Bilancia, oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza, partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. L'estro creativo si coniuga con il senso artistico. Se abbiamo, che so, una poesia in testa, mettiamola su carta. Scorpione, a spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, dal pomeriggio interviene la luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Cerchiamo passatempi manuali efficaci per rompere il circolo dei pensieri. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. Capricorno, la mattina passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. Gli impegni sono di ordinaria amministrazione e l'organizzazione ci permette di ovviare a qualsiasi inconveniente. Acquario, l'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Oggi è il giorno in cui possiamo dichiarare i nostri sentimenti, esporci, perfino fare delle promesse. Pesci, correggiamo la tabella di marcia e diamo seguito ai progetti professionali o ai nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi ci ama desidera maggiori dimostrazioni d'affetto, diamogliele pure, doniamo carezze con generosità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il mondo spezza tutti e poi alcuni sono più forti nei punti spezzati. Hemingway.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Sono le 8:03.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo un lungo interrogatorio è arrivata ieri la svolta nell'indagine sull'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Walter Lavitola, dal carcere di Ribibbia, ha ammesso di essere il mandante, come ipotizzato dalla procura di Roma, fornendo peraltro un'indicazione un po' a sorpresa sul movente. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: L'attentato dell'ottobre scorso dinanzi all'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, dopo 5 ore di interrogatorio nel carcere di Ribibbia, Walter Lavitola ha confessato, annuncia il legale Sergio Cola.
3: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato.
2: Diversa però la ricostruzione fornita dal faccendiere ed ex editore sul movente. Secondo la GIP di Roma, Moricca, il suo obiettivo sarebbe stato quello di accrescere la popolarità del giornalista a fini politici, mentre Lavitola ha dichiarato un intento protettivo nei confronti del conduttore di Report.
3: Dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente 2 uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
2: Per quel che riguarda Ranucci, ritenuto del tutto ignaro dei propositi del faccendiere, il suo legale ricorda è parte offesa, ma c'è chi usa l'inchiesta per andare contro Report. Resta intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno.
1: Dura protesta di Putin ieri verso l'Unione Europea per le restrizioni alla navigazione commerciale accompagnate ora dal via libera a interventi di sequestro e vendita della merce. Il presidente russo ha inoltre puntato il dito contro le infiltrazioni della NATO nell'Asia Pacifico, con conseguenti potenziali di conflitto in crescita. L'omologo ucraino Zelensky intanto ha rinnovato la richiesta di altre forniture missilistiche. Almeno 3 morti nella notte di ieri, incluso un bambino in un raid su una base navale russa sul Mar Nero. Non molla ancora la presa il grande caldo sull'Italia, ma cominciano ad arrivare i primi segnali di una possibile tregua. E intanto in Sicilia l'Etna continua la sua attività eruttiva. Resta chiuso l'aeroporto di Catania. Laura Carchidi.
4: Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben al di sopra delle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi, soprattutto nelle zone interne del centro-sud e sulle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, tra queste Bologna, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma e Viterbo. Ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate dal bollino rosso scenderanno a 7. Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Un ridimensionamento netto rispetto ai giorni scorsi, quando l'allerta massima aveva interessato gran parte dei centri monitorati. A favorire il cambiamento saranno infiltrazioni di aria più fresca, accompagnate però da una maggiore instabilità. Temporali potranno interessare soprattutto il nord e le zone interne, localmente anche con fenomeni intensi. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere vulcanica continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. All'aeroporto di Catania sono sospesi arrivi e partenze fino alle 16 di oggi. Centinaia i voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia i passeggeri coinvolti nei disagi.
1: E milioni di persone con gli occhi rivolti al cielo ieri per l'eclissi che ha attraversato l'Europa. Il sole è stato completamente oscurato lungo la fascia di totalità che ha attraversato Groenlandia, Islanda e Spagna. In Italia l'eclissi è stata invece parziale, visibile nelle ore del tramonto, con una copertura più elevata al nord-ovest e in Sardegna. Per gli appassionati di astronomia l'attesa è per il prossimo grande appuntamento una nuova eclissi solare prevista il 2 agosto del prossimo anno. Ora allo sport, agli europei di moto a Parigi brilla la stella di Sarah Curtis. Nella semifinale dei 50 dorso centra il record mondiale. La 19enne contribuisce poi allo splendido argento della 4% con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccon ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nel 100 rana. Le loro reazioni a caldo ai microfoni Rai.
5: Ho fatto tanta fatica quest'anno, mi sono allenato tanto per fare sto maledetto 2 dorso. Sono tanto contento, non voglio nasconderlo. Dopo tutti gli allenamenti fatti, dopo tanta fatica.
6: Vola con Radio Fly. Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sull'area interna del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento le aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
10: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Fly Spot.
10: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
10: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: I heard what you said.

0: Sono le 9:02.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Sono io il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci, la confessione ieri di Walter Lavitola, dopo 5 ore di interrogatorio nelle carceri di Rebibbia, che conferma l'accusa formulata dalla GIP di Roma, ma con un movente un po' diverso. Se gli inquirenti ipotizzavano l'obiettivo di accrescere a fini politici la popolarità del conduttore di Report, il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, ha dichiarato di averlo fatto per innalzargli il livello di protezione. Delirante, commenta il legale del giornalista, ritenuto del tutto estraneo alle mire di Lavitola. E rimane intanto latitante in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno. Ancora una giornata di caldo intenso sull'Italia, con valori ben superiori alle medie stagionali e punte vicine ai 40 gradi soprattutto nelle zone interne del centro-sud e delle isole. 18 oggi le città da bollino rosso, ma il quadro è destinato a migliorare rapidamente. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, da domani le città contrassegnate da bollino rosso scenderanno infatti a 7: Bari, Brescia, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari. Ma ci sarà anche una maggiore instabilità, con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Situazione difficile intanto in Sicilia, dove prosegue l'attività eruttiva dell'Etna e le emissioni di cenere continuano a creare pesanti ripercussioni sul traffico aereo. Prorogata fino alle 2 di domani la chiusura dell'aeroporto di Catania. Calcio, vince ancora il Paris Saint-Germain il primo trofeo europeo stagionale, la Supercoppa a Salisburgo. I francesi di Luis Enrique, detentori della Champions, hanno superato 2-1 l'Aston Villa di Emery, trionfatore all'Europa League. Vantaggio transalpino con Kvaratskhelia, pari inglese del 2009 maggio. Nella ripresa 2 firma per il secondo anno di fila il successo parigino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con la punta di 37-38 sull'area interna del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento le aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: get right. Need all your holy loving. I ain't never really want for nothing but you.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
1: Ascolta la tua musica.
0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la Vitola confessa, io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta. Illegale, Sigfrido sapeva? No comment. Così il sole nero improvviso ha incantato l'Europa, la sequenza di crisi totale solare. E poi le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, la Germania è nelle intese, Italia e le ONG? La Repubblica, le confessioni della Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, il faccendiere interrogato del PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva? No comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Il raduno pagano per vedere il sole nero, congelati gli ovuli, è la nostra libertà? La Stampa, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 d'orso, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo se per Sigfrido, volevo fargli rinforzare sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Il Fatto Quotidiano, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Il Resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva? No comment. Prigionieri del vulcano, Etna in eruzione da giorni, all'aeroporto di Catania cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Il Messaggero, Ranucci, la Vitola confessa, l'ex editore IPM, io il mandante dell'attentato. 5 ore di interrogatorio a Re Bibbia, l'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui la vittima. La Verità, la Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva? No comment. Il faccendiero ha fatto mettere la bomba per il bene Sigfrido. Leone difende la messa, svilita da speranza in pandemia e prega per la famiglia del Bosco. Ceuta liquida l'ipocrisia Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'ex clave spagnola, Sanchez è il simbolo di una politica perdente che altre sinistra rifiutano. Il Giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Il Tempo, Sigfrido delira, Valterino lo salva, furbata Ranucci martire, su per sconto di pena alla Vitola, io che pensavo di essere nel mirino della mafia, invece me so caga contro la malavitola. Libero Quotidiano, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino muore per Santi Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania, spot di Conte con le vittime dei nazisti. Il Manifesto, ombre rosse, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba, intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra delle stanze socialiste alla primaria del Partito Democratico. Taglio alto, la Danimarca blinda le frontiere, la Premier agita il pericolo, Ceuta mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. L'Avvenire, l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. Oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della luna sul sole è stata l'occasione per esperimenti scientifici. Giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi, Dio ispirato, ispira al dialoghi potenti, riconoscere l'altro come persona. Mm. Il secolo d'Italia era una bomba d'amore, la Vito l'ammette, attentata Ranucci per innalzargli la scorta e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. In primo piano, cortocircuito a sinistra, proprio su Report, gli esplosa l'ennesima questione morale. La premier danese segue la linea Meloni e avverte: chiuderò le frontiere, se riparte l'ondata migratoria non esiterò. Putin minaccia l'Europa su sequestri di navi russe, sospette, reagiremo di conseguenza. Adesso diamo un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino. Studentessa muore a 17 anni dopo l'incidente in motorino, era ricoverata a Siena, resta grave l'amico che era con lei. Da Capraia, lasciata a piedi con i dolori, non aveva l'euro per il bus, 16 anni in preda all'otite, cercava un medico. Andiamo a Massa Rosa, violentò e rapinò una prostituta in carcere dopo 3 anni a Bali. A tradirlo i tanti prelievi della Poste Pay ricaricata dal padre. Vagli, Don Milani si va in tribunale per la frase anticomunista. Pisa, il comune non demorde sul campetto delle piagge. Ieri incontro con il comitato, eliminata la previsione del parcheggio. Castelfranco, incendio di pannelli solari, danni per oltre 1 milione. Andiamo a Grosseto, centro sportivo Fidivisione Bis, ma il comune prende tempo e la società invia in estremis una garanzia al vaglio del dirigente. Sempre a Grosseto, torna la festa dell'unità, 10 anni dopo è regionale. Pistoia, per la sicurezza idrogeologica 4,5 milioni dalla regione, buone notizie contenute nel documento per la difesa del suolo. Da Prato, intossicate 5 persone per un principio di incendio. Andiamo adesso a Firenze, La Repubblica. Ponte da Verrazzano chiuso da 7 mesi per la tranvia slitta, un esercizio tra un anno. Vediamo il Corriere di Siena, fiato sospeso, si comincia la tratta, apre il paio dell'Assunta. Ammessi 35 cavalli e ci sono i 3 big. Ora la parola passa ai dirigenti, capitani pronti a chiamare Fantini, Tittia sarà ancora il più corteggiato. Carboni è dura, non mi arrendo, Caria non ho santi in paradiso. La prefettura respinge 15 richiedenti asilo, più controlli antispaccio in Fontebranda e San Domenico. Andiamo al Corriere di Arezzo, che titola questa mattina, vediamo se lo troviamo, eccolo qua in screen, il sindaco apre sullo sciopero. Dopo l'annuncio della protesta della polizia locale nel giorno della giostra, Comanducci prova a ricucire. La pietà rubata sulla tomba di Sara, il furto della statua tra rabbia e dolore. Albero sulla strada a Prato Antico interventi di vigile del fuoco, l'albero è caduto nel centro abitato. Scout investito da autopirata, Vagnoli, lavoriamo al caso. Il sindaco di Bibbiena risponde al collega di La Cerchiola. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo. Negozi di notte, servono eventi e poi ambulanze a rischio. Entriamo in cronaca, shopping di sera non basta, frenata dei commercianti davanti al piano Comanducci, eviti eventi per riempire il centro, pochi credono allo spostamento delle lancette dell'orologio, si può fare ma in certe occasioni, e c'è che rimpiante i castica, che iniziative di Lucca, i nodi delle spese di personale e del deserto estivo. Ferragosto in gita tra i carrelli, mercato e grandi magazzini aperti, disperato sciopero per bloccarli. Area di servizio da incubo, chiude Badia Alpino Est per mancanza di personale. Da martedì notte alcuni dipendenti sono resi irreperibili dopo i controlli dell'ASDE, che hanno verificato come dormissero in giacigli di fortuna. Sciopero dei vigili per la giostra, silenzio del comune sul rischio caos. Non è la prima volta che i sindacati programmano l'astensione dal lavoro la prima domenica di settembre. L'assessore Gamurrini non risponde, il sindaco Comanducci valuta le contromosse e non commenta. Odissea in Sicilia, le storie degli aretini bloccati dall'Etna, una coppia di Castiglione Fiorentino costretta a un viaggio lungo un treno, gli 8 amici arrivati a Taormina dopo una serie di cambi di mezzo. Scout travolto dall'auto, trovate il responsabile, la lettera al sindaco di Cercola vicino a Napoli, da dove proviene il giovane, il comune di Vienna faccia di tutto per individuarlo, la replica di Vagnoli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 13 agosto 2026, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 13 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.06 e tramonta alle 20.03, ora legale. La luna sorge alle 6.43 e tramonta alle 20.31, luna crescente. La chiesa ricorda i santissimi Ponziano e Ippolito, San Cassiano di Todi e San Giovanni Berchmann.
0: Accadde oggi.
1: Il 13 agosto del 1942 usciva nelle sale cinematografiche statunitensi Bambi, film d'animazione prodotto da Walt Disney. Distribuito dalla RKO Radio Pictures, il lungometraggio ricevette 3 nomination agli Oscar per il miglior sonoro, per la migliore canzone e per la migliore colonna sonora.
0: Benessere naturale.
1: Piedi curati e idratati. In estate i sandali sono i grandi protagonisti della stagione, ma è importante indossarli con piedi ben curati. Per questo è bene fare ogni sera un pediluvio naturale con ingredienti da acquistare in erboristeria. Di grande efficacia un infuso preparato con una manciata di fiori di lavanda in 2 tazze d'acqua. Si filtra, poi si versa nell'acqua tiepida del pediluvio, aggiungendo anche un cucchiaio di sale marino. Si tengono i piedi a bagno per qualche minuto e poi si sciacquano.

0: Dopo averli asciugati, si massaggiano con qualche goccia di olio di sesamo.
1: Consigli pratici.
0: Birra, meglio non ghiacciata. Anche se si ama la birra ghiacciata, è bene non berla troppo fredda per non perderne le fragranze. È una bevanda poco calorica, ha in media 34 calorie per 100 grammi, le stesse presenti in 100 grammi di succo di carota o di spremuta d'arancia. La comune birra piccola non supera le 100 calorie. Ovviamente più se ne beve, più il grado alcolico della birra cresce e più le calorie aumentano. Nelle birre ad alta gradazione si possono raggiungere le 60 calorie per 100 grammi, dunque mai eccedere.
1: Hanno detto?
0: Il saggio impara molte cose dai suoi nemici. Aristofane. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Tragedia a Trani, dove un ragazzo di 18 anni è morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. Il 18enne è stato soccorso e portato in ospedale a Bisceglia, ma è deceduto poco dopo. Sono stati i medici del pronto soccorso ad avvisare i carabinieri, segnalando che sulla schiena del ragazzo c'era una ferita provocata verosimilmente da un coltello. In corso le indagini. Confessione delirante, avrebbe commentato l'avvocato di Sigfrido Ranucci, vittima lo scorso ottobre di un attentato dinamitardo dopo la missione ieri di Walter Levin, di esserne il mandante. Il faccendiere, ex direttore dell'Avanti, nel lungo interrogatorio di ieri nel carcere di Rebibbia, ha detto di aver agito non per fini politici, come ipotizzato dalla GIP di Roma, Iole e Moricca, bensì per fargli innalzare il livello di protezione. E sarebbe ancora irreperibile in Africa. Il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares Factotum di La Vitola è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del conduttore di Report. È nel caos l'aeroporto di Catania, con circa 700 voli cancellati negli ultimi giorni e migliaia di passeggeri coinvolti nei disagi. Lo scalo è stato chiuso a causa dell'eruzione dell'Etna e lo stop dei voli è stato prolungato fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, che ieri ha detto: a Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano. Nel 1999, ha aggiunto, avevo evidenziato i limiti dello scalo di Fontanarossa e della sua particolare vulnerabilità legata alla vicinanza con l'Etna, proponendo una delocalizzazione dello scalo. Intanto in Sicilia, come in molte altre regioni italiane, non si arresta l'ondata di caldo, con valori ben al di sopra delle medie stagionali. 18 oggi le città da bollino rosso, ma domani scenderanno a 7 con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il nord. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Tramonto speciale ieri sera, segnato dall'eclissi di sole, seppur solo parziale, dall'Italia, in qualche caso adombrata da qualche nuvolosità. In Italia la massima copertura si è assistita in Liguria col 94,8%, sotto la metà invece al sud. Una copertura pressoché totale si è vista invece in Spagna. Appuntamento al 2 agosto dell'anno prossimo per la prossima eclissi già definita del secolo, per una fase di totalità che, ove visibile, potrà protrarsi per 8 minuti. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sull'area interna del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento le aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate
12: è un dinosauro quello!
13: Oh mio Dio, correte!
9: dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
1: E allora ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Fly in questa nuova puntata di Filo Diretto, il programma che connette Radio Fly alle storie delle persone, al loro vissuto, al loro operato. E oggi il Filo Diretto di Radio Fly ci conduce a una persona a me molto cara, che per me è un grande piacere avere qui. Ve la voglio presentare subito, lei è Manola Feira.
2: Salve, buongiorno a tutti, buongiorno Vale, grazie per questo invito.
1: No, grazie a te per essere qui, Manola, e io sono molto felice, molto emozionata che tu sia qui, e non sei sola, diciamolo subito, perché hai un piccolo scalpitante accanto, perché tu sei qui per presentare, per parlarci di, diciamo, non di uno spettacolo, per parlarci di 20 anni.
2: Eh già, 20 anni di flash dance, 20 anni di emozioni, 20 anni di crescita. Questa parola racchiude tantissimi significati differenti, quindi ci si può vedere tantissime cose. E appunto abbiamo organizzato questo evento, questo ventennale, in 2 serate.
1: Sì, che saranno il 25 e il 26 giugno presso, esatto, il Teatro Petrarca, esatto, di Arezzo.
2: Proprio per dar modo a tutti di poter partecipare, perché anche negli anni scorsi molte persone rimanevano fuori.
1: Confermo.
2: Appunto, quindi sì. Chi meglio di te sa, ho detto quest'anno facciamo queste 2 serate, così possiamo includere un po' tutti.
1: E quindi sarà lo spettacolo di fine anno della Flash Dance, e questo è il motivo per cui Achille ti accompagna stamattina in rappresentanza dei di tutti i protagonisti, certo, della Flash Dance, che sono poi dai bambini agli adulti, sì, quindi certo. È un po' anche questo il tema di quest'anno.
2: Assolutamente sì.
1: Ce lo vuoi raccontare?
2: Certo. Aki è un bambino che oramai studia danza prettamente break dance, ma poi si è cimentato anche un po' nella danza classica e modern, e è un bimbo che è con noi da, pur essendo così piccolo, ma è con noi già da
1: 4 anni.
2: Quest'anno è il 4º spettacolo che farà con noi, quindi l'evoluzione è proprio anche questo, come dice nel manifesto, come si vede insomma nella locandina dello spettacolo, è proprio un bambino, una bambina che si riflette su uno specchio e si vede da grande.
1: Bello, e sarà proprio all'interno dello spettacolo, diciamo, la Flash Dance accoglie un po' tutti, vero? Accoglie dai bambini piccolini, sì, che sono quelli che danno molta vitalità anche al dietro le quinte.
2: Anche troppa, però no, è giusto. Sì. Questo è fondamentale, maschi e femmine, fondamentale.
1: Assolutamente, fino poi ad arrivare a gruppi insomma di professionisti.
2: Diciamo che ci sono dei bei gruppi di ragazzi che hanno dai 15 ai 20 anni, che sono comunque ragazzi che stanno facendo un bellissimo percorso di studi, partendo appunto dalla danza classica, e che magari probabilmente potranno anche provare a fare qualcosa in più fuori dalla città.
1: Molto bello, tra l'altro, perché io ormai sono lì da 4 anni, lo vivo, e cioè la Flash Dance è un po' una famiglia. È un, certo, po' una famiglia, ci sono ragazzi che proprio si confidano con la Manola, gli raccontano quello che stanno facendo, perché sono cresciuti lì dentro, e poi li vedi che magari sono nelle foto dei saggi da piccoli, e poi magari si cimentano per aiutarti con i bambini più piccoli, certo, di adesso, e ce ne sono molti che fanno questo percorso. Certo. È un po' una famiglia anche per noi genitori, no?
2: Ecco,
1: un po' un punto di riferimento, perché io sono per esempio il prototipo della mamma che ha sempre difficoltà a venire a prendere i figli, quindi sempre in ritardo, e la domanda solita è: Manola, posso lasciarli un po' di più? Posso lasciarli un po' prima? E devo dire che la Manola e anche la Lella, che
2: la mamma
1: salutiamo
2: di tutti,
1: perché è la mamma della Manola, ma è un po' la mamma di tutti, sono sempre pronte ad accogliere, ad aiutare, a cambiarli, a rassicurarli, e questo è un po' veramente lo spirito che si respira, sì, alla Flash Dance.
2: No, io ci tengo tanto, Vale, lo sai, nel senso che prima di essere insegnanti si è persone, e la cosa più importante per me, quando poi vai a scegliere un insegnante, e che abbia anche dall'altra parte, nel lato umano, che sia veramente quasi un genitore, perché noi viviamo tanto con questi ragazzi.
1: Sono punti di riferimento. Dobbiamo posso confermarlo, forza. Assolutamente.
2: Altrimenti sì, sì, sì. Si è professionisti a metà.
1: Senti, ora una mia curiosità. Come è nata la Flashdance?
2: La Flashdance è nata
1: quando
2: dopo...
1: lo sappiamo ormai, sì, 20 anni fa.
2: 20 anni fa, quindi precisi. È nata quando io, dopo un bel ciclo di esperienze, quindi dopo un bel periodo in cui ero fuori, che ballavo, studiavo a Roma, eccetera, ho fatto tutte le mie cosine che mi andava di fare, decisi, ma perché poi alla fine era sempre stato un sogno, ti dico la verità, quello di poter trasmettere ai ragazzi tutto quello che ho vissuto io. Quindi ho detto, mi piacerebbe aprire una scuola che include tante discipline, perché appunto vivevo in questa scuola a Roma che aveva tante sale con tutti insegnanti e discipline diverse. Quindi ho detto, mi piacerebbe portare ad Arezzo una scuola omogenea, con più sale, con più discipline, e speriamo insomma di riuscirci. Piano piano sono partita con una, due sale, adesso oggi ne abbiamo quattro, insomma, poi chissà, vediamo, però ecco, è nata così,
1: quindi per far vivere agli altri il tuo sogno.
2: Esatto.
1: Ai bambini che avevano lo stesso sogno, dargli la possibilità di viverlo appunto senza bisogno di andare chissà dove.
2: Esatto.
1: E ci sei riuscita, perché comunque la Flashdance al suo interno ha veramente un ventaglio di offerte inerenti alla danza incredibile.
2: Sì.
1: Beh,
2: certo,
1: raccontacelo.
2: Certo. Ovviamente si parte con la danza classica, perché la madre di tutte le danze, fa bene ed è giusto comunque anche a livello fisico intraprendere questo tipo di percorso. Poi c'è la danza modern, la danza contemporanea, che oggi spopola e è sempre in evoluzione, ma come tutte le danze. E hip hop. E poi abbiamo anche questa super break dance, che ha portato poi negli anni tantissimi maschietti, perché è difficile,
1: vero,
2: trovare tanti,
1: vero,
2: maschi in una scuola di danza.
1: E che tira anche su proprio,
2: certo,
1: lo sprint, no?
2: Certo.
1: Da veramente una botta di energia incredibile.
2: Certo, è vero. E quindi questo, abbiamo un po' tutto, sono sinceramente molto soddisfatta di quello che siamo oggi, appunto l'evoluzione. Sono passati tanti ballerini, tanti insegnanti nell'arco degli anni, però questo staff che abbiamo adesso è uno staff di insegnanti validissimo, qualificati, che hanno un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì, davvero, ce li vuoi raccontare gli altri protagonisti?
2: Sì, certo. Allora, la maestra Beatrice, che è con noi da circa 3 anni, è un'insegnante cubana, nasce proprio nella scuola di Cuba e poi ha girato tutto il mondo, in Spagna, ovunque, è una persona che veramente di danza classica ne sa tante. E ho avuto la fortuna io qualche anno fa di trovarla in una scuola di Roma, appunto stavo cercando l'insegnante, e sono veramente felicissima che oggi fa parte del nostro gruppo. Poi abbiamo sempre come new entry da qualche annetto, 2 o 3 anni anche lui, Franco Ciculi, che è un insegnante di contemporaneo, un ragazzo più giovane, bravissimo, anche comunque lui ha fatto delle esperienze fuori Italia bellissime, quindi anche lui ne mastica di danza.
1: Il maestro Frank per
2: il
1: i ragazzi.
2: Maestro Frank per tutti, esatto. Poi abbiamo lo storico Emanuele Saulino, che viene da Firenze, per quanto riguarda la videodance, l'hip hop. E abbiamo Isabella Ximalai, che comunque si prende cura della parte più piccola dei bimbi di hip hop. E la nostra Nicole, che appunto è una ragazza che ho conosciuto,
1: sì,
2: io, che adesso ha 26-27 anni, che è con me da quando insomma,
1: sì,
2: era piccolissima. E poi abbiamo il nostro Andrea Bertocci, che si occupa di tutta la parte della break dance.
1: E abbiamo visto Achille illuminarsi. Achille, esatto. Chi è il tuo maestro di questi?
3: Andrea Bertocci.
1: Ti piace?
2: Sì.
1: Ti piace fare break dance con Andrea? E con i tuoi compagni? Quanto sei emozionato di fare il saggio da 1 a 10?
3: 10. Sono super emozionato. Soprattutto quest'anno, perché si fa 2 volte di fila e.
2: Certo, beh.
1: E sei molto contento.
3: Sì.
1: Ti piace andare a break durante tutto l'anno? Bene. Ma quest'anno, Manola, non ci si ferma a, allo spettacolo, no? C'è qualcosa la seconda sera che va oltre, perché tu, e ti ringrazio in anticipo per questo, perché sono personalmente coinvolta, hai organizzato anche un aperitivo solidale.
2: Certo, a me piace comunque unire laddove è possibile, sai, con un giorno soltanto riusciamo a fare un po' meno cose, però quest'anno, avendo due giorni, ho detto ma perché non organizzare una pericena solidale per il canile di Arezzo e per tutto, per coinvolgere, comunque sensibilizzare tutte quelle persone.
1: Esatto.
2: Capito, in una giornata di festa è bene unire anche cose che per me sono importanti.
1: Certo, infatti ci siamo uniti, l'EMPA, sezione di Arezzo, e le Impronte del Bosco, che è l'associazione con cui collaboro io, ci siamo uniti per fare questa, per porre un po' l'attenzione anche appunto alla problematica degli animali, ma più in ampio ambientale, di rispetto, di evoluzione, quindi, perché l'evoluzione passa anche dal rispetto.
2: Assolutamente.
1: E quindi ci sarà questo aperitivo solidale sempre presso il Teatro Petrarca venerdì 26 giugno per chi volesse partecipare, e poi vabbè presenteremo un po' le nostre attività durante la serata. E io ovviamente ti ringrazio per questo spazio.
2: Grazie a te.
1: Per questo spazio.
2: Grazie
1: che ci hai dato.
2: Mancherebbe.
1: Senti, ma dopo 20 anni quanto sei emozionata? Achille ci ha detto 10, ma secondo me anche di più. E la Manola?
2: La Manola, si sa che nella fase dei preparativi siamo carichi di robe, di energia, e a volte non ci si sofferma neanche troppo a questo, però io sono sicura, come succede ogni anno, che dalle prove generali che partiranno la mattina del 25 sarà un'emozione unica, ma ti dico, è come... adesso io non ballo più e quindi sono emozioni diverse, però altrettanto grande è l'emozione di come quando salivo io proprio nel palcoscenico. Sì. Vedere loro, tutto il lavoro che abbiamo fatto, no? Nell'arco dell'anno, tutti i loro preparativi, le loro cose, quindi per me è sempre emozionante allo stesso modo,
1: tutti i legami che si creano. Poi perché è veramente bello.
2: Sì,
1: tutto questo.
2: Sì.
1: Con i maestri, tra gli alunni, è veramente un brulicare di legami.
2: Sì. Importante mantenere sempre la serenità, perché ci sono dei contesti che si vanno un po' a perdere, si va a perdere la serenità, invece è la cosa più importante per i bimbi, per i ragazzi. No, sono giornate di festa,
1: cioè, assolutamente,
2: quindi,
1: di festa.
2: Per carità, deve essere tutto per benino,
1: certo,
2: organizzato bene. Insomma, bisogna arrivare anche a dare loro serenità, gioia di fare questo.
1: E io credo che questo sia evidente nell'impegno che poi ci mettono.
2: Certo.
1: Io mi ricordo un Achille piccolissimo il primo anno, fare ore e ore di prove, ti ricordi?
2: Lo ricordo.
1: Ore e ore di prove senza battere ciglio, proprio con quella passione, con quella dedizione che sicuramente si respira nella vostra scuola.
2: Grazie, questo mi fa super piacere.
1: E questo è veramente un bel livello di evoluzione da quando sei partita. Te lo ricordi il primo saggio che ha fatto la Flashdance? Quindi
2: ricordo.
1: Dove sei stata la fondatrice della Flashdance e non la ballerina come prima?
2: Sì, pensa che il primo saggio, il Teatro Petrarca era ancora in restauro, quindi era chiuso, e lo abbiamo fatto al Teatro Politeama, che oggi non c'è più.
1: Ah, vedi?
2: Oggi non c'è più. Dopodiché siamo passati al palazzetto Le Caselle, abbiamo cercato di allestire, tra virgolette, più similmente al teatro, però rimaneva sempre comunque un palazzetto.
1: Certo.
2: Però di alternative ne avevamo poche, perché noi facevamo sempre tante persone a vederci, quindi quello era lo spazio più grande, più idoneo, dove potersi esibire e far entrare tutte le persone.
1: Che insomma è fondamentale.
2: Poi ha riaperto il Teatro Petrarca,
1: che è la cornice migliore che possa esserci.
2: C'è.
1: Assolutamente. Senti, quanti sono gli alunni quest'anno?
2: Allora, che fanno lo spettacolo sono 121, tra bimbi piccoli e bimbi più adulti, 121 bambini, ragazzi.
1: Sì. Beh, insomma.
2: Sai com'è?
1: Poi, insomma, una bella evoluzione.
2: Altro che.
1: Se ne vorrà anche dietro le quinte, di impegno.
2: Soprattutto il lavoro dietro, sai.
1: Sì, ho notato, ho intravisto. Manola, allora noi ti ringraziamo.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo te, ma ringraziamo anche Achille. Gli concediamo di fare un saluto ai nostri ascoltatori.
3: Ciao, mi chiamo Achille, ho 4 anni breakdance, quindi ormai.
1: Ormai sei un veterano.
2: Sei bravo, eh? Questo sì, molto bravo e molto bello. Vero mamma? Altro che.
1: Stai fermo, Achille, per favore. Grazie Achille. E allora con Achille, ma soprattutto con Manola, l'appuntamento è per il 25 e il 26 giugno al Teatro Petrarca per lo spettacolo di fine anno di Flashdance, e ricordiamo venerdì 26 per chi volesse l'aperitivo solidale.
2: Perfetto.
1: Manola, grazie,
2: grazie
1: e
2: a te.
1: Non vediamo l'ora di applaudirvi.
2: Grazie mille.
1: Alla prossima.
3: Ciao.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
4: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci trovate al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità su delle leggi effettivamente permissive negli USA che addirittura ci permettono di costruirsi un'arma in casa anche stampandola in 3D, come dimostra il caso della pistola Liberator della Defense Distributor, censurata dal Dipartimento di Stato americano perché violava le leggi sul traffico d'armi, dopo che però il progetto di stampa 3D aveva fatto il giro del web, finendo anche su The Pirate Bay. Ma la tradizione di costruire armi nel garage è ben antica negli USA, ma ci possiamo anche scollacciare gli scolari, è proibito in quasi tutti i paesi democratici, anche negli USA, a cominciare dal New Jersey, che vietò le punizioni corporali a scuola nel lontano 1867, ma ci sono 19 stati dove ancora si può, tra questi per esempio Alabama, Arkansas, Georgia, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, Tennessee e Texas. Chiamare proprio figlio Google è possibile perché gli USA sono uno dei paesi più permissivi in fatto dei nomi dei bambini. È consentito anche chiamarli come siti web, marchi d'abbigliamento o supereroi. In Italia la legge vieta i nomi ridicoli e vergognosi e l'ufficiale di stato civile può arrivare a opporsi alla registrazione di un nome proponendone un altro di sua scelta, e di fronte a un genitore ostinato può trasmettere gli atti alla procura della Repubblica. Possedere un lanciafiamme, una pistola laser o un ombrello che diventa una spada è possibile. Nessuna legge federale vieta il possesso di lanciafiamme negli USA e 48 stati su 50 non hanno alcuna restrizione in proposito, anche se alcuni regolano il possesso del liquido infiammabile che serve per alimentarli. E ce n'è anche per gli appassionati di armi stravaganti, tipo quello utilizzato dai nemici di 007, dalla pistola laser all'ombrello che diventa una spada, in vendita anche per corrispondenza. Passiamo poi agli animali esotici, perché è possibile tenere una tigre del Bengallo, un leone africano, un alligatore, in generale appunto qualsiasi animale esotico, anche se pericoloso per l'uomo. Ogni stato si regola a modo suo sulla questione, alcuni li vietano, altri richiedono una licenza di possesso, e poi ci sono Idaho, Michigan, Montana, Nevada, North e South Carolina, West Virginia e Wisconsin, dove chiunque può farsi il suo zoo personale senza problemi. Addirittura ci fu un caso di due illusionisti di origine tedesca che utilizzavano bestie feroci nei loro spettacoli, questo prima che un incidente sfigurasse uno dei due maghi. Finiamo poi invece con qualcosa di vietato, perché il nostro gustosissimo e famosissimo Kinder Sorpresa non si può mangiare né vendere, perché infatti sono proibiti negli USA a causa di una legge che impedisce di introdurre materiale non commestibile all'interno di generi alimentari. E anche alcuni salumi italiani, non tutti, vedono la propria importanza vietata per motivi sanitari. Il che potrebbe essere anche ironico, vista la facilità con cui in America ci si procurano le armi. Ma detto questo, io vi lascio a un'ottima giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Meglio di no.
1: Flyspot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.
4: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 13 agosto a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica, che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno ai Ponziano, gli Ippolito e i Costantino all'ascolto e non. Sono invece nati in data 13 agosto il regista Alfred Hitchcock, Fidel Castro, Luciana Turina, Ambrogio Fogar e la bella e brava Kasia Smutniak. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 21° grado del Leone, hai una vita che non avrà un inizio felice, però ben presto subentrerà la fortuna. Le amicizie giocheranno un ruolo molto importante e con la tua naturale attitudine al comando finirai per trovarti a un posto direttivo. Non sentirti però di colpo importante, diventeresti antipatico. Visto che hai un acuto senso di osservazione, analizza soprattutto te stesso. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, oggi si comunica e si opera con facilità. Facciamo progetti, chiariamo malintesi, cogliamo l'attimo di serenità. Ottimi gli spunti creativi da mettere in campo. Un impegno assiduo garantisce risultati concreti. Toro, in mattinata la luna è storta, si raddrizza dal pomeriggio passando in Vergine. I programmi e gli eventuali spostamenti filano lisci come l'olio. Raggiungiamo gli amici in vacanza o approfittiamo delle ferie per dedicarci a casa, famiglia e magari ai pelosetti. Gemelli, nel lavoro studiamo con attenzione la situazione, individuiamo le mosse giuste per rendere le iniziative più agili e più facilmente realizzabili. L'armonia in amore è a portata del cuore, valorizziamo il sentimento e non diamo niente per scontato. Cancro, abbiamo voglia di coccole? Approfittiamo dell'atmosfera odierna per creare un rituale sicuro, una passeggiata, respiri profondi, relax. Possiamo contare su una relativa tranquillità. Pensiamo a concretizzare i desideri che ci stanno più a cuore. Leone, oggi è il momento dei messaggi, degli incontri amorosi promettenti. Il cuore è pieno di gioia. Che sia una storia nuova o una di vecchia data, oggi non lesiniamo le parole, esprimiamo ciò che sentiamo. Vergine, svolgiamo una libera professione? Approfittiamo del contributo di Marte in Cancro per ampliare la clientela, migliorare i servizi, promuovere l'attività. Per realizzare un'idea, operiamo con la nostra naturale perspicacia. Bilancia, oggi siamo imbattibili in quanto a socievolezza, partecipiamo a feste, viaggiamo, diamo spazio al desiderio di visibilità. L'estro creativo si coniuga con il senso artistico. Se abbiamo, che so, una poesia in testa, mettiamola su carta. Scorpione, a spazzare via gli strascichi del malumore mattutino, dal pomeriggio interviene la luna. Un invito a rialzare la testa e al fare concreto. Cerchiamo passatempi manuali efficaci per rompere il circolo dei pensieri. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo. Il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. È possibile navigare a vista, cogliere le occasioni, però ci vuole un minimo sindacale di discernimento. Capricorno, la mattina passa senza colpo ferire, ma nel primo pomeriggio sfoggiamo un piglio vincente e diventiamo i protagonisti attivi di questo giovedì. Gli impegni sono di ordinaria amministrazione e l'organizzazione ci permette di ovviare a qualsiasi inconveniente. Acquario, l'abbraccio di Venere in Leone è un ponte fatto di parole gentili, sincerità, messaggi affettuosi che ci aiuta ad accorciare la distanza con la persona amata. Oggi è il giorno in cui possiamo dichiarare i nostri sentimenti, esporci, perfino fare delle promesse. Pesci, correggiamo la tabella di marcia e diamo seguito ai progetti professionali o ai nuovi interessi, ora che gli impegni, grazie al cielo, allentano la morsa. Se chi ci ama desidera maggiori dimostrazioni d'affetto, diamogliele pure, doniamo carezze con generosità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: il mondo spezza tutti e poi alcuni sono più forti nei punti spezzati. Hemingway.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la Vitola confessa, io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta. Illegale, Sigfrido sapeva? No comment. Il Così il Sole Nero improvviso ha incantato l'Europa, la sequenza di crisi totale solare. E poi le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, la Germania è nelle intese, Italia e le ONG? La Repubblica, le confessioni della Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, il faccendiere interrogato del PM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva? No comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Il raduno pagano per vedere il sole nero, congelati gli ovuli, è la nostra libertà? La Stampa, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 d'orso, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere temevo se per Sigfrido, volevo fargli rinforzare sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Il Fatto Quotidiano, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Il Resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva? No comment. Prigionieri del vulcano, Etna in eruzione da giorni, all'aeroporto di Catania cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Il Messaggero, Ranucci, la Vitola confessa, l'ex editore IPM, io il mandante dell'attentato. 5 ore di interrogatorio per Re Bibbia, l'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile. Movimento 5 Stelle, lui la vittima. La Verità, la Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva? No comment. Il faccendiero ha fatto mettere la bomba per il bene Sigfrido. Leone difende la messa, svilita da speranza in pandemia e prega per la famiglia del Bosco. Ceuta liquida l'ipocrisia Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'ex clave spagnola, Sanchez è il simbolo di una politica perdente che altre sinistra rifiutano. Il Giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Il Tempo, Sigfrido delira, Valterino lo salva, furbata Ranucci martire, su per sconto di pena alla Vitola, io che pensavo di essere nel mirino della mafia, invece me so caga contro la malavitola. Libero Quotidiano, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino muore per Santi Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania, spot di Conte con le vittime dei nazisti. Il Manifesto, ombre rosse, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba, intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra delle stanze socialiste alla primaria del Partito Democratico. Taglio alto, la Danimarca blinda le frontiere, la Premier agita il pericolo, Ceuta mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. L'Avvenire, l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo. Oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della luna sul sole è stata l'occasione per esperimenti scientifici. Giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi, Dio ispirato, ispira dialoghi potenti, riconoscere l'altro come persona. Il Secolo d'Italia, era una bomba d'amore, la Vitola ammette, attentato a Ranucci per innalzargli la scorta e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. In primo piano, cortocircuito a sinistra, proprio su Report, gli esplosa l'ennesima questione morale. La Premier danese segue la linea Meloni, avverte, chiuderò le frontiere, se riparte l'ondata migratoria non esiterò. Putin minaccia l'Europa sui sequestri di navi russe, sospette, reagiremo di conseguenza. Adesso diamo un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino, studentessa muore

0: 7 anni dopo l'incidente in motorino, era ricoverata a Siena, resta grave l'amico che era con lei. Da Capraia, lasciata a piedi con i dolori, non aveva l'euro per il bus. 16 anni in preda all'otite, cercava un medico. Andiamo a Massarosa, violentò e rapinò una prostituta in carcere dopo 3 anni a Bali. A tradirlo i tanti prelievi della Post Pay ricaricata dal padre. Vagli, Don Milani si va in tribunale per la frase anticomunista. Pisa, il comune non demorde sul campetto delle piagge. Ieri incontro con il comitato, eliminata la previsione del parcheggio. Castelfranco, incendio di pannelli solari, danni per oltre 1 milione. Andiamo a Grosseto, centro sportivo Fidivisione Bis, ma il comune prende tempo e la società invia in estremis una garanzia al vaglio del dirigente. Sempre a Grosseto, torna la festa dell'unità, 10 anni dopo è regionale. Pistoia, per la sicurezza idrogeologica 4,5 milioni dalla regione, buone notizie contenute nel documento per la difesa del suolo. Da Prato, intossicate 5 persone per un principio di incendio. Andiamo adesso a Firenze, La Repubblica. Ponte da Verrazzano chiuso da 7 mesi per la tranvia slitta, un esercizio tra un anno. Vediamo il Corriere di Siena, fiato sospeso, si comincia la tratta, apre il paio dell'Assunta. Ammessi 35 cavalli e ci sono i 3 big. Ora la parola passa ai dirigenti, capitani pronti a chiamare Fantini, Tittia sarà ancora il più corteggiato. Carboni e Dura, non mi arrendo, Caria, non ho santi in paradiso. La prefettura respinge 15 richiedenti asilo, più controlli antispaccio in Fontebranda e San Domenico. Andiamo al Corriere di Arezzo, che titola questa mattina, vediamo se lo troviamo, eccolo qua in screen, il sindaco apre sullo sciopero. Dopo l'annuncio della protesta della polizia locale nel giorno della giostra, Comanducci prova a ricucire. La pietà rubata sulla tomba di Sara, il furto della statua tra rabbia e dolore. Albero sulla strada a Prato Antico interventi di vigili del fuoco, l'albero è caduto nel centro abitato. Scout investito da autopirata, Vagnoli, lavoriamo al caso. Il sindaco di Bibbiena risponde al collega di La Cerchiola. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo. Negozi di notte, servono eventi e poi ambulanze a rischio. Entriamo in cronaca, shopping di sera non basta, frenata dei commercianti davanti al piano Comanducci, eviti eventi per riempire il centro, pochi credono allo spostamento delle lancette dell'orologio, si può fare ma in certe occasioni, e c'è che rimpiante i castica, che iniziative di Lucca, i nodi delle spese di personale e del deserto estivo. Ferragosto in gita tra i carrelli, mercato e grandi magazzini aperti, disperato sciopero per bloccarli. Area di servizio da incubo, chiude Badia Alpino Est per mancanza di personale. Da martedì notte alcuni dipendenti sono resi irreperibili dopo i controlli dell'ASD che hanno verificato come dormissero in giacigli di fortuna. Sciopero dei vigili per la giostra, silenzio del comune sul rischio caos. Non è la prima volta che i sindacati programmano l'astensione dal lavoro la prima domenica di settembre. L'assessore Camurrini non risponde, il sindaco Comanducci valuta le contromosse e non commenta. Odissea in Sicilia, le storie degli aretini bloccati dall'Etna, una coppia di Castiglione Fiorentino costretta a un viaggio lungo un treno, gli 8 amici arrivati a Taormina dopo una serie di cambi di mezzo. Scout travolto dall'auto, trovate il responsabile, la lettera al sindaco di Cercola vicino a Napoli, da dove proviene il giovane, il comune di Bibbiena faccia di tutto per individuarlo, la replica di Vagnoli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi giovedì 13 agosto 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: le 12 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter La Vitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre, negando però gli obiettivi politici ipotizzati della GIP di Roma, Iole Moricca, e riferendo di aver invece agito per far innalzare il livello di protezione per il conduttore di Report. E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di La Vitola, e ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. L'AFA sembra avere le ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia a partire da nord, chiudendo la quarta ondata di caldo africano. Forti temporali hanno già colpito Toscana e Lazio con danni alle colture a Celleno, una tromba d'aria a Calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco, in particolare in Toscana. Le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo, oggi sono 18, domani saranno solo 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari, le città interessate. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'Istituto di Vulcanologia segnala un'attività esplosiva persistente, emissioni di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Tennis, sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2-7 la corsa dell'astronascente spagnolo Hodar. In 3-7 invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì ancora sole e gran caldo sull'Italia, con l'anticiclone subtropicale che si espande nuovamente verso l'Europa occidentale, interessando anche Francia, Germania, Inghilterra, Danimarca, dove le temperature tornano a toccare anche i 40 gradi. Sull'Italia avremo valori sempre oltre i 35 da nord a sud, con punte di 37-38 sull'area interna del centro. Ancora qualche temporale di calore sarà possibile sui settori alpini, seppur piuttosto limitato, e sull'Appennino centro-meridionale, con qualche sconfinamento le aree tirreniche tra Campania, Calabria e sulle zone interne della Sicilia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: Benvenuti alla 108esima puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
1: Come a Brescia? Che
2: sì,
1: c'è
2: a Brescia?
1: No, quello che vediamo in screen non può essere
2: ma
1: Brescia.
2: Come no, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
1: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz. Che cos'è?
2: Perché? Che cosa è successo?
1: Che cosa è successo?
2: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
1: Che cosa si è avvistato?
2: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
1: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
2: ma forse era un drago di Komodo.
1: Me le
2: servi proprio così,
1: no,
2: sono un piatto d'argento.
1: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
2: Ma lo vedi,
1: guarda.
2: È mansueto, prende l'aperitivo.
1: Vorresti un morso da lui, no?
2: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
1: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa storia.
2: Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento. Questo avvistamento, questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
1: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
2: Esatto, infatti la cosa non semplice è questo, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
1: Ho studiato quando non c'è.
2: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
1: Scusa, come ha fatto arrivare da noi un varano?
2: Perché sai, anche ad Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo, molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
1: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
2: Il varano qui non ce lo mette.
1: No, anche perché non credo che tu lo pesi, no?
2: No, e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo screen.
1: E ora gliela faccio rivedere perché
2: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
1: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
2: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
1: È un dinosauro, no?
2: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
1: Non si esce, insomma.
2: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
1: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. No, ci sono i varani.
2: No.
1: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
2: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti, tra i grandi rettili e, a seconda della specie a cui appartengono, vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
1: Quindi stanno nell'acqua.
2: Sono rettili, quindi vivono, alcuni, cioè nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
1: Pure un
2: vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
1: Che già cioè, mi sì. Viene, vabbè. Ecco, là, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
2: Che mangiano? Allora.
1: Te lo devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
2: Sì,
1: no?
2: Allora, prevalentemente sono carnivori. Questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì, e diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
1: Però uno si domanda come fanno a catturarli un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120
2: come fanno a catturarli? Allora
1: un
2: te lo
1: cervo
2: spiego.
1: Che sarà anche 200
2: te kg. Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
1: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri
2: che un
1: morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
2: Esatto. Oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da delle ghiandole, da dei linfonodi che producono una sorta di veleno, che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
1: più grande. Dopo deve mangiare.
2: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
1: Cioè, voglio dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
2: Mordono proprio.
1: Mordono,
2: e la cosa particolare però che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
1: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
2: Sì, perché hanno...
1: è un fotomontaggio questo.
2: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
1: Ho capito,
2: però si vedeva bene.
1: Metro.
2: Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
1: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
2: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
1: Ho capito. Senti, mi dici quanto diventano grossi questi affari?
2: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
1: Quindi sono varanini.
2: sono guaranini, esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla Terra.
1: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
2: Perché vive nell'isola, cioè vive soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
1: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarla a Brescia,
2: esatto.
1: Perché sarebbe...
2: E pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
1: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovoviperi, vipari.
2: Ovipari,
1: no,
2: ma
1: no, che vuol dire? Aspetta, ovipari.
2: Depongono le uova. Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
1: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
2: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
1: No.
2: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
1: Di autofecondarsi.
2: Sì.
1: Sì. Ma pensa te.
2: Sì. Sono capaci di partenogenesi.
1: Partenogenesi?
2: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
1: Sì, se no vedrai. Vabbè. Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, se non varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la strada.
2: Corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
1: Insomma,
2: sì,
1: io
2: sì.
1: Insomma, penso di averlo davanti, che poi vabbè.
2: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo,
1: perché?
2: E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto, visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
1: Che li mangino?
2: Chi li mangia? Gli adulti.
1: Ah. Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
2: esatto,
1: questa,
2: qui invece
1: ho capito. Beh, ma insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
2: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto con le persone.
1: Ma magari uno ne trova preciso quello che è schivo, non è.
2: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
1: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
2: No, hanno una vista normale.
1: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
2: Sì,
1: veramente.
2: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro
1: stessi.
2: Speriamo
1: che sia un maschio quello di pesca.
2: Se no si riproduce da sé,
1: quindi si figura che lavoro.
2: Sì, la loro casa è la natura, insomma,
1: esatto,
2: e
1: esatto,
2: quindi
1: vabbè.
2: Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
1: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così vedete se vengono. Infatti,
2: vedete un po'.
1: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
2: no,
1: del varano non esiste.
2: Un sibilo, simile ai serpenti.
1: Va bene, Valentina. Allora, grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
2: in
1: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, l'intelligenza artificiale è veramente.
2: Mi faceva troppo sorridere, però, questa immagine per non.
1: Lo sai che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che è generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
2: Certo, sì, assolutamente generata con l'intelligenza artificiale.
1: Anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino qualcosa. Valentina, Rosso. Ci vogliamo far salutare da due varanini?
2: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare ogni tanto per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
1: Ovviamente non sono varani, ma
2: dai,
1: sono
2: venitemi vicino.
1: Achille Ascanio, eccoli qua. Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare, sì.
2: Certo.
1: Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
2: Potete rispondere al microfono.
1: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
3: È vero, è vero.
1: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma. Che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani? Il colore. Il colore no. La mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
2: Che colore sono i varani?
3: Verdi.
1: Bene.
2: E la curiosità?
1: La curiosità?
4: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
1: C'erano già nel Giurassico i varani?
4: Sì.
1: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Hai visto?
2: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
3: No!
1: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
2: grazie,
1: sempre.
2: Giuseppe,
1: noi
2: grazie
1: ti aspettiamo.
4: Ho fatto un paio di...
2: di trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
3: È vero.
5: Ho già studiato.
1: Va
5: già
1: bene.
2: Stop.
1: Chiudiamo qui.
3: E poi ascolta questi segni.
2: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie,
1: vai,
2: Giuseppe.
1: Ciao,
2: alla
1: Vale,
2: prossima.
1: Alla prossima. Ciao.
3: Ciao, alla prossima.
1: Ciao, ciao. Mettilo più in là, su, mettilo più in là, così lo vede, lo fai vedere. Bravo, sì.
2: Il varano di Ascanio.
1: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E finalmente siamo di nuovo qui, cara Dani.
1: Buongiorno.
0: ci ritroviamo qui a Radio Fly. Questa è ovviamente Radici e Ricette, e per tutti i nostri fan siamo tornati, perché sì, noi ogni tanto ci prendiamo qualche pausa, insomma, sì, abbiamo un po' di cose da incastrare, lo possiamo raccontare ai nostri
1: ascoltatori. A voglia. Vabbè, la mia ormai siamo giunti quasi al termine, domani
0: sì, infatti,
1: il clou,
0: però non
1: contiamo quello, come mai abbiamo saltato un mese.
0: Esatto. con calma sì. Però ecco, noi ogni tanto ci perdiamo, ma poi ci ritroviamo qui su Radio Fly per parlare di cucina.
1: Sì,
0: di
1: sempre.
0: Cucina, ma
1: prodotti,
0: non solo di prodotti, di natura,
1: sì.
0: E ora il mese di aprile ci serve su un piatto d'argento.
1: Bellissimi, bellissimi,
0: sì,
1: gli asparagi.
0: E allora qui però gli asparagi, cioè tu fai presto a dire asparagi, ma asparagi
1: sì,
0: si apre un mondo.
1: Ma infinito, direi.
0: Sì, si apre un mondo, si apre prima di tutto un mondo di benessere, di principi attivi, perché gli asparagi sono proprio tipici di questo periodo,
1: sì,
0: del periodo in cui la natura si risveglia. Si risveglia e è bellissimo che quando la natura si risveglia, la maggior parte dei prodotti che ci offre stagionali in quel periodo sono dei prodotti depurativi.
1: Brava.
0: E nessuno meglio di me sa che l'inverno ci lascia addosso proprio.
1: Oh, no, tutti.
0: ci lascia tossine fisiche, mentali, proprio.
1: Lo stress.
0: Piene.
1: Sì.
0: E quindi abbiamo proprio bisogno. E è bellissima questa cosa. Voglio fare una piccola digressione, perché ci sono alcune piante, tipo l'ortica, di cui tra l'altro, piccolo spoiler, parleremo.
1: Yes.
0: L'ortica praticamente ha due fasi attive vegetative, una è a primavera, aprile, maggio, giugno, e una invece alla fine dell'estate.
1: Sì.
0: E questa pianta incredibile, praticamente nelle due fasi vegetative ha delle proprietà completamente diverse, cioè nella vegetazione di primavera ha proprietà potentissime depurative, e infatti è lì che si mangia, mentre nella fase vegetativa autunnale ha delle proprietà rinforzanti, e infatti quella invece è l'ortica con cui si fanno per esempio i decotti per fare gli sciampi,
1: sì,
0: per fare le creme. Quindi pensa a te la potenza della natura, no? Che ci offre davvero quello di cui abbiamo bisogno.
1: Che poi, come dicevi te, proprio questi prodotti della primavera sono ricchi di vitamine, di antiossidanti,
0: sì,
1: quindi per darci la carica per affrontare comunque sia la stagione estiva. Cioè, non tutto è fatto a caso, in natura tutto ha un suo perché e tutto ha un suo principio, quindi si parte dal principio del in che stagione siamo, in che fase lunare, come si deve raccogliere, perché anche sulla raccolta ci sono alcuni miti, insomma, mettiamola così, e le proprietà che poi hanno, cioè è tutto collegato. E noi purtroppo, come si è detto anche nelle puntate precedenti, ce ne stiamo un po' dimenticando.
0: È vero.
1: Ecco,
0: è vero.
1: Perché è nato questo programma, proprio per ricordarci che la natura ci offre tanto.
0: Per riconnettersi.
1: Brava, mi piace questo termine.
0: Bello,
1: riconnettersi con la natura.
0: Riconnessione, bello,
1: sì,
0: molto bello.
1: Sì.
0: E gli asparagi, insomma. Poi bisogna subito fare una distinzione.
1: Però posso...
0: Certo.
1: Gli asparagi sono proprio la riconnessione con la natura, perché se pensi all'asparago, ora faccio un piccolo spoiler, selvatico.
0: Infatti è proprio questa la distinzione che ti chiedevo di fare.
1: Sì, perché ci sono gli asparagi gentili, ovvero quelli coltivati, e gli asparagi selvatici.
0: Tu che asparago sei?
1: Io so più gentile.
0: L'asparago
1: selvatico per me, cioè io lo trovo un po' troppo amarognolo. Però attenzione, anche lì cucinato bene sempre per il discorso dell'amaro, perché c'è il ferro, perché allora, se metti il limone, insomma, se lo sai preparare bene, l'asparago selvatico è buonissimo.
0: Ecco, io sono selvatico tutta la vita. Questo può anche nella vita, piace, insomma.
1: Da piccola ne ho cercati tantissimi, ora bellissimo, un po' meno, quindi bellissimo. Ero sempre in mezzo al bosco, tra i funghi, gli asparagi.
0: Poi sì, e andare a cercarli è bellissimo, perché allora,
1: quella è la riconnessione.
0: È più facile dei funghi.
1: Attenzione però, attenzione, perché c'è una pianta,
0: ecco.
1: Sì,
0: ma no,
1: sì, c'è il tamaro, che è una pianta diciamo tossica.
0: Ma è simile?
1: È simile all'asparago, ci sono delle piccole differenze. Perché...
0: Ora lo faccio vedere, è la pianta dell'asparago, perché me lo ero preparata.
1: Brava!
0: Grazie!
1: Brava!
0: Vedi, selvatica, ma...
1: perché è la tua passione, quindi guardala, l'ho trovato subito.
0: Vedi?
1: Allora, ecco.
0: Questa è la famosa asparagiaia.
1: Sì, e ha la caratteristica che diciamo ha le spine.
0: Sì, questa pianta molto arruffata, molto spettinata.
1: Si trova di solito nei boschi o vicino agli olivi.
0: Sì,
1: ecco,
0: anche nelle zone un po' di pineta.
1: Sì,
0: di
1: nella macchia. Il tamaro, alla differenza dell'asparago selvatico, è che non ha le spine, c'è una differenza anche di colore, perché il colore è più sul rossastro.
0: Ok.
1: E soprattutto c'ha, diciamo, sul germoglio c'ha quell'aspetto a uncino.
0: Ok, ho capito.
1: Ok,
0: ho capito.
1: Ecco, quello lì mi raccomando, non raccoglietelo.
0: Ho capito.
1: Perché è tossico, perché vi fa venire la gastroenterite, che ve la ricorderete. Quindi ecco.
0: Che imparerete la differenza tutta in un botto.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Quindi mi raccomando, anche se il tamaro viene, alcuni lo consumano, se non ricordo male dovrebbe essere nelle bacche, le radici vengono bollite, però è pericoloso. È pericoloso, quindi meglio evitarlo.
0: Sì,
1: mettiamolo come la peste.
0: No, insomma. Diciamo la passeggiata nel bosco, facciamola finire a tavola,
1: ecco,
0: e non
1: in ospedale.
0: Esatto.
1: Quindi, no, più che altro tutto, anche in natura, come si diceva, tutto non è a caso.
0: Certo.
1: E purtroppo, come i funghi hanno i loro funghi velenosi, anche gli asparagi selvatici hanno delle piante simili, il loro contrapposto tossico e velenoso. Quindi facciamo attenzione, ecco.
0: E eccoli qua invece,
1: eccoli
0: quelli
1: là,
0: che tanto ci piacciono,
1: eccoli là, sì, quelle sono proprio quelli selvatici,
0: sì, selvatici,
1: perché hanno il fusto più fine, più
0: sottile, sono più scuri, hanno la parte delle punte che è più morbida,
1: sì,
0: invece poi una
1: però
0: parte
1: si rompono
0: molto
1: facilmente,
0: coriacea, molto legnosa,
1: sì.
0: Buonissimi.
1: Sì, a me piace tanto, mi piace tanto raccoglierli, sono anni che non ci vado, devo dire la verità, però sì, mi piaceva
0: tanto.
1: Ti
0: devi riconnettere.
1: Mi devo riconnettere alla natura, è vero, sì. Sì,
0: vedi,
1: sì, sì.
0: Vedi.
1: Però guarda, con i funghi io vedevo solo le capre e non i porcini, e quindi il mio babbo si arrabbiava tantissimo, perché piuttosto l'acciaccavo i porcini, perché a me purtroppo il porcino... quella parte molliccia non piace.
0: Sì, anche io sono una grande fan dei gambi,
1: ecco,
0: e basta.
1: Brava.
0: Sì.
1: E quindi mi piacevano le capre, e io vedevo le capre e non i porcini.
0: Giusto. E senti, dal punto di vista nutrizionale, dicevamo, una bomba. Una bomba, perché sono ricchi di vitamine.
1: Sì.
0: Sono soprattutto di vitamina C e di folati, di acido folico, quindi perfetto per le donne in gravidanza.
1: Sì, vero.
0: E contengono fibre e hanno forti proprietà depurative e diuretiche, proprio come si diceva.
1: Sì, e hanno 20-30 kcal per 100 grammi
0: esatto,
1: di prodotto.
0: Esatto, poi dopo anche lì, poi dopo si fa presto ad aumentare.
1: Brava, sì. Ricordiamoci che siamo in Toscana.
0: Esatto.
1: Noi si frigge anche le
0: nella
1: scarpe.
0: Nella finale della nostra puntata daremo delle ricette, insomma, dove cercheremo di aumentare il più possibile le calorie, praticamente.
1: Brava, sì, sì, sì, ma ci riusciremo,
0: Però non è vero, sono anche un piatto molto leggero, molto versatile, un piatto assolutamente sano, che fa bene al corpo, ma anche all'umore.
1: Sì. Sì.
0: Per due motivi: primo, perché fai la passeggiata, te li cerchi.
1: Brava.
0: E il
1: poi
0: secondo?
1: È perché alcuni studi suggeriscono che hanno un forte beneficio sull'umore. quindi anche perché contenendo il 90% di acqua, cioè praticamente depurandoci loro ci portano via le scorie. Togliendo le scorie ci sentiamo più leggeri e anche l'umore ne risente.
0: Quindi proprio un antidepressivo naturale.
1: Sì.
0: Lo definiremo così.
1: E
0: oggi.
1: Poi la passeggiata nel bosco.
0: È impagabile. È vero. Poi è bello perché è anche una cosa abbastanza facile da fare con i bambini.
1: Brava.
0: Perché
1: familiare.
0: Comunque, sì, perché non c'è bisogno di addentrarsi. Io, per esempio, nella pineta di casa mia ci sono.
1: Che spettacolo.
0: Quindi cioè, a volte si vedono proprio senza dover andare chissà dove.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ecco. Sì, sì. Anche paradossalmente anche lungo strada parecchie volte le trovi.
0: Sì, infatti, nelle stradine secondarie, quindi ecco, è proprio una bella cosa.
1: Sì.
0: Ma ora ti voglio deliziare un po' anche a te, perché insomma qui non solo selvaggio è l'uomo. Quindi parliamo anche della parte gentile, della parte coltivata.
1: Bella.
0: Quindi più varietà abbiamo.
1: Colorata. Diciamo colorata perché ne esistono tre varianti. Diciamo le principali varianti sono quello bianco, quello verde e quello viola.
0: Guarda che bello!
1: Eh sì.
0: Che bello. Sbuca proprio dalla terra.
1: È bellissimo, guarda, l'asparago è bellissimo.
0: Sì. Poi mi ricorda proprio aprile, perché una volta, diversi anni fa ormai, sono andata in un agricampeggio.
1: Bello.
0: Nella costa toscana. E proprio mi ricordo la mattina, appena sveglio, usciti dalla tenda, c'era un campo di asparagi bianchi. Enorme, enorme, era proprio così, questi asparagi grossissimi che sbucavano, bellissimo, sono proprio così i campi, eccoli.
1: Belli, quelli sono quelli verdi, quelli più diffusi diciamo. Perché
0: sì, che si trovano anche al supermercato.
1: Sì, sì, con dei prezzoni ora.
0: Con dei prezzoni, sì, per non parlare di quelli selvatici.
1: Già.
0: Quando li trovi dai fruttivendoli.
1: Sì, che è meglio, sì, no, quelli sono, meglio andarli a cercare ragazzi. Allora, partiamo dal bianco. Il bianco ha questa colorazione perché viene coltivato sottoterra, quindi senza luce.
0: Sì, senza
1: non
0: luce.
1: Non trasforma la clorofilla, quindi non diventa verde e sono teneri, hanno un gusto dolce, quindi li puoi fare in qualsiasi modo che loro praticamente ti...
0: Molto acquosi.
1: Sì, molto acquosi, come tutti gli asparagi, perché il 90% ce l'hanno. Sono più delicati, ma anche dal colore li vedi, insomma te la dà quell'idea di delicato.
0: Sì, è vero.
1: E cioè, noi abbiamo in Italia due varianti, diciamo, sono quel bianco di Bassano del Grappa e il Cimadolmo di Cesena, che è un IGP peraltro, il bianco. Poi abbiamo il viola. Il viola che ha un sapore fruttato e una consistenza,
0: un po' romantico,
1: sì, ha questa tendenza, una consistenza dolce. Questo c'ha questa colorazione violacea proprio per il tipo di pianta che naturalmente è una variazione, insomma, diciamo molto molto strana, insomma,
0: sì,
1: rispetto
0: vero.
1: Agli altri
0: anche
1: asparagi.
0: Molto meno diffusa.
1: Sì, molto meno diffusa. E poi abbiamo la nostra tradizionale, il nostro tradizionale asparago, che viene chiamato asparago d'argentual, una cosa già, ha un nome francese, sì. Però noi si chiama asparago nostrale.
0: Esatto.
1: Cioè si toglie tutti i problemi del nome e si va sul tranquillo e semplice.
0: Sì, sì, sì.
1: È una variante locale con un sapore un pochino deciso e tenero. Quindi rispetto al bianco è più deciso come sapore. È una via di mezzo tra il bianco e l'asparago selvatico.
0: Sì.
1: E ovviamente il germoglio sviluppa clorofilla, quindi ecco perché questo verde intenso.
0: Sì, proprio lo rilascia anche nell'acqua quando lo cuoci. Sì.
1: E questo è la cosa bella, non ha bisogno di pelatura.
0: È giusto, vero. Cioè noi ci siamo salutate con i carciofi, voglio dire.
1: Ti ricordi?
0: Mi ricordo.
1: Cioè, qui non si pela.
0: Cioè, queste sono perfette, ma voglio dare invece un consiglio per quando si vanno a comprare, per come sceglierli, no?
1: Brava.
0: Quindi, gambo, bello sodo.
1: Sì, duro.
0: Bello duro. E le cime compatte, che non sono aperte. Perché questi sono proprio degli indici di freschezza, sì.
1: quando si vedono subito gli asparagi, quando hanno qualche giorno che sono lì stanti, si vedono perché la punta inizia a spampanarsi, come si dice qui da noi.
0: Brava, sì.
1: Il gambo inizia a essere tenero, sì. Attenzione perché non sono più freschi.
0: È vero.
1: Poi, se li volete prendere uguale, per comunque sia non buttare via roba, comunque
0: certo,
1: sia che, cioè, roba da mangiare, lo capiamo, e parecchie volte l'ho fatto anch'io perché mi dispiaceva vederli lì, dico questi vanno buttati nel secchio, piuttosto li prendo e li si mangiano. Però ecco, non sono indice di freschezza.
0: Vero, non sono indice di freschezza. E invece per mantenere gli asparagi, quelli di bosco, freschi,
1: nell'acqua.
0: Si mettono nell'acqua come un mazzo di fiori.
1: Sì, sì. Guarda che anche secondo me anche con quelli verdi,
0: sì, penso anch'io.
1: Li risucchia,
0: sì.
1: Anche perché sono il 90% d'acqua,
0: infatti.
1: Quindi è la loro linfa vitale.
0: Sì.
1: E i più noti su quelli verdi, ci sono due varianti, uh-huh. che sono i Mary Washington, scusa, e quello di Altedo, IGP. E queste sono le due curiosità.
0: E queste sono le varianti.
1: Verdi, sì.
0: Beh,
1: sì.
0: Però secondo me ora, cioè, possiamo anche andare in cucina.
1: Sì, direi di sì a questo punto, dai, divertiamoci.
0: Ascolta, partiamo dal salutismo, va bene?
1: Vai.
0: Perché gli asparagi si possono tranquillamente, cioè lo so che in Toscana...
1: Io li vedo già nel piatto, è quello che stai per
0: in
1: dire
0: in Toscana
1: te.
0: Non ci si crede, però vi giuro che gli asparagi si possono anche mangiare bolliti.
1: Sì.
0: Conditi con sale, olio e limone, perché sì. Il limone proprio li esalta tantissimo. Ora lo so che è difficile da credere che non ci si metta nemmeno una fetta di pancetta.
1: Li esalta perché il limone ha con il ferro, lega il ferro nell'organismo, e l'assunzione di ferro è raddoppiata.
0: Vedi?
1: Ecco perché li esalta.
0: Ah, vedi?
1: Quella parte lì è quello che esalta.
0: Ottimo.
1: Il sapore. Quindi se siete in mancanza di ferro e volete mangiare gli asparagi, limone e ferro con tutte le verdure che lo contengono. Il
0: sì.
1: Limone fa raddoppiare il...
0: effettivamente sì, i carciofi richiedono limone.
1: Nelle spinaci, se ce lo metti.
0: Sì, limone, sì. È vero. Vedi che le cose non si fanno a caso.
1: No, mai.
0: E quindi insomma sembra incredibile, ma si possono essere anche un contorno
1: con due
0: uova. Poi dopo si inizia, e ora quindi si va di ricette proprio.
1: No, io me li vedevo nel piatto bolliti con olio, sale, un pochino di pepe, limone e due uova al tegameno.
0: Grande classico, grande
1: sì.
0: Classico. E qui allora ti do la ricetta stellata.
1: Vai.
0: Perché sai che io a casa ho delle quaglie, no?
1: Sì.
0: Che mi producono delle uova. E quindi la ricetta top è questa. Allora, si prendono gli asparagi verdi, quelli di campo, non quelli selvatici,
1: sì.
0: Quelli coltivati, e si fanno bollire interi. Cioè dentro una pentolina con l'acqua, come se fossero un mazzo di fiori.
1: Certo.
0: Questo permette di ammorbidire i gambi, che sono la parte un po' più coriacea, e di lasciare praticamente crude le punte, che le mantiene durine, più buone sì. Al morso e anche più ricche di nutrienti.
1: Sì.
0: Quindi questo è il trucco. E poi si prende delle belle fette di pane toscano.
1: Bon.
0: Ok, si va a mettere sopra un po' di sale, un po' di olio, ad adagiare sopra questi asparagi e aprirci sopra l'uovo di quaglia.
1: Buono.
0: Sale, pepe in forno, pochi minuti, e all'uscita si grattugia sopra del tartufo.
1: Te lo stavo quasi per dire, anzi ti volevo dire, ma non lo tosti prima il pane?
0: Sì, ci si può mettere anche la pancetta, però sai che mi piacciono le versioni.
1: Sì. Sì.
0: Poi uovo, asparagi, tartufo.
1: È il suo.
0: Completamente
1: piatto,
0: vegetale,
1: sì.
0: Ma...
1: fa il suo, eh?
0: Sì.
1: Fa il suo.
0: Sì, sì, sì. Buonissimo.
1: Brava.
0: Ecco, quindi questa è una ricetta che mi fu suggerita perché io ho sempre questa abbondanza di uova, di quaglia.
1: Buone.
0: Sì.
1: Io una vita che non le rimangio, sono buonissime. Guarda,
0: sì, sì, sono buone e praticamente prive di colesterolo.
1: Sì, è vero.
0: Un tocca sana.
1: Sì.
0: Quindi con gli asparagi perfette.
1: Sono il top del top.
0: Perfette.
1: È vero, è una ricetta stellata quella, perché
0: sì.
1: Metti insieme veramente tante cose
0: sì.
1: Molto buone.
0: E finora non abbiamo fritto niente.
1: Aspetta.
0: Mi sembrava.
1: Ma perché la frittata con gli asparagi dove la metti?
0: Eccola, infatti.
1: Cioè,
2: più buona di quella non esiste.
0: No, no.
1: Che poi lì ci sono due versioni, eh? O fai bollire prima gli asparagi oppure li butti direttamente in padella.
0: Io li butto direttamente in padella e ti ricordo che sono fan degli asparagi di Bosco, quindi a me mi piace proprio
1: sentire la croccantezza,
0: sì,
1: poi
0: il tosto, il sapore proprio. Sì, sì, io li faccio, li metto in padella con un pochino di acqua, un pochino di olio, sale e pepe.
1: Limone no?
0: No, io non ce lo metto nella frittata. Non ho mai provato. Poi quando si sono ammorbiditi li unisco alle uova e via. E vogliamo parlare del panino con la frittata di asparagi?
1: Buono.
0: Per il picnic del 25 aprile.
1: Buono, quindi mi raccomando segnatevelo.
0: Anche questa è stellata.
1: Panino con... sì.

0: asparagi e via giù di riso e lo mantichi e lo fai mandare. Buono. Sì.
1: Eh beh, gli asparagi davvero.
0: Puoi mantecarlo oltre che con il parmigiano, anche con il Philadelphia.
1: Sì, che ti rende vero, più con robiola che sì. ammorbidisce. Sì, assolutamente. Vabbè,
0: delicato.
1: E no, poi si può fare, pensa, con gli asparagi anche un risotto colorato, perché si usano tutte le varianti di asparagi e si può fare veramente un piatto coloratissimo per invogliare anche i bambini a mangiarli.
0: Soprattutto quello viola.
1: Perché devo dire che gli asparagi di bosco per i bambini sono un po'...
0: Troppo, non te lo mangiano. No, è tanto più loco, guarda, io l'ho provato in tutte le salse e niente, sì, non ce la fai, quell'amaro gli rimane comunque.
1: Sì. Quell'amaro io lo adoro.
0: Per chi gli piace l'amaro ma chi non lo sopporta, non gli presentare.
1: Però secondo me l'asparago viola al bambino.
0: Sì, quello sì, perché glielo puoi vendere
1: poi
0: in tutte le salse.
1: Poi loro mangiano con gli occhi, si sa. Sì.
0: Ma poi glielo puoi vendere che è l'asparago del supereroe, capito?
1: Assolutamente. E senti, siamo quasi in chiusura, ma vorrei una curiosità, no? Perché c'è una cosa nota degli asparagi, no? Che poi quando vai in bagno a fare pipì, te ne accorgi che li hai mangiati.
0: Porca miseria, sì.
1: Ma perché, Dani? Lo so che lo sai, spiegamelo.
0: Sono i composti solforati.
1: Ecco cosa sono.
0: Sì, e quindi che praticamente quando si mangia l'asparago, quando viene poi, diciamo, buttato via le scorie, questo solforato rimane nell'urina e quindi
1: questo solforo tipico.
0: Ma perché pensiamoci un attimo, cioè bravissima,
1: sì.
0: Eccolo là.
1: Sì, volevo rimuovere questo pensiero dalla mia mente, ma visto che l'hai voluto portare a galla, allora diciamolo.
0: Preciso quello. Noi lo ributtiamo fuori questo con questi composti solforati nell'urina e quindi puzzano, che
1: proprio,
0: è una meraviglia.
1: Sì, è l'odore proprio tipico di quando uno ha mangiato gli asparagi.
0: Sì.
1: Però sì, che piatto,
0: guarda,
1: che prodotto.
0: Che prodotto,
1: poi bello che oggi siamo
0: Attenzione, però.
1: Sì, oddio, che succede.
0: Attenzione. Ultima curiosità, poi basta.
1: Certo, vai.
0: Allora, chi soffre di gotta e chi soffre di calcoli renali e di urea
1: asparagi
0: e di urea alta nel sangue,
1: quindi reni,
0: sì, che sarebbe praticamente la parte, cioè la troppa urea nel sangue fa sì che poi dopo vengano prodotti calcoli.
1: Certo.
0: Assolutamente sono sconsigliati gli asparagi.
1: Vedi.
0: Perché loro lo producono, insomma, tutta questa roba, quindi mi raccomando.
1: Attenzione,
0: no, perché ci sono le purine che praticamente sono quelle, diciamo, quei composti che fanno parte dell'asparago che fanno sì di fanno produrre troppa pipì, quindi essendo diuretici.
1: Certo, perché sono molto diuretici.
0: Brava. E quindi però questi qui composti sono proprio quelli che trattengono, diciamo che possono rilasciare troppe urine nel sangue, quella parte urinica del sangue, quindi
1: la parte uremica del sangue.
0: Sì.
1: Ho capito. Bene, molto interessante e soprattutto che prodotto.
0: Bellissimo.
1: Questo mi piace molto perché è proprio un prodotto di passaggio.
0: Sì.
1: Perché questo è abbiamo sempre parlato noi di prodotti coltivati.
0: Sì.
1: Questo invece è un prodotto che viene sia coltivato sia nasce spontaneo.
0: Sì.
1: E ci porta, proprio come l'aprile, che è un mese di passaggio, ci porterà a maggio, quando parleremo invece di un prodotto che è completamente spontaneo.
0: Sì, infatti ti volevo dire, bisognerà parlare prima o poi di qualche pianta spontanea.
1: Ce ne
0: sono tantissime.
1: Perché gli asparagi ci hanno proprio segnato la strada che noi ora vediamo chiaramente.
0: Sì. Delineata davanti a noi. Vi porteremo anche a fare una passeggiata per raccogliere queste.
1: Continueremo con le passeggiate perché primavera, insomma.
0: Sì, tra primavera e estate. Mamma. Ci divertiremo.
1: Molto. Dani, grazie mille e buon appetito.
0: Sì, a questo punto sì. Buon appetito a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao, a presto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ore nel carcere di Rebibbia, dove era recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Lemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
1: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
0: E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
2: Il caldo afoso alle ore contate, una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellene, una tromba d'aria calcata, alberi caduti ai castelli romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
0: Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani è andato in caserma, accompagnato dal suo avvocato, per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da 3 fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani. Infine lo sport. Gli europei di nuoto a Parigi. Splende la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
3: Non ho parole, sinceramente non so che cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita, non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando eccetera. Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale diverso che farlo in finale. Penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, era il mio sogno dall'inizio della stagione ed è incredibile, cioè è stato inaspettato ma è stato voluto. Non pensavo arrivasse ora, ma sapevo che sarebbe arrivato.
0: Nell'azzurro ha poi contribuito allo splendido argento nella 4% stile con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana, e agli europei di atletica a Birmingham ottimo argento per Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. E per il tennis sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astro nascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 13 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, la Vitola confessa, io il mandante, l'attentato a Ranucci per fargli aumentare la scorta. Illegale, Sigfrido sapeva? No comment. Così il sole nero improvviso ha incantato l'Europa, la sequenza di crisi totale solare. E poi le espulsioni si faranno, nuove tensioni Berlino-Roma, la Germania è nelle intese, Italia e le ONG? La Repubblica, le confessioni della Vitola, sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta, il faccendiere interrogato del BM per 5 ore, l'avvocato difensore, il giornalista sapeva? No comment. I vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro da Report. Il raduno pagano per vedere il sole nero, congelati gli ovuli, è la nostra libertà? La Stampa, fenomeno Curtis, record mondiale dei 50 d'orso, la magia del sole nero, mezza Europa si è fermata per assistere all'evento astronomico. La Vitola, sono io il mandante, il faccendiere, temevo se per Sigfrido, volevo fargli rinforzare sua scorta, ma il giornalista lo smentisce. Il difensore, se Ranucci sapeva dell'attentato, no comment. La replica, credibilità da valutare. Il Fatto Quotidiano, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Il Resto del Carlino, la Vitola sono io il mandante, Ranucci sapeva? No comment. Prigionieri del vulcano, Etna in eruzione da giorni, all'aeroporto di Catania cancellati oltre 700 voli, migliaia i turisti rimasti a terra a ridosso di Ferragosto. Il Messaggero, Ranucci, la Vitola confessa, l'ex editore IPM, io il mandante dell'attentato. 5 ore di interrogatorio per Re Bibbia, l'imprenditore, l'ho fatto perché il mio amico avesse una scorta più forte. Scontro su Report, Fratelli d'Italia e Lega, Sigfrido incompatibile, Movimento 5 Stelle, lui la vittima. La Verità, la Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva? No comment. Il faccendiero ha fatto mettere la bomba per il bene Sigfrido. Leone difende la messa, svilita da speranza in pandemia e prega per la famiglia del Bosco. Ceuta liquida l'ipocrisia Unione Europea, Danimarca pronta a chiudere le sue frontiere, ancora migliaia di clandestini nell'ex clave spagnola, Sanchez è il simbolo di una politica perdente che altre sinistra rifiutano. Il Giornale, l'Italia stregata dal sole nero, un rito collettivo che ancora affascina e spaventa gli umani. Il Tempo, Sigfrido delira, Valterino lo salva, furbata Ranucci martire, su per sconto di pena alla Vitola, io che pensavo di essere nel mirino della mafia, invece me so caga contro la malavitola. Libero Quotidiano, chiamate l'ambulanza, Ranucci delira e si paragona a Falcone, Borsellino muore per Santi Mattarella, Report non può più condurlo per manifesta mitomania. Spot di Conte con le vittime dei nazisti. Il Manifesto, ombre rosse, nell'amministrazione Trump cresce la psicosi anticomunista, funzionale tra l'altro alla riconquista di Cuba, intanto uno spettro si aggira proprio negli Stati Uniti con l'ascesa della sinistra delle stanze socialiste alla primaria del Partito Democratico. Taglio alto, la Danimarca blinda le frontiere, la Premier agita il pericolo, Ceuta mette in crisi la sua popolazione sul confine tedesco. L'Avvenire, l'eclissi ha spento l'Europa e acceso l'entusiasmo, oltre a suscitare la curiosità delle persone, l'ombra della luna sul sole è stata l'occasione per esperimenti scientifici. Giustizia per la pace, la preghiera di Zuppi, Dio ispirato, ispira al dialoghi potenti, riconoscere l'altro come persona. Il secolo d'Italia era una bomba d'amore. La Vito l'ammette, attentata Ranucci per innalzargli la scorta e Sigfrido si paragona a Falcone e Borsellino. In primo piano, cortocircuito a sinistra, proprio su Report, gli esplosa l'ennesima questione morale. La premier danese segue la linea Meloni, avverte, chiuderò le frontiere, se riparte l'ondata migratoria non esiterò. Putin minaccia l'Europa su sequestri di navi russe, sospette, reagiremo di conseguenza. Adesso diamo un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana. Partiamo dal Tirreno, da Piombino. Studentessa muore a 17 anni dopo l'incidente in motorino, era ricoverata a Siena, resta grave l'amico che era con lei. Da Capraia, lasciata a piedi con i dolori, non aveva l'euro per il bus, 16 anni in preda all'otite, cercava un medico. Andiamo a Massarosa, violentò e rapinò una prostituta in carcere dopo 3 anni a Bali, a tradirlo i tanti prelievi della Post Pay ricaricata dal padre. Vagli, Don Milani si va in tribunale per la frase anticomunista. Pisa, il comune non demorde sul campetto delle piagge, ieri incontro con il comitato, eliminata la previsione del parcheggio. Castelfranco, incendio di pannelli solari, danni per oltre 1 milione. Andiamo a Grosseto, centro sportivo Fidivisione Bisse, ma il comune prende tempo e la società invia in estremis una garanzia al vaglio del dirigente. Tempio a Grosseto, torna alla festa dell'unità, 10 anni dopo è regionale. Pistoia, per la sicurezza idrogeologica 4,5 milioni dalla regione, buone notizie contenute nel documento per la difesa del suolo. Da Prato, intossicate 5 persone per un principio di incendio. Andiamo adesso a Firenze, La Repubblica. Ponte da Verrazzano chiuso da 7 mesi per la tranvia slitta, un esercizio tra 1 anno. Vediamo il Corriere di Siena, fiato sospeso, si comincia la tratta, apre il paio dell'Assunta. Ammessi 35 cavalli e ci sono i 3 big. Ora la parola passa ai dirigenti, capitani pronti a chiamare Fantini, Tittia sarà ancora il più corteggiato. Carboni è dura, non mi arrendo, Caria non ho santi in paradiso. La prefettura respinge 15 richiedenti asilo, più controlli antispaccio in Fontebranda e San Domenico. Andiamo al Corriere di Arezzo, che titola questa mattina, vediamo se lo troviamo, eccolo qua in screen, il sindaco apre sullo sciopero. Dopo l'annuncio della protesta della polizia locale nel giorno della giostra, Comanducci prova a ricucire. La pietà rubata sulla tomba di Sara, il furto della statua tra rabbia e dolore. Albero sulla strada a Pratantico interventi vigili del fuoco, l'albero è caduto nel centro abitato. Scout investito da autopirata, Vagnoli, lavoriamo al caso. Il sindaco di Bibbiena risponde al collega di La Cerchiola. Andiamo adesso alla Nazione di Arezzo. Negozi di notte, servono eventi e poi ambulanze a rischio. Entriamo in cronaca, shopping di sera non basta, frenata dei commercianti davanti al piano Comanducci, eventi per riempire il centro, pochi credono allo spostamento delle lancette dell'orologio, si può fare ma in certe occasioni, e c'è che rimpiante i castica, che iniziative di Lucca, i nodi delle spese di personale e del deserto estivo. Ferragosto in gita tra i carrelli, mercato e grandi magazzini aperti, disperato sciopero per bloccarli. Area di servizio da incubo, chiude Badia Alpino Est per mancanza di personale. Da martedì notte alcuni dipendenti sono resi irreperibili dopo i controlli dell'ASD, che hanno verificato come dormissero in giacigli di fortuna. Sciopero dei vigili per la giostra, silenzio del comune sul rischio caos. Non è la prima volta che i sindacati programmano l'astensione dal lavoro la prima domenica di settembre. L'assessore Gamurrini non risponde, il sindaco Comanducci valuta le contromosse e non commenta. Odissea in Sicilia, le storie degli aretini bloccati per l'Etna, una coppia di Castiglia in Fiorentino costretta al viaggio lungo un treno, gli 8 amici arrivati a Taormina dopo una serie di cambi di mezzo. Scout travolto dall'auto, trovate il responsabile, la lettera al sindaco di Cercola, vicino a Napoli, da dove proviene il giovane. Il comune di Bibbiena faccia di tutto per individuare. La replica di Vagnoli. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, giovedì 13 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, rassegna stampa.

0: le 14 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Questa confessione lascia sgomenti e conferma il delirante teatro della follia, commenta Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci, in merito alle parole ieri di Walter Lavitola. L'imprenditore, interrogato per ora nel carcere di Rebibbia, dove è recluso da lunedì scorso, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato di Nemitardo dello scorso ottobre dinanzi alla casa del giornalista, negando però gli obiettivi politici ipotizzati dalla Jeep di Roma Iole Moricca e riferendo invece, tramite il proprio avvocato Sergio Cola, di aver agito per far innalzare il livello di protezione per lo stesso conduttore di Report.
2: E dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo. Anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta, e siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: E sarebbe ancora irreperibile in Africa il cittadino camerunense Gomes Clesio Tavares, factotum di Lavitola, è ritenuto dagli inquirenti l'intermediario con la banda che ha materialmente piazzato l'ordigno dinanzi all'abitazione del giornalista. Durissima e inedita presa di posizione degli Stati Uniti contro i coloni israeliani. L'ambasciatore americano Huckabee, pur sostenitore degli insediamenti israeliani, ha denunciato come ripugnante atto di terrorismo l'assedio esercitato nei confronti di alcune famiglie palestinesi oggetto di intimidazioni e molestie, e dichiarato che le forze israeliane nelle ultime ore si sono mosse in loro difesa su sua sollecitazione. Continua intanto il braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Teheran contesta gli annunci di Trump sul suo sblocco e riferisce anzi di transiti in diminuzione, ma intanto deve affrontare una rilevante fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Keshm. Chi trae vantaggio dal traffico commerciale ha l'obbligo legale e morale di contribuire al risarcimento dei danni, avverte l'Iran. Torniamo in Italia. Comincia ad attenuarsi la lunga ondata di caldo che da quasi due settimane interessa il bel paese. Le temperature restano molto alte anche oggi, con 18 città da bollino rosso, ma domani saranno solo 7 e i temporali hanno iniziato a colpire anche in pianura, mentre l'Etna continua a eruttare a scapito del traffico aereo. Laura Carchidi.
3: Il caldo afoso alle ore contate e una perturbazione atlantica è pronta a far calare le temperature in tutta Italia. Forti temporali hanno già colpito la Toscana e il Lazio, con danni alle colture a Cellen, una tromba d'aria calcata e alberi caduti ai Castelli Romani. Molti gli interventi dei vigili del fuoco a Firenze e nel Grossetano. Secondo gli esperti, le piogge si intensificheranno al nord da domenica e al centro-sud da martedì prossimo. In calo anche i bollini rossi per il caldo. Oggi sono 18, domani scenderanno a 7. Bari, Bolzano, Genova, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Cagliari le città interessate. A Ferragosto il caldo resterà comunque protagonista in molte regioni, in particolare al centro-sud, ma senza i livelli estremi registrati nei giorni scorsi. Intanto in Sicilia non si placa l'attività eruttiva dell'Etna. L'INGV segnala un'attività esplosiva persistente, emissione di cenere e colate laviche. Resta pesantissimo l'impatto sull'aeroporto di Catania. Dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. La chiusura dello scalo è stata prorogata fino alle 2 di domani. Sul caso è intervenuto ieri il ministro per la protezione civile Musumeci. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto, ricordando che già nel 1999 aveva proposto di spostare lo scalo.
1: Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un altro giovane colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che stamani è andato in caserma, accompagnato dal suo avvocato, per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. La vittima è Cosimo Quagliarella, 18 anni, colpito da tre fendenti durante una rissa tra due gruppi di giovani. Infine lo sport. Gli europei di nuoto a Parigi. Splende la stella di Sarah Curtis nella semifinale dei 50 d'orso, centra il record mondiale. Incontenibile la gioia della 19enne che stasera andrà a caccia dell'oro nella finalissima.
4: Non ho parole, sinceramente, non so che cosa dire. Io era veramente il mio sogno più grande di tutta la vita. Non so nemmeno metabolizzare che cosa sto provando, eccetera. Magari fare, non lo so, un record del mondo in semifinale diverso che farlo in finale. Penso che alla fine in finale ce la si gioca tutta lì, vuoi solo andartela a prendere. Io sapevo di potercela fare, era il mio sogno dall'inizio della stagione ed è incredibile, cioè È stato inaspettato, ma è stato voluto. Non pensavo arrivasse ora, ma sapevo che sarebbe arrivato.
1: E l'azzurra ha poi contribuito allo splendido argento nella 4% stile, con record italiano conquistato assieme a Emma Menicucci, Chiara Tarantino e Alessandra Mao. Sempre col record italiano, Thomas Ceccone ha conquistato il bronzo nei 200 dorso, bronzo anche per Benedetta Pilato nei 100 rana. E agli europei di atletica a Birmingham, ottimo argento per Sara Fantini nel lancio del martello. L'azzurra, oro a Roma, è stata superata solo dalla finlandese Kosonen. E per il tennis sarà tutta statunitense la finalissima dell'ATP 1000 di Montreal. Nella prossima notte italiana si sfideranno Ben Shelton, vittorioso sul connazionale Tin, e Nakashima, che ha fermato sempre in 2 set la corsa dell'astro nascente spagnolo Hodar. In 3 set invece l'esito delle semifinali femminili: avanzano la kazaka Rybakina sull'americana Goff e la polacca Swiatek sull'ucraina Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Due vittime stamattina in un incidente sul lavoro a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, deceduto forse per le esalazioni dell'impianto. Immediati soccorsi: un operatore del 118, 64enne, è stato a sua volta colto da malore ed è morto. Indagano i carabinieri. Caso La Vitola, la procura di Roma darà parere negativo in merito alla richiesta dei domiciliari avanzata ieri dai legali del faccendiere al termine dell'interrogatorio di garanzia, durante il quale La Vitola ha confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Ranucci. Lo avrebbe fatto per il suo bene, per fargli alzare i livelli di protezione, ha detto nel corso delle 5 ore davanti al GIP. Una versione che lascia sgomenti e che conferma il delirante teatro della follia, commenta il legale del giornalista, l'avvocato De Vita, ricordando: Ranucci ha già la scorta ininterrotta dal 2021. L'esercito israeliano avrebbe fatto marcia indietro sulla decisione di sgomberare per alcuni giorni le famiglie dei palestinesi le cui abitazioni sono state assediate dai coloni nel villaggio di Kusra, vicino Nablus, in Cisgiordania. Lo riferisce l'emittente Kan, spiegando che la decisione segue le critiche rivolte a Israele per la gestione della situazione a Kusra. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva denunciato l'assedio delle case palestinesi da parte dei coloni come atto di terrorismo. Azioni ripugnanti, aveva scritto Huckabee su X. L'Etna continua a tenere sotto scacco l'aeroporto di Catania con lo stop dei voli prolungato fino alle 2 di venerdì, e si calcolano i danni: dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze, sono saltati circa 700 voli. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, le parole del ministro per la protezione civile Musumeci. Alcune scelte passate nel piano aeroporti andranno discusse, dichiara il vice premier e ministro Salvini. Europei di nuoto a Parigi, attesa le stelle per Sara Curtis. In vasca stasera per la finale dei 50 d'orso. La 19enne azzurra è la favorita per l'oro dopo aver realizzato in semifinale il record del mondo. Dalle 18:30 il via alla sessione serale di gare. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.

0: Entriamo in studio più forte che mai con il primo collegamento, no, della nostra estatissima 2026 per questa puntata. C'è con noi l'esperto di tecnologia e di ultime novità che arrivano dal mondo dei gadget, ma non solo, è Francesco Colonna. Eccolo qua, ben trovato Franci.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Ale, buona estate.
0: Allora Francesco, andiamo avanti con la nostra carrellata, no, di cose da sfornare, che appunto la tecnologia ci sforna, ma che sforniamo ai nostri ascoltatori. Oggi parliamo di Red Magic Astra Tablet, lo dice la parola, quindi te lo faccio raccontare a te.
1: Bravissimo, parliamo di un tablet, ma un tablet speciale, perché sappiamo che i veri gamer non vanno mai in vacanza e anche d'estate sotto l'ombrellone bisogna assolutamente spawnare qualche giocatore e andare in shop. E quindi vi consiglio assolutamente questo Red Magic Astra, un tablet piccolo pensato da Red Magic, per chi non lo conoscesse, è leader, diciamo, negli accessori / smartphone / tablet proprio per il gaming portatile, mobile, e ha sfornato questo piccolo gioiellino che è appunto il tablet Astra. Ha pensato un OLED da 9.6 pollici, quindi uno schermo piccolino, ma secondo me è giusto compromesso tra mobilità e comunque qualità video. È un 2.4K con una risoluzione ultra e dei colori veramente vividi, è una figata pazzesca. Sotto il sole, ombrellone e quant'altro, ovviamente avete paura che il vostro tablet si riscaldi? No, perché abbiamo un sistema di raffreddamento ISX a 13 strati e appunto è potenziato proprio per un gioco senza interruzioni, quindi potete andare tranquillamente a giocare quanto volete. Ha un tera di memoria diciamo interna per potervi salvare tutti i giochi che volete e 24 GB di RAM per far girare tutto comodamente. La batteria è da 8200 mAh e questo ci permette di poter giocare davvero per ore sotto l'ombrellone, anche se ogni tanto ricordatevi di fare un bagno. Poi in realtà nelle memorie interne ci sono diversi tagli, perché abbiamo anche la 256 e la 512 appunto secondo un po' le vostre esigenze, ma la vera chicca è il processore, perché ha il più potente processore per i tablet Android, perché questo è un tablet Android, ovvero lo Snapdragon 8 Elite, che è appunto uno dei top di gamma in questo momento. Quindi super consigliato se volete appunto portarvi i vostri giochi sempre con voi. Il prezzo 499 euro, che secondo me è un prezzo super onesto, poi considerate che fanno anche tante promozioni, quindi sicuramente potete trovare anche a qualcosina meno.
0: Bene, questo era il Red Magic Astra Tablet, grazie a Francesco Colonna che torna con noi settimana prossima in estatissima. Ciao!
1: Ciao!

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Siamo all'interno di Estatissima, l'appuntamento con Solo d'Estate. Ci viene a trovare il nostro inviato Stefano Resmini. Buona Estatissima, Stefano.
1: Ciao a tutti e a tutti e ben trovato a te, Ale.
0: Oggi con te si va in Liguria, esattamente a Genova. Perché?
1: Andiamo a Genova, a Palazzo Ducale, perché sino al 13 settembre c'è la retrospettiva Mimmo Rotella 1945-2005. A 20 anni dalla scomparsa del maestro dello strappo, Genova gli dedica un'interessante mostra. Sono un centinaio le opere esposte che ripercorrono con rigore e puntualità 60 anni di ricerca artistica, restituendo a tutti noi la forza innovativa di un linguaggio che ha segnato l'arte del Novecento. La mostra apre con 3 opere giovanili su carta, datate 1945, provenienti dalla Fondazione Rotella, e si conclude con The Inns Dream del 2005, che sintetizza alcuni temi essenziali della ricerca di Rotella sul cinema, offrendo così una visione esaustiva dell'incessante sperimentazione dell'artista. Il décollage, nelle sue diverse declinazioni, resta il filo conduttore della mostra. Gesto simbolo radicale nella poetica di Rotella, lo strappo si impone come atto assoluto e dirompente, un gesto al tempo stesso estetico e politico, capace di aprire nuovi varchi alla percezione e mette a nudo la verità nascosta dietro le immagini. Tra le opere in mostra spiccano i lavori sul mondo pubblicitario, Il Punto e Mezzo e Ritz, entrambi del 1963, insieme a Birra, Tenera e la Notte e Violenza Segreta, tutte opere fondamentali per Rotella, che furono esposte nella celebre Biennale del 1964, quella che vide il trionfo della pop art americana. Non manca la serie tra le più pop, quella dedicata a Marilyn, diva per eccellenza, che con la sua immagine è entrata prepotentemente nella iconografia di un immaginario collettivo senza tempo. In mostra si possono trovare preziosi inediti, ma anche lavori che utilizzano tante tecniche differenti, come il frottage, l'artaipo, le tele emulsionate in bianco e nero, tutti lavori dal grande impatto visivo. Celebrare Mimmo Rotella a 20 anni dalla sua scomparsa significa riconoscergli una sorprendente attualità. Nel mondo dei social media, la sua arte ci interroga sul ruolo delle immagini, sulla fragilità della memoria e sulla bellezza del disordine creativo che il décollage riesce a creare nelle tele di Massimo Rotella.
0: Grazie, grazie ovviamente al nostro Stefano, che torna con noi la settimana prossima, sempre qui nella nostra Estatissima. Un abbraccio.
1: Un abbraccio e come sempre buona estate a tutti e a tutti.

un'altra puntata davvero di estatissima è volata via. L'afa non ci spaventa affatto. Sapevate che il frisbee fu inventato usando dei contenitori per torte? Insomma, l'estate è davvero il tempo del gioco e della spensieratezza. Non dimentichiamolo mai. E quindi a tutto frisbee davvero. Che bei giochi che si facevano anche tanto tempo fa. Però vedo ancora i ragazzi che si divertono, fondamentalmente con questo strumento semplicissimo ma che accomuna veramente moltissimi di noi. Se volete riascoltare, che ne so, qualche bella intervista andata in onda in questi giorni, potete andare sul sito estatissima.it. Ovviamente presenti anche su LinkedIn e Facebook. Grazie per l'affetto e per i messaggi che ci inviate sempre alla nostra linea WhatsApp della radio. Continuate così, ragazzi, e fate battere forte la nostra suoneria smartphone tutti i giorni. Un abbraccio e alla prossima.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Ascolta Radio Fly, la radio.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Si indaga sulla morte di un operaio e del suo soccorritore a San Vito Lo Capo nel Trapanese. Il 45enne Davide Anselmo, che stava operando all'interno del depuratore comunale, è morto dopo un malore per le esalazioni dell'impianto. Esalazioni fatali anche per l'operatore del 118 intervenuto, il 64enne Francesco Bulgarella. Tragedia inaccettabile, dice il sindaco, mentre sono partite le indagini anche sulla struttura. Il depuratore, a quanto trapela, era stato installato nel 2010 ma mai collaudato, e 6 anni dopo era finito al centro di un sequestro della capitaneria nell'ambito di un'inchiesta per presunto inquinamento delle acque marine. Grazie a una perturbazione che viene dall'Atlantico, rallenta e si ferma prima del previsto la quarta ondata di caldo, che ha portato una serie record di giornate roventi oltre la media stagionale nella penisola. Per oggi ancora 18 le città da bollino rosso, domani 7, 2 quelle previste per la giornata di Ferragosto. Intanto nelle ultime ore si segnalano forti temporali con disagi e interventi dei vigili del fuoco in Toscana, in particolare a Firenze, nel Grossetano e nella Bassa Tuscia Viterbese, con danni all'agricoltura anche nella zona di Celleno e ai castelli romani. Revocheremo lo stop a Schengen nei controlli con la Spagna solo con la fine totale dei rischi. Così il ministro dell'interno Piantedosi, oggi in audizione in commissione Schengen. L'iniziativa dell'Italia si fonda su solide basi oggettive, ha dichiarato poco fa, mentre la sospensione operata dalle autorità di Madrid nei nostri confronti corrisponde ad una logica sostanzialmente ritorsiva. Intanto la Spagna ha le prese con una nuova allerta a Ceuta, dove si cerca di evitare un altro ingresso di massa dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Le autorità marocchine annunciano misure speciali per contrastare qualsiasi afflusso nell'enclave spagnola, e il paese riporta che la Guardia Civile spagnola ha installato anche una nuova barriera marittima a Melilla dopo l'arrivo a nuoto dei migranti. Agli europei di atletica leggera in corso a Birmingham stasera, Italia a caccia del podio in almeno 2 delle finali in programma. Nel triplo donne, medaglia alla portata di Erika Saraceni e Daria Derkac. Negli 800 uomini puntiamo su Francesco Pernici. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:04.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Spence, esterno a tutta fascia inglese di 26 anni, arriva all'Inter per 31 milioni più 4 di bonus. È chiuso l'accordo col Tottenham. La Lazio sembra avercela fatta. Frattesi firmerà un contratto di 5 anni con il club biancoceleste, che ora sogna Icardi per l'attacco. Lukaku è ufficialmente del Fenerbahce, mentre Bologna e Fiorentina cambiano le punte. A vestire la maglia rossoblu sarà Piccoli, che arriva dai Viola in prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni. Si sblocca così la cessione per Dallinga al Colonia. Per sostituirlo Paratici ha scelto Pellegrino, che si trasferirà a Firenze a titolo definitivo. Per la cessione dell'argentino il Parma incasserà circa 25 milioni di euro bonus inclusi. Il futuro di Jonathan David potrebbe essere in Premier League, ma difficilmente all'Aston Villa. La squadra di Unai Emery sembra infatti essersi defilata per l'attaccante canadese della Juventus, che è ancora sulle tracce di un portiere. Intanto il Frosinone, fresco di ritorno in Serie A, prende Fayed dal Fenerbahce e l'ex Viola Terzic dal Salisburgo. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
1: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
6: Sono le 17:03.
7: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

Caldo, pioggia, evento e tormento. Non può far mancare Mauro Giovacchini a questi microfoni, come tutti i martedì e giovedì, da questa ora, per almeno due, staremo insieme con un programma di musica e informazioni che riguardano la musica. Inizio subito, visto che c'era la sigla, che sono un po' in ritardo, quindi non sto qua a fare molte ciance. Staremo insieme quindi circa due ore, cercando di trascorrere nel migliore dei modi, voce permettendo, che non è un granché, ma ormai questo è un punto fisso, mi ci devo abituare. Intanto un nuovo lavoro del 2026, I Beat You a Tower, così si chiama, sono i Death Cab for Cutie.

The Flower Metal, questa è una canzone dei Death Cab for Curtie, dal nuovo lavoro I Built You a Tower. È una costruzione di una torre che forse serve per vedere più a distanza, serve anche però per vedere ma chi arriva, quindi c'è un po' di preoccupazione quando uno inizia a costruire una torre. Non sono più i primi anni 2000, che è stata meglio una sorta di epoca aurea di dell'indie rock, è finita da un pezzo, ma questo gruppo, i Death Cab for Cutie, non sembrano per niente essersene accorti. Nel corso degli anni hanno continuato a sfornare dischi su questo genere, dischi comunque solidi e convincenti. L'ultimo è del 2022, si chiama Asphalt Meadows, senza mai tradire il proprio marchio di fabbrica, la musica che ho detto prima, che ho citato, mantenendo una sostanziale continuità con le coordinate stilistiche. La band di Bellingham, in provincia di Washington, ha recentemente omaggiato il proprio passato con un lungo tour che si celebrava, in cui si celebrava il ventennale di un album di quell'epoca là. In questo nuovo I Built You a Tower, titolo che riflette il difficile periodo passato da Gibbard, la volontà di costruirsi un luogo di protezione capace di reggere gli urti della vita, quindi la torre, è stato prodotto da John Congleton e ultimato in appena 3 settimane tra l'Animal Rights di Los Angeles e gli studi casalinghi dei vari membri della band. Si tratta di un primo lavoro con una label indipendente dopo 20 anni su una grande etichetta, la Atlantic, e anche questa in certo senso significa tornare dove tutto è iniziato. L'unica cosa che posso dire è che ogni tanto riprogrammeremo qualche brano da I Built You a Tower, il nuovo lavoro di Death Cab for Cutie. E sottolineando un certo tipo di musica, vabbè, molto imparentata con il pop, ultimamente il country, no? Ragazza giovane con capelli un po' rossicci, Halle Dewey, Salt in a Sign.

0: Bene, allora, Helly Dewey, Salt Lime, un singolo che è uscito da poco. Il genere, l'avete sentito, questo pop, un po' country, un po' contemporaneo, con suoni e modi di cantare e arrangiamenti che si assomigliano un po' a tutti. Questo poi non significa che faccia piacere anche ad ascoltare certa musica.
1: Il Deltaplano, tutti i martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCISPI.
0: Ancora una programmazione di recentissimi lavori, qual è questo Melody Boy, un album solista di un tal che si chiama Andy Crofts. Sentiamoci la musica, la sua musica, e andiamo avanti con il Deltaplano che vola. Meet Again.

Ebbene, è finito anche questo pezzo, anche questo è nuovissimo, Andy Crofts con Meet Again da Melody Boy, una prova solista uscita recentissimo nel mese di luglio. Questo ragazzo melodioso, Melody Boy, chi è costui? Andy Crofts, nato a San Paolo del Brasile da genitori circensi che facevano la professione, quella del circo, e poi cresciuto nella grigia, nebbiosa e umida Northampton, Crofts è stato anima di un gruppo che si chiama Moons, quindi la luna, insomma, i lunari anzi, ma soprattutto polistrumentista che da anni copre le spalle del Modfather alias Paul Weller. La gavetta lui, Andy, l'ha fatta sul serio, insomma, masticando fango, palco e grande artigianato pop. Oggi, a 40 anni suonati, nel pieno della maturità, decide di mettersi in proprio e il risultato si chiama appunto questo nuovo Melody Boy. Titolo che si riferisce direttamente alla sua infanzia e alla sua vita, un'esistenza quasi ossessionata dalla musica a livello profondo. Crofts si è barricato negli studi His Beach di Worthing, quattro assi di legno sono di una capanna sulla spiaggia davanti alla Manica, la vista è reale, il resto è immaginazione, dice lui, e l'immaginazione, statene certi, viaggia fortissimo, allontanandosi da suoni di plastica della contemporaneità per respirare l'odore quasi del nastro magnetico e delle valvole calde, che più si scaldano più il suono è caldo, e scusate la ripetizione, e soprattutto bello, morbido. Il genere di riferimento è un po' di psichedelia, un mix con il barocco, con le profonde roots, le radici piantate nel pop, nel folk rock, nel soul e R&B. Sentiremo riparlare, ma non so, non voglio fare il né il buono né il cattivo profeta, ma senz'altro durante le successive puntate del Deltaplano sentiremo riparlare di Andy Crofts e del nuovo lavoro Melody Boy. In questi giorni non ci sono state belle notizie per Rod Stewart, ma sembra che tutto proceda per la guarigione. Prima di dirvelo ci ascoltiamo una sua canzone, Tonight's the Night.

0: Mi ricordo che questo brano veramente ha 50 anni, Tonight's the Night, Gonna Be Right, il sottotitolo, uscì nel 76 e era nell'album A Night on the Town di Rod Stewart. Io muovevo i primi passi, dopo vennero a prendermi con la carriola. Mi portarono direttamente dalla Cocimai. Sto scherzando naturalmente, tanto per dire ci scherzo, ma insomma Rod Stewart tira un bel respiro di sollievo, perché il, diciamo, i suoi collaboratori avevano annunciato qualche ora fa la cancellazione delle prossime date del suo tour nordamericano, perché si è sottoposto con successo a un intervento al cuore. Questa è stata una nota ottenuta e poi diffusa dal noto magazine Rolling Stones. Un portafoglio del cantante ha spiegato che Stewart è stato sottoposto a una procedura di routine per l'applicazione di uno stent coronarico. L'intervento è riuscito con successo e il musicista si sta avviando alle normali attività. Dovrà sottostare a ulteriori controlli e 4 settimane di riposo prima di poter tornare sul palco. In un'intervista veloce lui ha rilasciato: mi sento già meglio, sono decisamente sulla via della guarigione, sono profondamente dispiaciuto di dover saltare questi concerti e mi dispiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con voi molto presto. Così conclude Rod Stewart.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: singolo Lenin Kiss Me Stella Lefty, scritta con tutta Stella Lefty maiuscola, il nome vero è Stella Lefkowski, nata nel 2002, quindi giovanissima, il 13 agosto, quindi compie oggi esattamente del 2002, quindi 34 anni, è una cantautrice americana e ha raggiunto un po' la notorietà nel 2026, quindi quest'anno, in seguito al successo che oggi chiamano virale del suo singolo country pop, quello precedente a questo che è intitolato Boston. Lei è cresciuta nell'Illinois prima di trasferirsi a Los Angeles in California. Lefkowski, quindi un nome di provenienza ebrea, proviene quindi da una famiglia ebrea, suo padre è un multimiliardario, cofondatore di Groupon, nonché fondatore e CEO della società di tecnologia sanitaria Tempus AI, e vabbè, poi altre cose. A noi ci interessa la carriera che si sta mettendo molto bene per Stella, e forse tra poco si chiameranno Stelle, alla sua ne aggiungerà altre quattro, diventerà anche una chef. No, sto scherzando. Vado
1: in volo con Radio Fly ed il deltaplano Music First by Cispi.
0: Veniamo in Italia. Non posso, non dico più niente, guardate, ho perso le parole.

0: di Ligabue ho perso le parole, riproposta oggi anche per dire che è stato ripubblicato il suo primo libro Fuori e dentro il borgo, una raccolta di racconti brevi riproposta quasi 30 anni dopo. Il primo è, secondo alcuni, il migliore dei libri pubblicati da Ligabue. Gli altri sono La neve se ne frega, Lettere d'amore nel frigo, Il rumore dei baci a vuoto e Scusate il disordine. Pubblicato il primo libro, quindi, questo Fuori e dentro il borgo, originariamente nel 97 da Baldini e Castoldi, esce oggi in una edizione speciale ampliata da una prefazione e anche dalla sceneggiatura del film Radio Freccia, che dai racconti di questo libro fu altamente ispirato e arricchito da una illuminante postfazione di Pier Giorgio Paterlini, che ne fu l'editore. È una raccolta di racconti brevi ambientata nel borgo letterario che evoca Correggio e i suoi abitanti, storie della Bassa Padana raccontate con semplicità e anche una affettuosa partecipazione da parte di Luciano Ligabue.
1: Il deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: E allora diamo una bella caricatina al programma, alziamo un po' il ritmo con The Hollywood Stars, Will the Lights Go On Again.

Beh, un po' di Kiss me li hanno ricordati questi The Hollywood Stars, Will the Lights Go On Again, un album recente, e punto esclamativo LA, quindi tra le band diciamo di straculto degli anni 70, impossibile poi non citare questi ragazzi con i capelli resi non dalla parrucchiera o dal parrucchiere bianchi, ma dal tempo che scorre. Anni 70, gruppo rock pop glam di LA, nato a tavolino dalla mente di un impresario, Kim Foley, che voleva dare una risposta al successo, all'esplosione dinamica californiana, alle New York Dolls. Durarono poco più di uno spazio di un LP e qualche singolo, dal successo quasi inesistente, due lost album pubblicati persi e pubblicati poi dopo una trentina d'anni circa negli anni 2000, e il loro brano più noto resta la King of the Night, Time World, inclusa dai Kiss poi in Destroyer. Dopo ben 47 stagioni, The Hollywood Stars sono tornati nel 2024 per Star Trek, accolto con plauso dalla critica, e quindi questo gli ha messi poi nelle condizioni di sfornare questo nuovo album, che vede il quintetto, i due membri fondatori più altri musicisti, rendere un omaggio alla propria città LA, Los Angeles. E ecco una sorpresa, insomma, no? E questo brano, Will the Lights Go On Again, insomma, macina decibel con questo pop rock che assomiglia un po' a Kiss, un po' diciamo anche un po' di glam dentro, in questi periodi abbastanza bui, soprattutto caldi. Questi periodi è quasi d'obbligo, quando possibile, concedersi un po' di divertimento, e The Hollywood Stars, mezz'ora di divertimento, la mettono in scena con questo nuovo lavoro, direi alla grande.

0: morbidezza, c'è un po' di jazz, un po' di soul. Il brano Breezin, 50 anni fa usciva questo lavoro di George Benson. Qui comunque diciamo usufruito della partecipazione vocale in alcuni tratti anche del grande purtroppo scomparso Al Jarreau. George Benson con questo album di 50 anni fa portò l'eleganza della musica jazz. L'album che ha condotto il chitarrista, cantante e anche autore americano al successo globale, la storia di una title track che lui però non avrebbe mai voluto registrare. Pubblica Breezin, un disco che segna la svolta verso il mainstream con la chitarra fluida e il sound raffinato. Benson fonde quindi e perciò il jazz, il soul e il pop in un mix irresistibile. Il brano omonimo diventa subito un classico e quindi poi ne viene fuori anche l'anno dopo con This Masquerade, che lui vince un Grammy. Questo disco Breezin è prodotto da un grande produttore, Tommy Lee Puma, che era un'eminente figura dell'industria musicale. Le sue produzioni hanno ottenuto una valanga di nomination e di Grammy e non era convinto comunque Benson di registrare questo Breezin. Era firmato il brano in origine da Bobby Womack e fu registrato per la prima volta da un musicista ungherese, Gabor Szabó, nell'album High Contrast. Quindi Benson non se la sentiva, poi conobbe Womack e grazie anche diciamo al lavoro di produzione di Tommy Lee Puma ebbe un bel successo. Andiamo?
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.

Vabbè, l'avete riconosciuta, non c'è neanche il bisogno di annunciare questo brano, comunque era Papik insieme a Loredana Maiuri con un brano In alto mare che cantava Loredana Bertè tanti e tanti anni fa. È rimasto un successo, addirittura un classico. Un grande chitarrista qui con il gruppo dei Midnight Hour insieme a Ron Wood, un album postumo perché Steve Cropper è uno di quelli che hanno fatto la storia, ha fatto diciamo scomparso non troppo tempo fa, poi magari entriamo meglio nel dettaglio. Qui esegue Until Now.

Jimmy Cropper, The Midnight Hour e Ron Wood, un album postumo, Watching the Tide, e questo brano è semplicemente intitolato Until Now. Lui è scomparso, Steve Cropper, era uno di quei era un chitarrista che l'abbiamo visto anche nel mi sembra era il primo album dei album, oltre che album era un film molto noto dei Blues Brothers. Il chitarrista con i capelli lunghi e la barba era lui, Steve Cropper, American Graffiti, ha fatto un grande personaggio, scomparso nel dicembre di anno scorso, nel 2025. Era un chitarrista, un sound engineer, compositore e produttore, soprattutto un pilastro del suono

0: la Stax Record. Lasciamo Steve Cropper con un po' di nostalgia, meno male ci rimane la sua grande musica, è un grande ricordo. Andiamo con un'artista, diciamo, americana, che negli ultimi mesi sta ottenendo veramente un enorme successo al primo posto in diverse classifiche.
1: Altoplano, Music First.
0: Ecco, questa non era quella, quella arriverà dopo. Intanto gustiamoci di Almond.

Bene, il classico suono degli Allman Brothers Band con questa Ramblin' Man, celebre gruppo rock americano, fa parte ormai della storia del rock. Si sono formati nel 69 in Florida da fratelli Duane e Greg Allman, e la band è in pratica quella che ha inventato il cosiddetto genere Southern Rock, il rock sudista, mescolando il blues, il country e il jazz con lunghe improvvisazioni dal vivo, e ci avevano anche abbastanza innovatori, proprio una doppia batteria. Vabbè, le loro canzoni, tipo questa Rendering Man, hanno fatto veramente la storia del rock sudista. L'artista di prima, l'avevo detto, concludo prima di arrivare al giro di boa, Ella Langley Jaded.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Nessun ferito nella violenta esplosione seguita ad un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Al lavoro i vigili del fuoco e i soccorritori. Sarebbe stato interessato il solo reparto dell'apprezzatura polveri dell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della Kings Ammo Italy, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale, combustibili solidi per vettori aerospaziali. Il boato è stato distintamente avvertito dalla popolazione, evacuato per precauzione l'outlet di Valmontone. Un morto e diversi feriti invece stamattina per una forte esplosione nel porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'incidente sarebbe avvenuto durante lavori di manutenzione ad un impianto della raffineria della filiale olandese del gruppo svizzero Gamvor. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna. Così il ministro dell'interno Piantedosi, che oggi in audizione davanti al comitato Schengen ha difeso la scelta di riprendere i controlli alla frontiera in corrispondenza della crisi migratoria. Da Ceuta, pericolo infiltrazioni terrorismo per radicalizzazione jihadista, ha detto: revocheremo lo stop solo con la fine totale dei rischi. La decisione della Spagna di ripristinare i controlli è dettata invece da una logica ritorsiva, l'accusa di Piantedosi. Dallo stop di sabato fino a oggi, controllati oltre 3.000 passeggeri di paesi terzi arrivati in aereo, fa sapere la polizia iberica. Da Ceuta parla anche l'omologo spagnolo di Piantedosi. Nessun rischio di terrorismo nell'enclave spagnola, precisa Fernando Grande Marlaska, ma rimane alta l'allerta per un nuovo ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Xavi è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio olandese. L'allenatore spagnolo ha raggiunto un accordo con la Federazione dei Paesi Bassi per un contratto fino al 2030, essendo cresciuto nel settore giovanile del Barcellona con forti influenze da parte di figure come Cruyff e Mikkelsen, commenta Xavi, sono figlio del calcio olandese. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

Finalino, Sunset Marquee, Miranda Lambert, il nuovo singolo, brano in stile country barra disco. È stato pubblicato il 7 d'agosto, quindi 6 giorni fa. La canzone omaggia il famoso omonimo hotel di West Hollywood in cui l'artista Miranda Lambert soggiorna da circa 20 anni, celebrandone con questo brano l'atmosfera magica e rilassata degli anni 70. È un rifugio, il Sunset Marquee di Los Angeles, per artisti e musicisti, e la cantante frequenta questo albergo da quasi 20 anni e lo considera un posto dove rifugiarsi, sentirsi a proprio agio, un po' al di fuori dal tempo. Oggi direbbero avvolta in una bolla temporale. Il brano è stato scritto a più mani dalla stessa Lambert insieme a Jesse Frazier, David Garcia, Waylon Payne e Ashley Morrow, che è un'altra artista, diciamo, di questo genere. Influenze sono gli anni 70, la produzione unisce le radici country da Lambert a un ritmo disco fluido, sognante e rilassato. Il tutto in questa atmosfera dove il pezzo racconta di notte tardi, incontri inattesi e ricordi indelebili legati alla California. Immergiamoci veramente in un lake. Speriamo poi che chi si tuffa sia poi Emerson. In ogni caso ci si potrebbe rifugiare sotto le Palmer. Vabbè, a parte i tentativi di battuta con la voce che mi va via, sono anche un po'... Vabbè, Emerson, Lake & Palmer, un loro cavallo di battaglia, bella atmosfera con From the Beginning.

Un altro pezzetto di storia della musica degli anni 70, From the Beginning, Emerson, Lake & Palmer, scritta e cantata da Craig Lake, fu pubblicata nel 72 nell'album Trilogy e si allontanava dalle loro strutture faraoniche, che erano quelle del progressive rock, del prog rock, per puntare su una forma canzone più sobria e diretta, con l'uso abbastanza in vista, soprattutto principale, di una chitarra acustica con il suono pulito, ravvicinato. E poi il brano è rimasto celebre anche per questo breve finale assolo di sintetizzatore Moog suonato da Keith Emerson, e quindi una parte acustica distante un po' dal solito prog rock, e che poi si chiude con l'assolo di Keith Emerson che dà un tocco di prog futurista ma moderato. Veramente una bella canzone, il cui autore è Greg Lake, che qui suona la chitarra, ma di solito lui suonava il basso, era una delle voci. Andiamo in America con il nuovo lavoro, si chiama Then Again. Lui è un grande personaggio, risponde al nome di Rodney Crowell. E mentre noi andiamo avanti, becchiamoci questa I Won't Lie.

0: Sidney Crowell, Then Again, è un nuovo album per modo di dire. In realtà è stato registrato 20 anni or solo a cavallo tra due lavori di lui che si chiamavano The Outsider e Sex and Gasoline. Rodney l'ha ritrovato durante le pulizie primaverili dei suoi archivi e ha pensato meritasse qualcosa di più dell'oblio. È venuto il suo momento, continua Crowell, potrebbe non esserlo per il resto del mondo, ma lo è soprattutto per me. L'ho intitolato Then Again perché per me è un modo intelligente per sottolineare come ciò che accadeva allora sta succedendo anche oggi. È un lavoro di sfumature, di opinioni, di sensibilità che tiene conto della morte, ma comunque celebra la vita. Si tratta di un disco molto bello, interessante, che ci consegna un Rodney Crowell in stato di grazia dal punto di vista compositivo e creativo. Meraviglia che all'epoca non sia stato assolutamente considerato. Sono 10 brani carichi di intensità, passione, riflessioni e storie tipiche del suo repertorio. Then Again, Rodney Crowell.
1: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
0: Il deltaplano. Senti come vola bene la musica nell'aereo. Eccolo qua. È un'altra ballata di quei posti là, negli States. Trevor McKeith, Holy Time.

Beh, indubbiamente musica americana con country, bluegrass e forse anche un pizzico di folk. Trevor McKeith con Holy Time, un album uomo, We Drank from a Poisoned Well, un nome degno dell'eterno quisito di Don Abbondio, Trevor McKeith Carneade. Chi era costui? Però non ci aiuta il web quando lo interpelliamo, che sembra ricondurre a un ignoto Carneade di quelli giunti al debutto in un'età non più verde. Non ci sono né biografia né album precedenti e le foto restituiscono indizi circa un ulteriore loner spiaggiatosi lungo è quella Lost Highway che frequentatori della scena country ben conoscono. In foto sembra addirittura più vecchio dei 50 anni, ha avuto una lunga e onorata carriera musicale, senza la M maiuscola però, puntata in ambito punk, con le band della California meridionale Zero, Zero, Tolerance e Face to Face. Non è poi dato da sapersi cosa l'abbia spinto a indossare i panni del countryman. Comunque lui, Trevor McKeith, è nato e cresciuto nell'area deserta del Mojave e anche se l'artista sembra più influenzato dalla scuola di Nashville, ma direi che ascoltandolo è un album che a me è piaciuto. Sarà che mi sono assunto quel ruolo a titolo onorario ma anche un po' provocatorio di presidente onorario appunto del WWF del country nazionale, quindi italiano, e quindi ogni volta che sento qualche nome nuovo di artista country me lo vado a cercare, me lo ascolto e qualcuno di questi poi li propongo in radio. Questi si sono che l'hanno diciamo proposti e programmati da prima di me e anche più di me. Sono i grandi Little Feat, leggenda della scuola rock americana. Ascoltiamoci il loro vecchio successo dal titolo Long Distance Love.

0: Little Feat di Lowell Giorgio, oggi con questo effetto Larsen va a finire che divento, mi metto a cantare anch'io dell'effetto Larsen come ha fatto a suo tempo Caparese. Little Feat è uscito ultimamente anche una ristampa di un album, il loro vecchio lavoro. Sono band che sono venute fuori negli anni 70, sono entrati nella leggenda non solo della musica rock americana ma del rock internazionale in generale. Hanno avuto grandi personaggi, il loro band leader o frontman che dir si voglia era Lowell George, grande suonatore di chitarra slide, compositore, cantante, personaggio che purtroppo è scomparso troppo presto, ma nonostante questo comunque è rimasto nella leggenda. Andiamo avanti, ancora circa mezz'ora, poco più, da trascorrere insieme, vediamo se ci riusciamo con l'ultima manciata, penso, di belle canzoni. Rimaniamo in queste atmosfere molto molto tranquillo. Sentite un po', ve lo ricordate un Tom Waits d'antan o di prima maniera quando uscì con il primo lavoro Closing Time? Ebbene, qualcuno di voi sì, altri no, altri probabilmente non conoscono neanche Tom Waits, oppure altri ancora lo conoscono meglio di me. Tutto questo però ci permetterà comunque di ascoltare Tom Waits.
1: Il deltaplano music.
2: First.
1: Il martedì dalle 17.

0: Little Trip to Heaven on the Wings of Your Love, Tom Waits. Piccolo viaggio verso il paradiso on the Wings of Your Love, nelle ali del tuo amore, Tom Waits. Un Tom Waits sconosciutissimo che frequentava pub notturni della Chicago, anche di altre grandi città americane, con quest'area un po' trasognata, un po' di barbetta, un po' di pizzetta, cappelli, fogge strane, faccia un po' allucinata, e però riusciva a fare anche con questo primo lavoro, Closing Time, era il 1973, cose bellissime. Non aveva la voce, il vocione che poi l'ha caratterizzato, ha segnato anche una svolta, però ecco, devo dire che risentire un brano così da Closing Time, fra l'altro uno dei brani meno conosciuti da questo lavoro, pubblicato per la nota allora label Asylum Records di David Geffen nel 6 marzo del 1973, è fantastico. Quante volte ho passato questo disco quando ho iniziato in radio dopo il 1976, album, primo lavoro registrato a Los Angeles, prodotto da Jerry Yester, disco che mescola il folk, il jazz notturno, denso, fumoso, pieno zeppo di bottiglie di bourbon, di whisky, ma non solo, blues notturno. All'inizio non ottenne assolutamente un successo commerciale, ma negli anni è diventato un'opera di culto fondamentale. Non riuscì a trovarlo subito, mi sono dato molto da fare, e quando ho avuto il vinile e mi sono messo ad ascoltarlo in casa, ho detto ma... E quindi ogni tanto, con grande gioia che lo riprogrammo, spero di fare piacere ad alcuni di voi, e alcuni li saluto pure, per esempio Piero Chini, che lascia comunque sempre un saluto e un like, Antonella Piselli e Mauro Castellani, che sono due grandi persone, ma anche due grandi fotografi umbri, che saluto, grazie dei like, ma basta un saluto, insomma, ecco, io non sono di quelli che deve fare la collezione dei like, tanto non ci riuscirei, e proprio non è possibile. Però quando entriamo nella musica mi piace farvela ascoltare, magari vi propongo qualcosa che non si sente sempre, comunque da tutte le parti e tutti i giorni, con la speranza che l'apprezziate. Mi basta questo. Boss Keggs dal nuovo Angel Eyes.
1: Try to think that love's not around.

0: Angela Eyes, Boskax, c'è molto jazz, un po' di crooner e forse anche un po' di blues. Se ne è tornato nel 2025 con quello che ho detto al nuovo, comunque l'ultimo, è tornato dopo 7 anni dalla pubblicazione del precedente che si chiamava Out of the Blues, che era del 2018, e con questo nuovo The Tour che lo vede al centro della scena come un navigato crooner d'altri tempi. E effettivamente l'81enne Skaggs, adesso sono 82, ne ha solcati parecchi di mari, tenendo presente che la sua carriera inizia negli anni 60 come chitarrista e cantante nella Steve Miller Band. Da lì in poi ha lasciato dietro di sé una 20ina di pubblicazioni erotte, una carriera intrisa di successi tra rock, pop and soul, blues, un pizzico di jazz, a parte quel periodo lungo e critico di sosta e ripensamenti vissuto negli anni 80. Questo nuovo The Tour è un'opera che raccoglie una manciata di standard e qualche altro brano di buona qualità, ma più che mai un omaggio al cosiddetto Great American Songbook, e di questo possiamo dire che Boskaggs è veramente un ottimo interprete.
1: Radio. Turn on the radio. DJ A1.
0: Contrabbasso, quindi continuiamo con un po' di jazz al femminile, Tosca insieme a Stacey Kent.

Abbiamo mantenuto questa impronta jazz che si sta protraendo per 2, 3, 4 canzoni, tra cui questa Soledad, tosca dal nuovo lavoro con Stacy Kent, cantante di jazz statunitense, famosa in tutto il mondo per lo stile che avete potuto benissimo provare e riprovare, uno stile vocale elegante, intimo, sussurrato, che spazia dal Great American Songbook alla bossa nova, con collaborazioni di rilievo internazionale, tra cui quello anche quella con lo scrittore Kazuo Ishiguro. E questo brano Soledad, contenuto in Femina, l'ultimo lavoro di Tosca, un album di inediti impreziosito da eccellenti collaborazioni anche internazionali. Il titolo Femine chiarisce subito l'intento, che è una dichiarazione di orgoglio al femminile, orientata, come afferma l'artista, verso una diversa consapevolezza e una nuova forma di liberazione dagli stereotipi. Il disco predilige toni intimisti con brani che attingono alla tradizione brasiliana, portoghese e cubana, senza rinunciare a incursioni nella canzone di autore italiana, sia quella classica che quella contemporanea. Ne emerge perciò un lavoro vellutato, sostenuto dalla voce calda e sensuale di Tosca, valorizzata da ospiti che si affiancano con misura senza mai snaturarne l'identità interpretativa. Femina è un album intriso di nostalgia e di una raffinata malinconia, capace di cogliere quel momento della vita in cui il passato, fatto di amori, di sogni, di illusioni, assume un peso maggiore del presente. Una sorta di Soledad, Tosca, lasciamo Tosca, e a proposito di musica jazz, il compianto Al Jarreau esegue un brano molto jazz, si chiama Groovy Night.

0: versatilità vocale, uno strumento vero e proprio, la voce di Algiarò Grunag, un album che risale al 2004, Accentuated Positive. E così avete sentito i vocalizzi, ma chi è che non conosce i vocalizzi di Algiarò? Specialmente la gente con i capelli colorati come noi, tendenti moltissimo al bianco. Ebbene, a proposito di tendenti al bianco, sapete un po' che Deep Purple, quindi passo dalla musica jazz con un pizzico di soul di Algiarò alla musica rock con tutti i derivati hard, metal, grunge, i grandi Deep Purple sono tornati con Splat, ne abbiamo parlato e ne abbiamo programmato in altre puntate del Deltaplano. Facciamo così anche oggi e poi diciamo qualcosina sia sull'album se e anche su uno spettacolo che hanno fatto dal vivo i Deep Purple ieri sera.
1: Your music, your station.
2: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

0: mito in persona con i Deep Purple, The Rider, tratta dal nuovissimo Splat. Quando si parla di una band che viaggia verso i 60 anni, pensate un po' di carriera, classifiche e slogan lasciano certamente il tempo che trovano. Vale anche per i DP, Deep Purple, che questo sia meno il loro album più vivi degli ultimi anni, conta, però sì, no, a un certo punto ciò che continua a sorprendere è piuttosto la loro capacità di trovare ancora motivazioni per scrivere, registrare e mettersi in gioco, soprattutto con grandi spettacoli dal vivo. Poi si parlava, proprio ieri sera c'è stato un concerto, è successo a Wantagh, New York, dove addirittura era intervenuto il vecchio, mitico, la leggenda della chitarra, Ritchie Blackmore. Diciamo, era un momento che tantissimi fan di lunga data, di vecchia data, ma anche di nuova data, che aspettavano, il mondo aspettava qualcosa del genere dal lontano 1993. L'aveva rivelato lo stesso Ritchie Blackmore in una diretta via Instagram, è stato lui stesso a contattare Ian Gillan, il frontman, quello che sul palco canta, e quindi hanno chiuso credo il concerto insieme con un loro cavallo di battaglia celeberrimo, Smoke on the Water. Blackmore, naturalmente, ricordo che è il chitarrista fondatore dei Deep Purple, coautore quindi insieme ad altri dei loro brani più popolari, più duraturi, tra cui appunto Smoke on the Water, Highway's Tear, Spice Tracking ed altri ancora. Nel corso degli anni la reunion era stata sollevata più volte, non era mai avvenuta, anche perché c'erano stati dissapori, e poi finalmente ieri sera, con grande acclamazione del pubblico, in un concerto dal vivo hanno chiuso insieme con il loro classico Smoke on the Water, e tutti i fan presenti inneggiavano Ritchie Blackmore, Ritchie. Bene, concludo con un altro dal vivo, un tributo, si chiama The Spirit of Rory, live from Cork, dall'Irlanda. Lo spirito di Rory è il grande chitarrista scomparso ormai da diversi anni, Rory Gallagher. Il tributo di un altro grande chitarrista americano, si chiama Joe Bonamassa, e con Bad Penny, da questo album dal vivo, che si conclude il Deltaplano di oggi. Vi ringrazio per l'ascolto, rimanete su Radio Fly, in sintonia, come si diceva un tempo, a presto.
1: Warner Bros presenta
2: Your Music, Your Station.
0: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: Buonasera da Daniele Ubaldi. Nessun ferito né persone coinvolte, ma solo qualche lieve danno agli edifici della zona dove oggi si è verificata la violenta esplosione seguita da un incendio in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Il bilancio è stato reso meno grave della chiusura estiva dell'azienda conosciuta come l'ex Simmel Difesa, che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Al lavoro i vigili del fuoco e soccorritori. Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzata dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Immigrazione e Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Nessun rischio terrorismo, anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha dichiarato Piantedosi. Ha confessato il ragazzo che ha ucciso un coetaneo colpendolo con un coltello alla schiena a Trani. Si tratta di un 17enne che questa mattina è andato in caserma accompagnato dal suo avvocato per ammettere le sue responsabilità, riferendo di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Cosimo Quagliarella, 18 anni, è stato colpito da 3 fendenti durante una rissa tra 2 gruppi di giovani ed è deceduto in ospedale. Avaria al motore, incendio a bordo, affondato a Porto Cervo uno yacht di 30 metri del valore di 8 milioni di euro di un imprenditore italiano. L'imbarcazione si è adagiata sul fianco ed è colata a picco, ma le 14 persone a bordo tra ospiti ed equipaggio sono state salvate dalle altre imbarcazioni nelle vicinanze. Intervenuta anche la capitaneria di Porto della Maddalena, scongiurata la fuoriuscita di carburante. Ed è tutto, a più tardi.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Poche novità, la giornata di venerdì vedrà tempo soleggiato al mattino con rovesci temporali dal pomeriggio su centro-ovest Alpi, Appennino meridionale e zone interne delle isole maggiori, mentre con l'approssimarsi del Ferragosto si fa sempre più concreta la possibilità di un cambio di scenario. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
3: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 5 minuti.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Incendio e maxi esplosione in una fabbrica di munizioni a Colleferro nel Lazio. Non ci sono feriti né persone coinvolte. Gerardo De Vivo.
2: L'acuto di stupore, dopo un istante, il boato. Un video diventato subito virale immortala il momento esatto dell'incendio seguito dall'esplosione, fortissima per i residenti nella zona in provincia di Roma, località Quarto Chilometro, su una strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio. Si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
1: Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska, in visita a Ceuta, annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
3: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
1: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza, si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Bellini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cuneese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai:
4: sono veramente contentissima, è stata dura sinceramente gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
5: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly.
6: Radio Fly.
5: sempre con te.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Anche la giornata di sabato sarà caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano, con tempo stabile, in prevalenza soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporale di calore sulle Alpi, soprattutto centro-occidentali. Attenzione, domenica qualche temporale in più potrebbe interessare le Alpi, ma anche a tratti dell'Appennino. Poi con la prossima settimana la situazione vedrà un quadro meteorologico nuovo, con un abbassamento delle temperature e maggiore instabilità a partire dalle regioni settentrionali e successivamente al centro e al sud. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot.
8: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
9: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
8: Ma è tutto il giorno che lo fai!
9: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
8: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
9: Eh? Cosa c'entra?
8: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
9: Ma io vado velocissimo con i selfie.
8: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
7: Flyspot.

quasi non mi sento più la faccia. Cammino nel vento gelido. Ma vorrei forse avere preso un'altra giacca. Testa di cazzo come al solito.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i malefici della mancanza del sonno e riprendiamo con i problemi alla vista, perché più a lungo si sta svegli, più aumenta la probabilità di incorrere in errori visivi e allucinazioni. Non solo, la prolungata carenza di sonno può compromettere la visione periferica e restringere quindi il campo visivo, favorire la diplopia, cioè la visione doppia di uno stesso oggetto, e in generale la debolezza visiva. Abbiamo poi la perdita di memoria, perché il sonno è una tappa fondamentale nel processo di consolidamento dei ricordi appresi durante il giorno. Inoltre, una buona dormita può rendere più facilmente accessibili le informazioni che non riusciamo a ricordare quando siamo svegli. Ci sono dei problemi di apprendimento un po' in generale anche. Non solo dormire aiuta a sedimentare ricordi, è anche essenziale per fare pulizia tra le sinapsi, cioè le connessioni tra i neuroni, eliminando quelle superflue per far posto a nuove tracce. La nostra memoria, infatti, non può espandersi all'infinito. Un'adeguata quantità di sonno aiuta a sbarazzarsi dei ricordi inutili, creando spazio per le nuove informazioni da apprendere. Tumori, l'interruzione del corretto orologio biologico con una scarsa qualità del sonno è legato anche a un rischio maggiore di insorgenza di alcuni tumori, come quello al seno. L'ho stabilito una ricerca pubblicata su Current Biology, secondo la quale le donne con un rischio familiare di cancro al seno dovrebbero evitare, per quanto possibile, lavori che richiedano turni notturni. Ci sono ovviamente poi gli sbalzi d'umore, interruzioni, rumori, interferenze, imprevisti tendono a darci più fastidio se abbiamo ovviamente dormito poco, ed è solo l'inizio, perché una carenza cronica di sonno è anche legata a un rischio più alto di sintomi psicotici, disturbi della personalità e allucinazioni. Finiamo poi con una mancanza di coordinazione. Dormire bene, ma soprattutto concedersi qualche ora di sonno extra al mattino, migliora le performance che richiedono coordinazione motoria. In particolare, questo beneficio è legato alla durata del sonno, dello stadio 2 del sonno, una fase che si accorcia in caso di levatacce. Una ballerina o un pianista che non dovesse riuscire in un compito otterrà probabilmente prestazioni migliori dopo una bella dormita. E allora, con queste curiosità, concedetevi tutti un bel riposino e alla prossima. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità. 60% del...
2: microfono, Ivo.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: Ok, vai. Ho fatto un video e Angiolino purtroppo non ne sta bene, ma secondo me ha mangiato, detto il salame, e ha preso un'intossicazione alimentare. E è stato aspetta, perché è qui microfono black vage, ma che vedi, questo è sbagliato prostereo. E praticamente che è successo? Che però mi ha fatto sto video, siamo andati in un posto, mi ha fatto un video tutto che con lo zoom largo, si vede, gli ho detto Angelo, no, ma si vedeva l'ombra mentre si camminava, ma chi se ne frega se si vede l'ombra mentre si cammina?
3: È una cosa in diretta, è live praticamente.
2: Vabbè, però che gli dici?
4: Sono quelle cose che più sono sballate, meglio è. Strada che collega Artena a Colleferro, città dove l'esplosione è stata avvertita distintamente. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio nell'ex Simmel Difesa, attualmente di proprietà della KNDS Ammo Italy, una fabbrica che produce munizioni di medio e grosso calibro per la difesa terrestre e navale e combustibili solidi per vettori aerospaziali. Immediato l'allarme, così come l'intervento dei vigili del fuoco arrivati sul posto con diverse squadre ancora all'opera. Non ci sono feriti né persone coinvolte, tutti salvi i 24 operai che erano al lavoro al momento dell'incendio, si sarebbero messi in salvo in apposite aree di sicurezza all'interno dell'azienda. La procura di Velletri ha aperto un fascicolo, al momento l'ipotesi di reato è quella di incendio.
5: Dallo stop a Schengen controllati oltre 3.000 viaggiatori dall'Italia, lo fa sapere Madrid, mentre il ministro dell'interno spagnolo Fernando Grande Marlaska in visita a Ceuta annuncia l'arrivo di una ventina di agenti della Brigata Centrale Migrazione Frontiere per accelerare l'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano ancora in città dopo l'afflusso di massa del 30 luglio. Alta l'allerta per un nuovo eventuale ingresso di massa a Ferragosto dopo la nuova ondata accertata di disinformazione social. Nessun rischio terrorismo, ha anche precisato il ministro dell'interno spagnolo nelle stesse ore in cui il suo omologo italiano Piantedosi riferiva in Italia al comitato Schengen, parlando proprio di terrorismo per spiegare la ripresa dei controlli alle frontiere. Con lo stop a Schengen, 3 arresti e 21 respingimenti dalla Spagna, ha detto Piantedosi, sottolineando: tuteliamo la sicurezza nazionale. Sentiamo.
6: In realtà è stata una scelta di natura cautelare ed organizzativa, intesa a tutelare la sicurezza nazionale e la tenuta dell'intero sistema europeo dei controlli in un momento di forte sollecitazione, come del resto avvenuto in tantissimi altri casi. Non va dimenticato che il ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere interne è stato attivato centinaia di volte negli anni dai paesi europei.
5: Resta in carcere a Rebibbia Walter Lavitola. Il GIP ha respinto la richiesta dei domiciliari avanzati dai legali del faccendiere, che ha ammesso di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Non ho chiesto un ordigno, ma 4-5 colpi di pistola verso il muro della sua villetta, raccontato nel lungo interrogatorio. L'intento sarebbe stato quello di aumentare la protezione del giornalista amico. Al termine dell'analisi del cellulare e del PC di Lavitola, gli inquirenti potrebbero ascoltare il conduttore di Report come persona informata sui fatti. Prorogata fino alle 8 di domattina la chiusura dello scalo aeroportuale di Catania, alle prese da 8 giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Si calcolano i danni dall'8 all'11 agosto, tra cancellazioni e mancati arrivi e partenze sono saltati circa 700 voli. Lutto nel mondo della scienza, si è spento a 91 anni Giampaolo Bellini, fisico e ricercatore che ha dato un contributo fondamentale allo studio dei neutrini solari e alla comprensione delle reazioni che alimentano sole e stelle. A ricordare lo scienziato, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, per i suoi studi pionieristici avrebbe sicuramente meritato un premio Nobel, ha detto il presidente Antonio Zoccoli. Berlini è la mente di uno dei più celebri esperimenti per studiare le famose particelle fantasma, ospitato nei laboratori nazionali del Gran Sasso. Straordinaria Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La ventenne cunese trionfa nei 50 d'orso col nuovo record del mondo di 26,56, migliorando il primato realizzato ieri. La sua prima reazione ai microfoni Rai.
0: Sono veramente contentissima. È stata dura, sinceramente, gestire le emozioni dal record di ieri. Ho veramente faticato ad addormentarmi e oggi ho cercato di tenere tutto da parte e sinceramente di cercare di giocarmela fino alla fine. Ho veramente cercato di accelerare il più possibile gli ultimi 15 metri e sono veramente contentissima di esserci riuscita. È assurdo e sono contenta.
5: Ed è tutto per questa edizione. Buona serata.
7: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
7: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
9: Senza titolo, legati al tempo

0: Buonasera, ben trovati, ben ritrovati, benvenuti, ben agostati, che vi dico? Buonasera, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, vediamo se c'è, perché dovete sapere che ad agosto, amore mio, non ti conosco, chissà se il direttore questa sera avrà scelto di condividere questo due giorni prima di Ferragosto con me. Buonasera Ivo.
1: Io ti amo sempre, vedi? No. Ci sono anche, hai detto agosto, amore mio, non ti conosco.
0: Sì, è una metafora.
1: Invece, come vedi, noi duri come il legno, sempre qui il giovedì sera, caschi il mondo.
0: Siamo un po' duri, è vero?
1: Siamo un po' duri, siamo.
0: Ora, qui un po' di
1: ma noi in ferie, quando ci andiamo?
0: Ma sì,
1: ma queste trasmissioni le interrompono tutte.
0: No, a parte, iniziamo a mettere i puntini sulla I. Esistono le ferie, esistono le vacanze. Mettiamo i puntini sulla I. Tu vai in ferie, io vado in vacanze. Scusa, abbi pazienza.
1: Non l'ho capita.
0: Come non l'hai capita? No. Chi è che va in vacanze?
1: Chi va in vacanze?
0: Chi le ferie non ce l'ha. Le ferie chi ce l'ha? La classe lavoratrice. Ma io non sono il lavoratore.
1: Non sei un lavoratore, l'abbiamo sempre saputo che non sei un lavoratore.
0: Io sono un imprenditore di me stesso e vado in vacanze, non vado in ferie.
1: Ma ti sei assunto per te stesso?
0: No.
1: Bravo.
0: Ho sbagliato.
1: Sì.
0: Perché sennò mi toccava andare in ferie.
1: Ti toccava andare. E ti toccava pagarti di più.
0: Anche...
1: Oppure pagarti le ferie,
0: no,
1: non consumate.
0: Anche pagarmi le ferie. Io che pago le ferie per
1: mamma
0: me.
1: Mamma mia,
0: che
1: piuttosto ti licenzi.
0: Ma subito.
1: Non ti licenzi da te, ti licenzi come dipendente.
0: Sì, ma ti rendi io che.
1: Dovresti provare un mese a fare l'imprenditore e un mese a fare il dipendente.
0: Va bene, dai.
1: Che così alle 5 ti cade la pena.
0: Vabbè, comunque, che siano ferie, vacanze, pensioni.
1: Noi siamo qua.
0: Perché noi siamo la voce dell'estate,
1: la voce
0: di agosto.
1: Noi siamo la voce siamo la voce modesta, onestamente,
0: senti,
1: di questa città.
0: Ascolta,
1: ma non ce ne importa.
0: Ci siamo lasciati l'altra volta, c'erano i fuochi di San Donato, e sono piaciuti i fuochi.
1: Hai visto che lavoro?
0: Hai visto. Aveva ragione il sindaco, che erano più lunghi.
1: Anche di dimensioni più ampie.
0: E c'era anche delle figure che non si erano mai viste.
1: Appunto.
0: Anche la faccina. Chi è che ha visto la faccina? L'emoji. Anche l'emoji c'è stato.
1: Hai visto?
0: Sì. Va bene.
1: E questa è la classica discontinuità della giunta Ghinelli.
0: Ma intanto ora per coso, giusto, per il Saracino si becca lo sciopero
1: e quello siamo uguali
0: quello
1: è successo anche a Ghinelli, il giorno del Saracino lo sciopero dei vigili, ma ne parliamo dopo,
0: ragazzi.
1: E d'altra parte i vigili, onestamente, allora mettiti nella parte del dipendente, non dell'imprenditore.
0: I vigili vanno in ferie.
1: Qual è l'unico giorno che possono dire proclamiamo uno sciopero e possiamo creare un minimo di disagio?
0: Ma va mica
1: se fanno
0: bene,
1: sciopero, no, gli altri giorni,
0: no.
1: Ci sono gli automobilisti che festeggiano, si parcheggia sui marciapiedi, ci sono i negozianti che dicono venite da noi, parcheggiate qui davanti che nessuno fa la multa, qualcuno passa anche con il rosso.
0: Però dai, ora
1: invece il giorno del Saracino è un modo per spingere un po' di più.
0: Però dai, secondo me è un po' brutta.
1: Ma tu
0: cosa,
1: hai sentito quel sindacato che ha detto lo sciopero, quali sono i motivi?
0: No.
1: Sono motivi seri,
0: motivi che vengono da una vita, perché
1: da una vita
0: non
1: guarda
0: mai
1: che
0: risolti.
1: Su questo sono democratici, hanno trattato uguale sia Ghinelli che Comanducci, quindi francamente
0: vabbè.
1: E non so se anche Fanfani ebbe dei problemi
0: pure,
1: perché per la polizia locale un po' di difficoltà ce le ha,
0: sì,
1: perché aumentano i compiti, aumenta, diciamo, il movimento più intenso tutto l'anno. Ti faccio un esempio: te ormai hai capelli bianchi, sei giovane, ma 30 anni fa ad agosto non c'era nessuno a Arezzo.
0: Ora
1: c'è movimento la sera, quindi serve il servizio.
0: Grazie dei giovani.
1: Serve il servizio a tempo pieno, sostanzialmente. Quindi manca gente. I vigili urbani, la maggior parte, sono in là con gli anni, tutti anta, 40, 50, a volte anche 60 anni, ce la fanno di meno. Molti sono impiegati negli uffici, insomma, ce la fanno poco. E hanno problemi anche di natura, di numeri per coprire i turni e quant'altro. Giustamente un sindacato reclama condizioni migliori di lavoro.
0: Va bene, però insomma il giorno, la giornata del Saracino è una giornata.
1: Ma tu vedrai che non lo faranno lo sciopero.
0: Va bene, però insomma.
1: Quell'anno che poi lo fece dello sciopero ci pensò la polizia normale.
0: Non so, io sapevo quando veniva qui l'ex comandante che oggi è nel gruppo misto, ha raccontato a denti stretti che molto spesso si erano trovati a fare funzioni di polizia, di ordine pubblico che spettano alla polizia, non spettano a loro. Però in quelle condizioni dice purtroppo ci siamo noi nelle strade. Cioè, c'era anche questa cosa, che poi
1: sono sempre un organo di polizia anche loro. Sì. Se loro si trovano.
0: Sì, però l'ordine pubblico spetta alla polizia di Stato.
1: Ma loro insomma, se si trovano per circostanze, perché erano sul posto, eccetera, c'è un avvenimento, non è che possono girarsi dall'altra parte.
0: Sono ufficiali di polizia giudiziaria nel comune, ma sono ufficiali di polizia giudiziaria, quindi
1: assolutamente.
0: No, c'era sempre questa cosa un po', la raccontò un po' di volte, c'è sempre anche un po' ribadito su questa cosa. Vabbè, comunque al di là di questo
1: vedremo.
0: Va bene, allora andiamo avanti, io dopo mi devo cambiare la cuffia perché mi tocca e non tocca, e quando sento e non sento
1: sei preoccupato, chissà preoccupato. Cosa dico, capito? Quando
0: no, appunto, poi
1: tu
0: dopo,
1: alzami il dito quando non senti, che no, io posso dire quello che mi pare, poi
0: contatto, poi va bene, allora 13 d'agosto, 13 tra d'agosto. Due giorni è le ferie d'agosto, erano così? Sì. Era l'inizio dell'anno di noi toscani, mi sembrava di aver capito una volta, ti ricordi? Noi toscani, il primo dell'anno era tra
1: quindi
0: due giorni,
1: noi,
0: che volete
1: la
0: da
1: sera,
0: noi?
1: Mezzanotte facciamo
0: i
1: brindisi.
0: I botti
1: no, si fanno parlare gli animali.
0: Oh, ti volevo, perché io c'ho un video preciso per te.
1: Oh,
0: c'ho un video preciso
1: personalizzato
0: del 6, della sera del 6 sul 7,
1: sì.
0: C'ho un video che poi...
1: Giovedì scorso, dopo la trasmissione. Giovedì scorso dopo la trasmissione.
0: Sì, c'ho un video per te proprio su questa cosa.
1: Bene.
0: Te la voglio far vedere.
1: Grazie.
0: Poi c'è un altro.
1: Per me?
0: Sì, no, a proposito.
1: Sempre per me?
0: Ieri abbiamo beccato l'eclisse. Chi ha visto, chi ancora su Radio Fly, potete vedere la diretta dell'eclisse, del tramonto, delle nuvole. Ma noi eravamo in una posizione spettacolare.
1: Dopo ti manderò un filmato su come hanno spiegato ai bambini cos'è l'eclisse. Ma te lo mando in privato.
0: Vabbè. No, non lo voglio sapere.
1: No, lo devi sapere. Anzi,
0: va bene.
1: Me lo devi commentare dopo.
0: Lo commenteremo. Allora, banda alle ciance, che sono già passati 7 minuti e a me mi scrocchiano le cuffie, quindi io ascoltiamo gli aggiornamenti.
1: Mentre parlerò di cose tristi, tu ti togli
0: allora,
1: le cuffie.
0: Sentiamo gli aggiornamenti di questa settimana per quanto che riguardano. La prima parte, lo sapete, è dedicata a tutto quello che sta succedendo nel mondo. Siamo partiti con la grave crisi russo-ucraina, la guerra, che l'invasione della Russia nell'Ucraina, e poi siamo andati col Medio Oriente, siamo andati con America e Hormuz, cioè Iran,
1: prima Venezuela,
0: insomma. La prima parte è dedicata a queste cose perché purtroppo sono quelle che, dico la verità, determinano ancora il nostro titolo, che da quando abbiamo iniziato è quello,
1: Senza Pace è dedicato proprio a questa prima parte della trasmissione. Allora iniziamo, torniamo un attimo a parlare per prima della guerra che la Russia ha iniziato contro l'Ucraina esattamente il 24 febbraio del 2022. Zelensky, in una comunicazione che ha fatto al suo paese, ha detto: guardate, noi abbiamo informazioni certe che la Russia si stia preparando per un massiccio attacco, sta reclutando un sacco di soldati, sta rifornendosi di armi sia dalle fabbriche interne che da fabbriche di altri paesi per fare un attacco enorme nel mese di autunno. Perché probabilmente è vero che Putin si sta rendendo conto che con le armi come sono oggi è abbastanza impantanato, ma se è abbastanza impantanato lui vuole arrivare al momento in cui per qualche ragione dovesse mettersi a sedere e trattare un cessate il fuoco, un accordo, un armistizio, chiamatelo come volete, vuole essere in posizione di forza e sta cercando di fiaccare più che può il popolo ucraino, che però il popolo ucraino in 4 anni e mezzo si è quasi abituato alla guerra, si è abituato, ahimè, alle morti, tante morti, specie fra i giovani, ma non anche meno giovani, perché sapete che sotto i 65 anni nessun maschio può uscire dall'Ucraina, perché tutti sono richiamabili in servizio militare, anche gli anziani, magari per la parte logistica, ma molti, anche non giovani, quindi anche 45-50 anni, sono richiamati per andare a combattere al fronte. Con tante difficoltà. Oggi ve ne leggo una di queste. C'è un gruppo di soldati ucraini, non pochi, sembra alcune centinaia, che hanno lanciato un appello ai vertici militari per chiedere aiuto. affermando di aver trascorso più di 4 mesi senza rotazione in prima linea, ma soprattutto sopravvivendo per giorni e giorni senza cibo né acqua. Perché le guerre ormai, quando si dice che sono ibride, non lo sono soltanto dal punto di vista delle munizioni e delle armi, lo sono anche dal punto di vista del modo di fare la guerra. Per esempio, stanno denunciando l'Iran da una parte e l'Ucraina dall'altra parte il fatto che molti non rispettino la famosa Convenzione di Ginevra, che ha 77 anni. Ieri erano proprio i 77 anni di questa grande convenzione, che stabiliva tra le altre cose una cosa in particolare: gli obiettivi devono essere dichiaratamente militari. Non si bombardano tutte quelle che sono le strutture energetiche, le infrastrutture sanitarie di un paese con il quale si è in guerra. Quindi andrebbero salvaguardate quelle. Non lo sta facendo nessuno. Questa è la verità. Sembra che lo stiano facendo più quelli che rispondono rispetto a quelli che attaccano. Vale a dire, noi sappiamo benissimo che in Ucraina vengono abbattuti tutto quello che si trova: stazioni ferroviarie, centrali elettriche, ospedali nelle città ormai distrutte. Sembra che Kharkiv stia cadendo, è caduta in queste ore. Quindi diciamo qualche... ogni tanto anche la Russia riavanza, poi torna indietro, perché poi quando avanzi quella postazione la devi tenere, non è sempre facile, esatto, farla in un territorio che non è tuo. Ebbene, la stessa cosa se ne sta lamentando per esempio l'Iran, che dice: noi quando reagiamo ai bombardamenti che abbiamo subito bombardiamo sempre strutture militari americane o israeliane che sono nei territori attorno a noi. Poi anche loro la fanno come tutti, a volte sbagliano, a volte fanno finta di sbagliare o colpiscono che lo vogliono colpire, eccetera. Ma la stessa Ucraina, quando reagisce, in genere reagisce colpendo che cosa a questo momento? Soprattutto grandi depositi di carburanti, perché sembra che il carburante sia il tallone di Achille della Russia in questo momento. Non hanno più benzina e gasolio per usi civili, vale a dire anche per i trasporti normali nella parte di Russia che la guerra non la vede neanche da lontano, perché magari la televisione non gliela raccontano. Manca il gasolio, manca la benzina. E quindi inizia a scarseggiare anche nelle periferie delle grandi città come San Pietroburgo o come Mosca. E allora l'Ucraina insiste a bombardare proprio quelle strutture. Poi, come ha fatto ieri, bombarda anche navi mercantili, che non sono navi da guerra, ma che trasportano a volte munizioni, ma molto spesso anche generi di prima necessità, generi legati alla sanità russa, nel senso che ormai la guerra è aperta. Non parliamone di come la fa la Russia nei confronti dell'Ucraina.
0: Esatto.
1: Tutto questo è successo, l'abbiamo visto in modo plateale anche nella guerra, quella che era scoppiata 2 anni fa, Giuseppe, con la reazione avuta da Israele dopo l'eccidio del 7 ottobre, quando ammazzarono 1300 israeliani, ti ricordi?
0: Sì,
1: no,
0: Hamas. E massacrarono quelle ragazze,
1: tutto,
0: quelle donne.
1: Nella reazione Israele ha fatto la stessa cosa, non ha rispettato per niente il trattato di Ginevra, perché guardate caso hanno abbattuto tutti gli ospedali, oltre che le case, oltre quello che c'era. Ma lì si nascondevano i terroristi. Lo so, però voglio dire, i servizi segreti anche israeliani hanno sempre saputo fare delle operazioni con il cesello, andando a colpire in modo mirato. Ma così è la guerra di oggi, non c'è più rispetto per niente. In questo momento situazione un po' analoga la abbiamo anche nel sud del Libano, perché mentre c'è una sorta di accordo fra Israele e il Libano, perché sia il Libano stesso, il governo libanese, a preoccuparsi di liberare la fascia a nord di Israele che è vicino dai militari di Hezbollah, la stessa cosa invece non viene rispettata da Israele, che continua a bombardare tutte le strutture civili e militari che sono in questa fascia di 40 chilometri. Ma c'è di peggio. In questi giorni, in queste ore, e tutti quanti stanno ormai parlando di terrorismo israeliano, ci sono i coloni che stanno cercando di cacciare tutti i palestinesi da una serie di zone che sono ritenute importanti per loro, e loro non vogliono vedere nessun palestinese lì dentro. La cosa che mi ha colpito un po' vedere, per esempio, oggi nei telegiornali, un po' tutti, un servizio che diceva che da giorni stanno assediando 2 grandi ville di 2 benestanti palestinesi che hanno queste, diciamo, fattorie enormi recintate per bene, eccetera, anche con un proprio più che guardie del corpo, proprio una propria milizia interna,
0: milizia,
1: che
0: sì,
1: cerca di salvarli da questi attacchi, eccetera. Lo stesso esercito israeliano non sarebbe in grado di bloccare i coloni, che sono tutti armati, legittimamente armati, perché sono autorizzati ad avere armi e a fare addirittura un servizio di vigilanza e di milizia in qualche caso. Non riescono a bloccarli. E oggi l'ambasciatore USA a Tel Aviv ha dichiarato ufficialmente: i coloni si stanno comportando da terroristi, nello stesso modo di che faceva Al Qaeda o l'ISIS. Cioè, arrivare l'americano, il rappresentante di Trump in Israele, che sicuramente non ci ha mandato un democratico in Israele, è garantito questo, arrivare a dire questo, evidentemente la misura è proprio colma. È colma anche perché un altro fatto c'è. Voi sapete bene che Trump ha annunciato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo per quanto riguardava Gaza tramite il Board Office, l'Office Board, quella struttura privata che aveva creato per ricostruire Gaza, e che era legato al disarmo totale di Hamas. Ebbene, Netanyahu ha detto senza mezze parole: noi non ci fidiamo di come voi disarmate Hamas, noi non ci ritiriamo dalla striscia di Gaza finché noi non verifichiamo che Hamas sia tutto disarmato, e non ci importa niente se gli Stati Uniti non sono d'accordo. E diciamo di più: se gli Stati Uniti dovessero fare l'accordo adesso con l'Iran, noi continueremo a bombardare l'Iran finché non avremo distrutto tutto quello che c'è da distruggere e che ci minaccia. Ora, perché tutto questo atteggiamento anche un po', diciamo, fuori dalle righe, no? Di Netanyahu. Ce l'ha avuto da fuori dalle righe per altre ragioni, ma insomma, Netanyahu sa che il suo migliore alleato si chiama Trump in questo momento, non altri. Tutti quanti danno a queste posizioni un po' strane una ragione.
0: Qual è?
1: Siamo davanti alle elezioni.
0: Netanyahu deve fare
1: le elezioni, e se per caso sa che se le perde, lui finisce in galera. Putin deve fare le elezioni a settembre. Ora, Putin le vincerà, perché lo vedo bello in forma, e le vince come le ha sempre vinte, intorno al 90%, così non si sbaglia, no? 100% sarebbe sospetto, invece il 90% è più che sospetto. Però lui le farà, le vincerà, e subito dopo farà questo famoso attacco che Zelensky ha detto in Ucraina. Trump ha le elezioni a novembre, quelle di metà termine, sono elezioni che gli possono cambiare le maggioranze che oggi ha lui forti al Senato e alla Camera, quindi in Parlamento, al Congresso, e di questo è molto preoccupato, perché sembra che per esempio i sondaggi in questo momento non hanno mai avuto una sfiducia così forte nei confronti del presidente americano, ma non di questo presidente americano, dei presidenti americani negli anni, anche quelli che non piacevano dopo essere stati eletti democraticamente, questo va detto perché le elezioni sono in un paese libero, anche se sai, oggi con gli strumenti che ci sono anche nel settore della telematica e dell'informatica, anche questa libertà va cominciata a capire bene quanto è garantita e quanto è certa. Insomma, la situazione è molto molto delicata come sempre. Altre cose su questi, come stiamo a tempi? Ci manca ancora qualcosa? Sì.
0: No, ancora c'hai 6-7 minuti. Ti dicevo, stavo facendoti quello che hai detto te sui palestinesi e sull'IDF. Vedi, l'IDF lascia i coloni nei giardini dei palestinesi dopo che non è riuscita a evacuarli.
1: Esatto,
0: è lasciato lì, si vede proprio questa immagine. Tra l'altro dice che ancora una volta l'IDF ha bloccato tutti i giornalisti che vanno andare a vedere che cosa era successo.
1: Questo l'ha fatto per una semplice ragione.
0: In Cisgiordania, un nome che non riesco a Cusra, una cosa del genere.
1: Detta in ternosi, Giuseppe, che l'IDF, che sappiamo che esercito potente e capace è, non riesca a bloccare una milizia, ti dice una cosa: che l'IDF non vuole sicuramente sparare sui suoi.
0: Questo mi
1: ci sta ben attento, ci sta ben attento, perché rischia di trovarsi una rivoluzione, una guerra civile in casa. Una guerra civile. Ti immagini se i coloni sparano e ammazzano quelli dell'IDF? E allora, secondo me, queste due forze armate, una legittima, l'altra un po' meno, si fronteggiano, ma stando attenti a non farsi del male.
0: Addirittura, guarda, gli arabi dicono: i coloni respingono l'esercito israeliano nell'assedio a un villaggio occupato dalla Cisgiordania.
1: Esatto,
0: i coloni respingono.
1: Esatto, no, ma la Cisgiordania in questo momento è il posto di maggior tensione in tutto il Medio Oriente.
0: in tutto il Medio Oriente. Questo è Gerusalemme Post. Vabbè, intanto sto guardeggiando che cosa
1: sì,
0: si
1: no, ma anzi, mi fa piacere che tu trovi confermi a queste cose, perché è veramente una situazione complicata. Per esempio, parlando di Hormuz, no? E qui abbiamo Trump che dice: noi americani siamo gli unici che controlliamo Hormuz. Gli iraniani dicono: no, Hormuz lo stiamo controllando noi e i nostri vicini dell'Oman, con i quali abbiamo già raggiunto un accordo. Non si sa qual è la situazione. Nel frattempo è nata un'altra struttura. Pakistan, Turchia e mi sembra l'altro paese, non ricordo qual è, hanno fatto un accordo di tipo l'articolo 5 della NATO. Chiunque viene attaccato dovrà essere difeso anche dagli altri.
0: Beh, anche perché
1: c'è un bel problema.
0: Anche loro si sono resi conto che l'America non è più tanto amica.
1: Ma c'è un bel problema che si chiama Turchia, perché la Turchia è nella NATO. Allora, se la Turchia entra in una guerra, ci deve entrare per forza anche tutta la NATO? Ora, così non è, perché abbiamo visto che, per esempio, quando gli Stati Uniti sono entrati in guerra in Iran, la NATO se n'è stata ferma. Non è entrata in guerra, anche perché questa cosa riguarda quando il paese viene attaccato, non quando attacca. Quindi, però, diciamo, questi intrecci odorano molto di Prima Guerra Mondiale. Quante volte abbiamo parlato? La Prima Guerra Mondiale poteva non scoppiare se non c'erano una serie di accordi bilaterali o trilaterali tra vari paesi europei che costringevano, in occasione di un attacco ad un paese di quelli degli accordi, gli altri ad intervenire. E così si sono trovati addirittura paesi che avevano accordi fra loro di non belligeranza ad essere in guerra fra di loro per colpa dei terzi con cui sono alleati.
0: Esatto.
1: Ecco, io vedo molto questo rischio, francamente, perché poi tu capisci che, specialmente sotto elezioni, chi è al potere non lo vorrebbe perdere. Chi è all'opposizione lo vorrebbe conquistare.
0: Quello è sicuro.
1: Ma soprattutto chi è al potere non lo vuol perdere. E quando uno è al potere e ha in mano gli eserciti, in paesi in cui, diciamo, anche il rispetto degli accordi internazionali non sempre è garantito, perché questo è un altro problema enorme, perché chi è che dovrebbe risolvere tutti questi conflitti del mondo? C'è una struttura nata apposta, si chiama ONU. Oggi conta zero l'ONU. Zero, perché cinque paesi hanno il veto, in questi cinque paesi c'è anche la Russia, e tu capisci che tutto quello che non va bene alla Russia e ai suoi amici viene sempre bloccato. Tra questi cinque paesi c'è l'America, che anche lei ha una valanga di paesi che vuol proteggere, e blocca. Quindi risoluzioni ne vedi tantissime, anche molto belle, anche molto ben strutturate. Però nella sostanza l'ONU non riesce a fare nulla, anche perché l'ONU non ha un esercito proprio. Quando manda i caschi blu nelle zone, si fa dare i militari dai paesi collegati all'ONU, gli mette il casco blu, scrive ONU, anzi UN, nelle jeep, nei mezzi, ma non ha potere di fare guerra, non ha potere di liberare paesi o liberare cose.
0: Su questo, quindi, nella guerra Serbia e Kosovo
1: non fu l'ONU.
0: L'ONU era nel mezzo.
1: Sì.
0: Doveva difendere qualche città.
1: Ma non interviene per difendere.
0: Ma non interviene per nulla. E senti, decine di estremisti, di coloni estremisti, si sono scontrati con l'IDF dopo l'evacuazione in un posto successo mercoledì vicino a Kusra, nel nord-est della West Bank, dopo che i militari avevano evacuato un avamposto che non era stato autorizzato. Quindi era stato preso un avamposto non autorizzato, l'hanno evacuato e si sono scontrati con i coloni. Quindi i coloni, qui si dice, Gerusalemme Post dice che si sono scontrati con i DDF, ma in realtà non si sa, anche lo riportano gli arabi, mentre Arez, di versione differente, ha detto che ci sono, cioè l'IDF non è riuscito a bloccare i coloni, quindi chi lo sa, quale sarà?
1: Non lo sappiamo. E non lo sapremo mai.
0: È una situazione molto molto difficile, sicuramente. E di tutto questo ti voglio fare una domanda velocemente.
1: Dai.
0: Ma sta sempre più andando questa, sai che c'è stato le elezioni in America, cioè le elezioni di mid term iniziano in vari stati, no?
1: Sì.
0: C'è un governatore in uno stato, che devo trovare qual è, che le ha bloccate proprio perché siamo in un momento di crisi. Un po' qui la paventata cosa che si disse di
1: Trump per il terzo mandato.
0: Bravo, esatto. Ti ricordi se ne è parlato l'altra settimana?
1: Se ne è parlato.
0: Vabbè, che facciamo?
1: Ti voglio raccontare al volo, se non l'hai vista, questa cosa simpatica di Trump, che ripartendo da Ankara, sì, in Turchia, quando c'era il vertice della NATO, per un allarme lanciato dai servizi segreti americani, ma anche israeliani, che dicevano: attento, l'Iran potrebbe cercare di abbattere l'Air Force One. Cosa ha fatto Trump? Ormai è stato scoperto dal New York Times e lo hanno dovuto anche confermare. Lui è salito in aereo, come fa sempre, salutando, facendo la sua passerella sulla scala, e spesso ci inciampa pure.
0: Parino, mi ricordo Biden quando
1: in cima cosa ha fatto? Lui è sceso dall'altra parte dell'aereo dentro un carrello
0: con un container
1: logistico di quelli che servono per portare il cibo, l'acqua, le cose da bere, e è sceso ed è andato via con un altro volo partito qualche ora dopo, eccetera. Nessuno lo sapeva nell'aereo, forse lo sapeva Rubio, che è il suo segretario di Stato, ma in quell'aereo c'erano ministri, tutti giornalisti, nessuno lo sapeva. Però se ha fatto un'operazione del genere, lui si è per sé salvato,
0: però
1: agli altri ha fatto rischiare di essere abbattuti.
0: Sacrificio
1: con un
0: missile. Di Stato. Perché quanti ci devono entrare in quel container? Dai, su, Ivo. Se tutti vedevano che andava via, anche i piloti non era giusto che partissero. Scusa.
1: Chissà se lo sapevano.
0: Sacrificio.
1: Chissà se lo sapevano i piloti.
0: Ma non lo sapevano.
1: Però dice che a un certo punto hanno visto due piloti uscire con il paracadute. Dice: noi andiamo via, c'è il pilota automatico.
0: Arrivederci.
1: Vabbè.
0: Fermiamoci un attimo. Vai.
2: Sono le 21:34.
0: Non mi è venuto fuori il jingle stasera, ho proprio sbagliato, padellato, ma che devi capire che il sole nero mi ha un po' così...
1: Siamo già in onda.
0: Siamo già in onda. No, non si è sentito quello che hai detto, tranquillo.
1: No, ma non ho detto niente male, stavo dicendo...
0: Perché non mi è andato via il jingle, però ti voglio dire, stavo guardando il sole nero e non abbiamo fatto lo stacchettino in questo 13 di agosto del 2026, che sarà ricordato perché essere il giorno dopo del sole nero. Senti, bello.
1: Mamma mia.
0: C'è una bellissima foto.
1: Scusa una cosa, ma l'eclissi,
0: sì,
1: in che pagine va? Sugli esteri o sui nazionali come pagine?
0: Che scende?
1: Del giornale.
0: Che scende?
1: No, perché se va sugli esteri, io direi una cosa, parliamone subito, stiamo parlando di esteri. E quindi
0: Non lo so, è nel cielo.
1: È extraterrestre addirittura.
0: Extraterrestre.
1: Se è extraterrestre, mi sembra.
0: Portami via con te.
1: Parliamo dell'eclissi. Facci vedere un po'
0: dell'eclissi.
1: Sì,
0: no, perché... ma sul serio?
1: Ma sul serio, così intanto trovo le notizie. Non me le ricordo.
0: Scusa. Allora,
1: dell'eclissi. Tu sei addetto all'eclissi.
0: No, allora, innanzitutto, se guardate, se chi ci può seguire tramite, diciamo, il video, può vedere che sui giornali esteri, perché io sto mettendo quelli, ci sono un sacco di soli neri, insomma, belle. I todos miramos el cielo, che significa in Spagna tutti guardiamo il cielo. E poi ancora ipnotica oscuridad, ipnotica oscurità, perché in Spagna si è visto bene, insomma. E l'eclipse ipnotizza a Spagna, insomma, vabbè. Però veniamo anche da noi, c'è stata da noi l'eclisse o no? Ieri eravamo tutti preoccupati perché c'erano le nuvole, perché c'erano i temporali verso la parte del Tirreno, no? Insomma, però devo dire che a un certo punto è arrivata anche la soddisfazione, e te la faccio vedere dopo, ma quello che ti voglio far vedere a tutti è la foto che mette il Le Temps, che devo dire è una delle più belle, a parte quella che al posto della luna ci hanno messo un seno di una donna.
1: Sì, sì, sì.
0: Vabbè, ma guardate chi può vedere, e ve la racconto per chi ci ascolta in radio: c'è un'eclisse, si vede il sole, si vede con un pezzo di luna sopra, e nel mezzo una scia di un aereo che è stato colto proprio mentre passava di lì. Guarda che bella questa immagine.
1: È stato colto o c'è stato messo?
0: No, dei cieli di Zurigo c'è scritto un aereo al primer plano di butte l'occultazione.
1: Sì.
0: Questo, se è un tarocco, il giornale è Le Temps, guardatelo. Generalmente questo qui è un giornale che i tarocchi non li fa. Però,
1: lo parlava anche subito il tarocco.
0: Vabbè, guarda che sono quelli che hanno tirato fuori la storia del Class Montana, questi qui. Perché di svizzeri ne parlava nessuno, solo loro dissero: qui c'è qualcosa che non torna.
1: Questi. Lo dice con accento svizzero.
0: No, questi hanno detto: voi, noi svizzeri siamo tanto bravi, e perché allora gli F-35 americani allora ce li mettono il doppio e noi li dobbiamo comprare lo stesso? Loro. Tutti zitti quell'altro, capito? Vabbè. Andiamo comunque, che va a vedere ieri comunque c'era questa cosa. E allora io ti faccio vedere la chiusura, perché all'inizio il cielo, chi può vedere, all'inizio il cielo era così. Aspetta che spengo lo schermo. Il cielo era in questa maniera qui. Ora io tolgo anche l'audio perché non si deve sentire.
1: Cosa hai detto mai?
0: Ho fatto la radiocronaca. Dalla radiocronaca in cima al traliccio di Poti, quello più alto. Sì. Perché ho detto, tante volte aprisse, no? Ero indeciso di andare a Lignano, Poti. Andando a Poti, già a San Polo si trovava la gente ferma giù alla chiesa, visto davanti alla chiesa, c'è quella al monumento.
1: Con gli occhialini,
0: no?
1: Con gli occhialini.
0: Erano lì, dico, questi che fanno? Poi quando siamo arrivati su al valico di Poti, il delirio.
1: Sì, eh?
0: Gente con i binocoli, i monoscopi, telescopi, e tutti quelle sedie e mezza alla strada, tu vedessi che lavoro.
1: Classico.
0: Ho detto,
1: classico.
0: Vabbè, io voglio fare il bravo e vado in cima al traliccio. Il problema è che se guardi il filmato c'è stato anche tre pazzi, che io riprendo a un certo punto, che sono saliti nei tralicci di là, non ci possono salire. No. Guarda, li faccio vedere ora in questo momento.
1: Con
0: vedi,
1: erano
0: a metà, sono arrivati fino a metà traliccio. Non lo dovete fare.
1: Non lo fate.
0: Comunque, sta di fatto che aspettavamo questa cosa, ma c'era la nuvola, vedi, io te la faccio vedere, c'era la nuvola, vedi, il sole non si vedeva. Poi a un certo punto ha iniziato a fare occhiolino, sempre più, e alla fine è venuto fuori, qui non si vedeva con la telecamera, ma il video successivo, perché ho fatto diverse foto, ti fa vedere questo sole che comunque in qualche modo, eccolo qua, guarda, si riesce a vedere la parte della luna, se non so se riesce a vederla, questa piccolina qua, non possa aumentartela più di tanto, eccolo qua, lo vedi qua?
1: Sì,
0: si vede la luna, guarda, ecco, questo con lo zoom, ecco, la vedi bene adesso, no?
1: Guarda, come non la si deve
0: questo è il tramonto da Alpe di Poti dell'eclipse, come dire. E noi l'abbiamo mandata a tutti gli amici di Radio Fly.
1: Bravo.
0: Fatto bene, no?
1: Fatto bene.
0: Ecco,
1: fatto
0: il commento,
1: bene.
0: Lasciatelo stare, non ascoltate quello che dico nella prima parte. Provate a commentarle un qualcosa che non sai che viene.
1: Lo commenti aumentando la suspense.
0: Esatto, per esempio c'era una nuvola, no? E quindi il sole era sopra, sì. C'era la nuvola e sotto non c'era più niente, quindi sì. Uno immagina che il sole deve scendere, no? Allora, te lo ricordi il giochino che si faceva da piccini? Quando vedevi una nuvola, che gli dicevi brutta, brutta, brutta, la facevi andare via. Se gli dicevi bella, bella, bella, la gonfiavi.
1: Questo gioco non lo conosco.
0: Ah, io sai quanto mi ci mettevo a mettere bella, bella, bella, le ore lì, non so
1: se spiega tante cose. Io invece conoscevo la canzoncina che ci insegnavano le suore. Le suore ti dicevano: piove col sole,
0: il diavolo,
1: la Madonna coglie un fiore, lo coglie Gesù. Tra un pochino non piove più. Ecco.
0: Tanto, vabbè.
1: Quindi si spiega anche per me. Insomma,
0: va bene. Senti, allora, intanto, però, dobbiamo andare anche in Italia. Ora abbiamo fatto le esteri, quindi il sole, l'eclipse. Andiamo in Italia. In Italia, che cosa? Guardiamo questi giornali italiani. Che cosa è successo? Che è successo qualcosa che ci sconvolge la mente?
1: Cosa
0: tutti.
1: È successo?
0: Niente, non succede mai niente in Italia. Non succede mai niente. La Vitola confessa, io il mandante, la confessione della Vitola. Lo volevo che gli aumentassero la scorta. In realtà l'altra settimana aveva detto, no, qualche giorno fa, volevo che si aumenti, che in questa maniera lo faccio candidare il mio amico Rannucci.
1: Anche
0: no?
1: Perché io gli ho detto, guarda che tu avresti il 30%.
0: Ma se l'avessi la slime il 30% sarebbe
1: proprio buttare giù la casa.
0: Mamma mia. Cioè, insomma, che mi racconti di questa cosa? La Vitola, sono io il mandante. Chiaramente il fatto quotidiano diventa sempre più impossibile. Vabbè, la Vitola confessa l'attentato e si inventa un altro movente. Vedi che sminuisce, no? Del fatto, è così.
1: Allora, tanto per essere chiari,
0: dai, su, racconti.
1: I magistrati che non credono in pieno alla versione di la Vitola
0: l'ha già cambiata, perché... Ivo.
1: No, aspetta. Non gli hanno dato gli arresti domiciliari. Tu devi sapere che le norme dicono che se uno commette un reato, il magistrato ti accusa di una cosa. E tu, quando sei lì al primo interrogatorio di garanzia, dici: sì, è vero, quello di cui mi accusa lei è tutto vero. Io guardi, le do anche il numero di telefono dei bombaroli che l'ho mandato io.
0: Sì,
1: li,
0: ho pagati
1: ho pagati io tanto. Le dico qual era il movente. Gli ha detto due moventi diversi. Uno un mese fa lo voleva far diventare presidente del consiglio. Uno oggi lo farà aumentare la scorta.
0: Che stima di italiani, che basta che uno gli facciano paura.
1: Oddio. Ma negli ultimi anni si è visto roba.
0: Oh, ma in questo caso poi ci arrivo la slime, perché mica te la lascio andare via. Non ti preoccupare, che con me passa lo straniero. Vabbè.
1: Che succede? Lui praticamente ha ammesso tutto quello che gli chiedevano i magistrati, però dicendo motivazioni fumose una cosa e l'altra, non gli hanno concesso gli arresti domiciliari. Perché? Perché ritengono che non abbia detto tutta la verità. Allora, questo è il fatto.
0: Allora, io e te siamo amici, perché loro due sono amici.
1: Sì.
0: Allora, io e te siamo amici.
1: Sì.
0: Te decidi di farmi diventare sindaco d'Arezzo.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Tra 5 anni.
0: No, Comanducci, non ti preoccupare. Tranquillo, tranquillo. Lavora per Benino, perché lasciamo perdere. Già ero tu grani. Dicevo, te sei mio amico, sei amico talmente tanto di me che fai organizzarmi un attentato alla mia Jeep.
1: Sì.
0: In questa maniera dici, io voglio così che tu diventi sindaco d'Arezzo.
1: Sì.
0: Quindi io sono amico tuo, io non so niente chiaramente. Fai tutto da te. Che ci guadagni te?
1: Puoi sapere o non
0: sapere? Ma che ci guadagni te?
1: Allora, la Vitola è uno che è sempre stato, negli anni passati, nei vari scandali che lui ha attraversato, un uomo di potere, vicino al potere, vicino al potere.
0: Quindi se divento lui, potere io divento potere.
1: Esatto,
0: anche te.
1: Io se lo faccio, miseria. Non lo faccio solo per
0: quindi
1: te.
0: Quindi uno
1: faccio
0: rischia
1: per me.
0: Di andare in galera come
1: c'è ora. Galera c'è già stato.
0: Perché
1: non gli fa né caldo né freddo.
0: Quindi te a me non me lo diresti se mi fai mettere una bomba sulla macchina per farmi diventare sindaco? Te non me lo diresti?
1: Non lo so, dipende dalle circostanze.
0: Ma siamo amici e te, scusa.
1: Siamo amici, ma io non ti voglio mettere nei guai.
0: Ah, ecco, siamo talmente amici che non mi dici niente.
1: Esatto.
0: Mi dici a uno più grosso che gli dici guarda bastano tre colpettini di fucile, quello invece
1: quello
0: mi ci mette una bomba,
1: anche una bomba
0: proprio per dire invece che sindaco devi diventare presidente della regione,
1: della Repubblica.
0: Quindi c'è una scena, questa Lavicola ha una stima degli italiani, perché basta che mettere una bomba fa diventare uno un martire, e già di martiri stanno in un altro continente, che allora uno diventa politico. Ma il fatto è un altro, e scusa se te lo dico. Quando successe questa storia di Ranucci, in Europa Lelli disse in un inglese perfetto che questo succede quando avanzano la destra, il terrore, la paura delle destre, no, che non possa esserci più la libertà, andando a carezzare, non andando direttamente perché è furba la Lelli, andando a dire vedete che succede quando al governo ci sono le destre? Dove sono ste scuse? Dov'è che ora la Lelli, visto che la Vitola e anche il Movimento 5 Stelle, Conte allo stesso, le destre le vedete in conclima, ti ricordi che ci dava questo clima?
1: Come no?
0: Ecco, e ora che è venuto fuori che forse, che già l'ha detto da sé.
1: È una storia diversa.
0: Come una storia diversa?
1: È una storia diversa.
0: Allora, se permetti, dici, abbiamo preso un abbaglio, no
1: Farà lei, io che ci posso fare.
0: Vabbè.
1: Va bene. La cosa simpatica è un'altra.
0: Diccela però.
1: Tu hai visto che praticamente in questo momento c'è ovviamente quelli che erano un po' diciamo paventati come potessi avessero creato il clima giusto.
0: Anche il Fatto Quotidiano, anche loro, non c'è nemica che.
1: Ti ho detto, quelli che avevano paventato, eccetera, ora si rifanno, no? C'è tutte le destre incavolate. Ah, vedi che non c'era noi, erano queste. Fammi finire. E fecero una manifestazione a Roma in appoggio a Ranucci. Te lo ricordi o no?
0: Non me la ricordo.
1: C'era Slime, c'era Conte, c'era ovviamente quelli di AWS, eccetera. Chi c'era a sfilare anche? Che tutti dissero: ma non è possibile.
0: Chi c'era?
1: Donzelli. Donzelli andò alla manifestazione per
0: Donzelli.
1: Dire. Donzelli.
0: Sarà stato un infiltrato.
1: Ah, che infiltrato? Era davanti alla prima fila, era la prima fila del cartello.
0: Non lo so, non me la ricordo.
1: Invece gliene da secche
0: no,
1: giù.
0: Non me lo ricordo questo fatto.
1: Sì,
0: non me lo ricordo questo. Questo ammetto mi ignoranza. Però c'è da dire che insomma. Però da lì andare in Europa a dire che in Italia c'è questo, visto che ora si andava sulle destre, c'era il pericolo della democrazia, cara Lelli, anche meno,
1: allora,
0: insomma, anche perché
1: intanto,
0: Sanchez, se andiamo a parlare di Sanchez in questo momento in Spagna lasciamo perdere, perché gli montano addosso ora, cioè tensione. Quindi non lo so.
1: Chi gli monta addosso?
0: L'opposizione, tutti. tutti.
1: Anche in Italia l'opposizione è montata al governo.
0: Sì, va bene. No, fa le barricate l'opposizione. Come disse Padellaro, l'unica cosa che sa fare l'opposizione in Italia è le barricate. Il resto, proporre qualcosa a zero. Dire solo come facevano quando, il classico, quando c'era Berlusconi, su tutte le conferenze che dicevano quelli dell'opposizione, tutti 27.000 volte Berlusconi, mai quello che avrebbero fatto loro.
1: Invece quando c'era il governo del centro-sinistra, che faceva il centro-destra?
0: Che faceva il centro-destra?
1: Domanda.
0: Faceva opposizione per quel che poteva fare.
1: Come la fa ora il centro-sinistra?
0: Ma non penso proprio, ma non penso proprio. E vedrai, saranno le stesse cose. Quando una l'opposizione fa l'opposizione.
1: Allora pure, ma perché vuol dire che facevo le stesse cose?
0: Sì, ho capito.
1: Facevo le stesse cose.
0: Ho capito, però io stavo parlando di un'altra cosa. Stavo parlando di questo fatto di Sanchez, che è pesantemente attaccato, specialmente per quello che sta succedendo a Ceuta. Lo sai che i danesi anche loro block, hai visto anche loro, no? Perché dopo dice tutti contro la Meloni, tanto però block.
1: Che è socialdemocratica.
0: Che è socialdemocratica. E questa non me la spieghi te però.
1: I danesi hanno sempre avuto una linea durissima sull'immigrazione. Vannacci è un ragazzo in confronto ai danesi.
0: Mi è piaciuta la dichiarazione di un esponente del Lussemburgo. Lussemburgo l'ho trovata domenica mentre leggevo il giornale, e il quale diceva: no, bisogna stare attenti perché l'unità è la cosa fondante dell'Europa, di quello che ti pare. Ricordo a lor signori che Lussemburgo fu quello stato che, quando avvenne qualche anno fa la suddivisione dei migranti, disse molto semplicemente: io pago, ma i migranti stanno dove arrivano, in questo caso l'Italia. Te lo ricordo? C'era anche Liechtenstein, tutti questi staterelli che non vogliono prendere nessuno, dice: noi paghiamo ma li teniamo fuori. Lussemburgo, bello,
1: anche l'Europa ha pagato 6 miliardi all'anno alla Turchia per
0: anche l'Italia, se ti ricordi, con il governo Renzi riuscì ad avere abbassamenti di alcune sforamenti europei grazie all'accoglienza dei migranti. Te la ricordi quella? C'era il ministro Minniti, te la ricordi anche no? Questa, anche quindi vedi che è tutta una sola
1: anche
0: soldi.
1: L'Italia un anno fa ha firmato un accordo con la Germania per riprendersi quelli che sono andati in Germania.
0: Benissimo.
1: E la Germania ce li rimanda.
0: La Germania
1: sono solo 10.000.
0: La Germania, perché la Germania chiaramente le regole valgono per gli altri, non per la Germania. Scusami che te lo dico, le devono prendere anche loro. Ma del resto, se ti ricordi, la Germania ha sempre avuto una corsia preferenziale. Guarda le banche, quelle italiane fallite, quelle tedesche salvate dallo Stato.
1: Parliamo di migranti, se hanno fatto un accordo. E il governo italiano, questo governo
0: l'ha
1: fatto. Ha firmato assolutamente.
0: No, guarda, qui mi trovo impreparato, perché per me l'aveva fatto il governo di prima.
1: Ottobre dell'anno scorso.
0: Benissimo.
1: Non è nemmeno tanto tempo. Ottobre 25.
0: E quali erano i termini dell'accordo?
1: I termini dell'accordo era che quando arrivano migranti che sono del tipo ci vogliamo far riconoscere come soggetti che vivono in situazioni di guerra, in situazioni di precarietà.
0: Ora ho imparato a diventare a dire molti che sono omosessuali, perché così almeno vengono tutelati. La sai sta cosa qui? Questi sono i trucchetti che alcuni avvocati italiani insegnano, però
1: sicuramente del PD.
0: No, anche perché se arabi vengono qui e dicono omosessuali, c'è il rischio. Sapete che gli arabi non è che amano particolarmente gli omosessuali, quindi
1: formalmente no, ma lo sono come dappertutto, tutto il mondo.
0: Sono d'accordo, purtroppo c'è
1: questa
0: una cosa diversa.
1: È un'ipocrisia di Stato pazzesca, religiosa,
0: e di
1: religioni anche.
0: Qui siamo
1: perché anche nelle religioni,
0: siamo
1: come
0: successo d'accordo,
1: con molti scandali, gli omosessuali si trovano
0: ma infatti stride.
1: Gli omosessuali sono persone come le altre.
0: Assolutamente, magari stride vedere l'omosessuale al Gay Pride con la bandierina palestinese, perché voglio dire, non credo che potrebbe sfilare in tacchi a spille così lì, ma è un controsenso questo. Al di là di questo, che su questo tema siamo assolutamente...
1: Il mondo è tutto un controsenso, da paese a paese, anche da città a città.
0: Noi dovremmo cercare, almeno quello cerco io, poi sbaglio, di

0: La Spagna, l'Europa le attendeva a braccia aperte. Non parlano niente se non l'arabo.
1: Scusa, quando vengono da noi quelli che arrivano dalla Libia, non c'è la mafia libanese.
0: Ma sicuramente. Ma uno dei termini. Bravo. Ma uno dei termini. Uno dei termini di quell'accordo con la Germania era quello delle ONG. Visto che ci sono le ONG tedesche, visto che ve li portano le ONG tedesche, ve li prendete voi. Perché sono gli ONG che battono bandiera tedesca. Allora ve li prendete voi. Uno era di
1: non è così. L'accordo non c'è scritto questo. L'accordo. Le ONG fanno la loro
0: attività. Gli ha detto la Meloni ora.
1: Gliel'ha detto ora perché ha bisogno di rispondere, un po' stare zitta.
0: Ho capito.
1: Però l'accordo l'hanno fatto loro, Giuseppe.
0: Quando
1: l'hanno
0: è successo
1: fatto
0: il caso che in cui hanno cosato Salvini, non la Ricciotti, quell'altro. La racchetta, tra l'altro, lei poteva speronare la motovedetta della Guardia di Finanza italiana, perché tanto i nostri militari sono dei sciacquini, quindi non gli hanno fatto niente, no? Quella ONG era spagnola, perché se l'ha portata in Spagna?
1: Perché le devono portare nel porto più vicino sicuro.
0: Va bene, sì, sì.
1: La regola è questa del mare.
0: Ma chi è che
1: si portano nel porto sicuro?
0: Quelli che hanno visto che facevano in scambio con i trafficanti, l'ultima, l'hai vista quell'inchiesta che c'è stata? Che hanno visto l'Open Arms era loro?
1: Non
0: l'hai
1: lo
0: visto?
1: So, non mai ricordo.
0: Cioè, l'hanno documentato. Ma pensi che siano tutti santerelli
1: no,
0: questi?
1: Ecco. Io i santi manco in chiesa li vedo più, dico la verità, detta fra di noi. Quindi non lo so. Il problema è un problema gigantesco, questo dell'immigrazione, perché è una questione ormai neanche più di emergenza, è una questione che va gestita.
0: Ma come la gestisci?
1: Non lo so, io non sono né Vannacci, né la Meloni, né la Slide.
0: Ivo, oggettivamente, io non lo so. Ma dove li ospiti tutta sta gente?
1: Quanti anni sono che ogni anno arrivano 200-300 mila persone?
0: Ma dove li ospiti?
1: Non lo
0: chi
1: so,
0: li ospita?
1: Io non
0: chi?
1: Lo so, ma va gestita.
0: Allora, se non li blocchi, chi dove vanno sta gente? Sta gente mangia, beve, deve vivere. Deve campare, voglio dire, no? Dove li metti?
1: A noi non ci ha messo 100 anni fa quando andavano in America.
0: No, i nostri migranti non li puoi paragonare con questi. Marcinelle, quelli che andavano a lavorare in Belgio li paragoni con questi.
1: Erano lavoratori.
0: Erano
1: lavoratori che
0: ma come li trattavano? Ma loro andavano a lavorare. E questi come che vengono?
1: E come li trattavano a lavorare?
0: Ah, peggio dei schiavi.
1: Peggio dei schiavi.
0: Guarda Marcinelle.
1: Peggio degli schiavi.
0: Poi i sindacati sono girati di spalle. Marcinelle, come li trattavano i nostri minatori? Come li trattavano?
1: Sindacato belga.
0: Però sera era una cena con la CGIL. Ma allora di che si parla? Scusa. Vabbè,
1: anche la Russia tutte le sere fa cena con Mussolini, che ce n'ha 8 busti in casa. Si può fare ragionamento sempre, ma andava con che ragionamento è?
0: Si è girato di spalle il sindacato belga e l'ha rivendicato.
1: Esatto.
0: Punto. La sera c'erano anche i nostri.
1: Ma non la girassi di spalle.
0: Erano lì, passavo per caso così,
1: Io, un presidente del Senato che tiene in casa Augusto di Mussolini, non lo vorrei avere. Perché se domattina Mattarella ci lascia per qualche motivo, quello fa il capo dello Stato. Quello fa il capo dello Stato. Ragazzi.
0: Vabbè, dai, di che si parla
1: Stato
0: poi?
1: Un po' avere Mussolini in casa.
0: Va bene, certo.
1: Sembra giusto?
0: No, infatti. Ma facciamo un attentato a uno e facciamolo presidente della Repubblica, così almeno siamo a posto. È questa.
1: Scusi,
0: la linea?
1: Allora facciamo un'altra cosa. Ti faccio una domanda.
0: Me la fa difficile.
1: No, facilissima.
0: Per favore,
1: non si sa se Ranucci sapeva o non sapeva.
0: No, lui,
1: aspetta
0: per me
1: un
0: l'altro,
1: attimo.
0: Per me l'altro è
1: aspetta.
0: Che per ora l'ammissione
1: aspetta
0: dell'altro.
1: Aspetta un attimo. Finché non sappiamo, perché l'indagine va avanti, se Ranucci è o no consapevole di quello che stavano facendo, ti sembra giusto portarle via dalla conduzione del programma?
0: No, in Italia esiste il fatto che un cittadino in uno stato di diritto è innocente fino a prova contraria.
1: Esatto.
0: Ok? Purtroppo, specialmente tra quelli del Movimento 5 Stelle che ora alzano tutte le mani, specialmente contro la commissione Covid, che veramente sono ormai andati, secondo me, lasciamo perdere. Purtroppo però loro erano una bandiera che quando uno comunque è indagato si deve dimettere. Questa era la loro linea iniziale.
1: Ranucci non è indagato.
0: Va bene,
1: è
0: ma che in mezzo
1: offesa.
0: Ma io Ranucci non c'entra niente.
1: Allora,
0: lui doveva continuare.
1: Oggi il comitato etico della RAI ha consegnato al consiglio d'amministrazione la sua relazione, in cui dà l'opinione che non conosciamo su Ranucci
0: avrà delle basi diverse da quelle
1: che abbiamo nei giornali.
0: Allora, secondo me, se sono arrivati a questa scelta, ci sarà una motivazione. Io personalmente, per me Ranucci è un professionista, se non è se, se non

0: non c'è uno che dice che è colpevole.
1: Se non c'è la polizia, la magistrata,
0: esatto,
1: che lo scopre,
0: io su questo sono garantista. Su questo sono garantista. Chiaro che, come ti ho detto prima, io e te siamo amici, te mi fai mettere una bomba sulla CIP per farmi diventare sindaco, io non so niente.
1: Insomma, dal giorno dopo fai, che fai? Te, te non puoi più lavorare dal giorno dopo?
0: No, però il legittimo sospetto può venire, Ivo.
1: Ma il sospetto è una cosa.
0: Il legittimo sospetto.
1: L'azione nei confronti delle persone non si possono fare il sospetto. Io sì, per esempio.
0: Questo se, è vero.
1: Che si campa sul sospetto?
0: Io non lo so come funziona.
1: A livelli professionali, a livello
0: funziona,
1: di questa natura qui,
0: come funziona? Io
1: no, non funziona così.
0: Più di una volta ho sentito dire quando uno c'ha, che può avere dei problemi, si deve dimettere.
1: Ma
0: perché
1: lui
0: deve
1: è
0: dimostrare.
1: Parte offesa. Ad oggi lui è parte offesa.
0: Ad oggi è parte offesa, ma ci potrebbe essere legittimo sospetto che non sia parte offesa, ma che conoscesse la verità.
1: Ma legittimo sospetto è legittimo.
0: Perché sono
1: quando...
0: amici.
1: E che vuol dire questo?
0: Tu metti una bomba, rischi di andare, mettimi una bomba, fai fare un attacco, che per te deve essere un attacco figurativo, per farmi un piacere, per farmi aumentare l'odio,
1: tutto quello che vuoi. Se non sei sicuro che la parte offesa, cioè colui che ha avuto il danno, era d'accordo, sapeva, aveva capito una cosa e l'altra, eccetera, che fai? Lo penalizzi semplicemente perché andavano a cena insieme?
0: No, ma sto semplicemente detto che esiste però il sospetto. Può esistere il legittimo sospetto?
1: Ma è legittimo, ma il sospetto poi non può avere effetto sul lavoro. Ma te se hai il legittimo sospetto che un tuo dipendente ti porti via gli attrezzi, finché non sei sicuro, lo licenzi per furto?
0: Io ti ho detto che per me Ranucci doveva stare lì, e te lo ripeto. Però se questa commissione, chi è, ha deciso di
1: il comitato etico è un comitato politico, non è un comitato
0: se ha presentato questa cosa
1: ci deve pensare il magistrato,
0: o ha delle informazioni che noi non abbiamo, oppure ha ritenuto di fare così. Io ti ho detto, per me ancora finché un cittadino non è condannato
1: o anche indagato.
0: Sull'indagato ci avrei qualche dire, perché
1: anche
0: allora basta indagare uno e gli rovini la carriera.
1: Anche
0: tutto,
1: insomma, lui non è un giornalista qualsiasi, non è che racconta gli incidenti stradali. Vabbè. Lui fa le inchieste e anche pesanti. Quindi voglio dire,
0: vabbè,
1: è giusto
0: vabbè,
1: che
0: io
1: che...
0: non lo so, ora chiaramente sposo allora l'idea del Fatto Quotidiano che è una vittima, mentre l'altro giorno lo sannava, è chiuso, c'è la vitola, secondo me possibile che uno rischi di andare in galera, perché è in galera.
1: Ma non
0: lui,
1: conosce
0: no?
1: La vitola allora?
0: Non ma lo conosco, vitola, no, ma...
1: Ma studia, ma allora leggi sui giornali oggi...
0: Io so solo che è uno,
1: ma leggi sui giornali di questi
0: cos'è,
1: giorni...
0: Cos'è, un editore, lui cos'è?
1: Lui è stato tutto.
0: Allora.
1: Non solo editore, lui ha portato le donne a Berlusconi, lui ha portato...
0: doveva andare a Berlusconi.
1: Ma così, è la verità, è stato anche processato. È stato processato e condannato.
0: Ti chiedo una cortesia, non mi fare studiare la vitola, ti prego.
1: Studialo la vitola.
0: No, ti prego.
1: No, quindi da quello
0: faccio.
1: Ti puoi aspettare tutto.
0: Non ce la faccio.
1: Ti puoi aspettare
0: ma
1: tutto.
0: Ti pareva che non ci fosse Berlusconi nel
1: allora
0: mezzo.
1: È così. D'altra parte lui è socialista da sempre.
0: Ah, ecco.
1: E quindi Berlusconi è nato socialista, te lo dimenticare.
0: Però amico della Nucci, allora gli fa un piacere.
1: Amico
0: dice, così almeno
1: sì.
0: Prende il 30%, lì, ma dove vai, insomma, via.
1: Infatti faceva fuori Ellie. Se la Nucci prendeva il 30.
0: A me rimane simpatica Ellie.
1: Ma non importa.
0: No, io puntualizzo i controsensi per me. Poi dopo lei è segretario del partito del io secondo me era meglio Bonaccini, però è una mia idea che non c'entra niente. Poi per me la Ellie 7 giorni prima si è ritesserata per il PD e poi è diventata segretario. Scusa un attimo, ma è legittimo sospetto anche lì che insomma qualcosa intorni. Vabbè. Va bene, di che si parla ora?
1: Ti voglio dare una velocissima, quanto manca? Siamo all'ultima parte, però aspetta un secondo.
0: No, la seconda questa è.
1: La seconda, ma siamo agli ultimi secondi della seconda parte.
0: Ah, sì, esatto.
1: Io quando faccio così, che mi sposto in parte, non è che voglio guardare...
0: Sono io il mandante, ma guarda che titoli, troppo belli, ragazzi.
1: Hanno fatto la classifica dei senatori e deputati stacanovisti oppure grandi assenti? Allora nel 2026, quindi proprio
0: staccanovisti,
1: senza che sono tutti i giorni a lavorare. Porca lavorare, lavorare, lavorare.
0: Che mi ha mandato Ivo qui?
1: E quello guardatelo dopo, tanto non te lo vedo.
0: Non la posso mettere.
1: È l'eclissi come viene spiegata ai bambini. No. Guardalo, guarda. Mentre parlo, guardala.
0: Posso?
1: Sì, tanto mi capite nessuno.
0: No, ma si sente qualche audio?
1: No,
0: perché c'è un microfono
1: qua. Non c'è nulla. Vai tranquillo.
0: Siamo in zona protetta.
1: Vai tranquillo. Allora, parlamentari. Ce n'è uno che è un deputato della Lega, che è anche un editore, Antonio Angelucci, che ha avuto una percentuale di assenze del 99,39%.
0: Facciamolo fuori subito.
1: Facciamolo fuori.
0: No, non è via, può, deve andare
1: e
0: via.
1: E mica si può fare così. La seconda è Marta Fascina, la donna di Berlusconi. So che tu non vuoi sentire parlare.
0: Due. Ma non te smentisci mai.
1: Ma è lei che è stata assente all'87,7% del... È bellissima? Io la manderei in onda, la manderei.
0: No,
1: 87,7%. Saltando ben 16.000 votazioni.
0: Se te il direttore, io te lo dico, se te il direttore.
1: Se la vuoi mandare in onda, mandala.
0: La mando.
1: Tanto lì, porca miseria. Secondo me è spettacolare.
0: Aspetta, non ci posso.
1: Invece ci sono anche quelli, invece sono stacanovisti. C'è il deputato di Forza Italia, Alessandro Battilocchio, che ha avuto 18.213 presenze registrate, vale a dire si registrano ogni volta che entra. C'è sempre stato praticamente.
0: Benissimo,
1: sempre.
0: Bravo.
1: 99,96% di presenze.
0: Ma hai visto che sarebbe.
1: E poi a seguire c'è anche Marco Grimaldi, che è il numero 2 di AWS con il 99,88%. Quindi è stato battuto da Forza Italia.
0: Aspettate che
1: al Senato,
0: faccio Ivo, ma sei sicuro?
1: Ma sono sicuro, sì. Anzi, guarda, basta con le presenze parlamentari.
0: Chiacchiera
1: ancora.
0: Aspetta.
1: A Palazzo Madama, i primi 5 posti. I primi 5 posti su 10.
0: Ci posso pensare.
1: Sei preoccupato di mandarla in onda?
0: No, assolutamente. È che mi fa morire.
1: È troppo bella.
0: È
1: spiegato come. Perché cosa è più bello? Allora, la domanda, ti faccio la domanda preliminare, prima di mandarla in onda, Giuseppe. Guardami, ascoltami.
0: Sì, ti guardo.
1: Sì, serio. Guardami.
0: Ma penso.
1: È più importante il sole o la luna?
0: Va bene.
1: No, rispondimi.
0: Il sole.
1: E infatti il filmato lo dimostra come il sole era bello, lo guardavi, è arrivata la luna e ti ha messo le guai.
0: Allora, vediamo, però vediamo perché non mi si ferma sto filmato?
1: È perché va a loop, perché è talmente bello che lo mandano a loop all'infinito.
0: Aspetta, allora
1: se
0: ci provo.
1: Ce la fai, andiamo, vai,
0: eccolo qua,
1: vai.
0: Pronto, eccolo qua. Questo è il sole.
1: Spiegato com'è?
0: No. Ma io come faccio a commentarla qui?
1: No,
0: guardo il radio.
1: Si sta zitti di fronte a questo.
0: Ascolta,
1: ed ecco la luna che fa l'eclissi di sole. E questo è filmato, lo puoi togliere. Ecco, lo fanno rivedere il sole.
0: Il sole. Sostanzialmente, per chi ci ascolta in radio,
1: sì.
0: C'è
1: ed
0: un'immagine,
1: ecco,
0: di una spiaggia dove il sole viene rappresentato da una bagnante.
1: Ma la spieghi anche? Ma non si spiegano queste cose.
0: Ma quello che sono in radio non la vedono.
1: Uno non si spiega. Seconda cosa, toglila, se no piano piano ci denunciano, Bellissima. Chi ha fatto questo filmato e ha detto si spiega così l'eclissi ai bambini.
0: Allora,
1: secondo me è stato spettacolare.
0: La radio è bella perché in questo momento non ha fatto vedere le immagini, ma in realtà devo dire che è molto carina.
1: Hai visto?
0: Ma siamo sicuri?
1: Vai tranquillo.
0: Ma è vero, poi nelle spiagge tutti i giorni succedono queste cose.
1: No?
0: C'è il sole e poi
1: questo filmato credo che abbia avuto 1 milione di visualizzazioni oggi. 1 milione! Hai capito 1 milione? Quindi cosa abbiamo fatto di male?
0: Niente. Possiamo. Aspetta, fammi vedere se
1: è
0: c'è.
1: È come quando l'ultimo dell'anno fai vedere che ho fatto i botti di Capodanno. Che male fa?
0: Te lo faccio vedere dopo il filmato dei botti.
1: Dopo, vai.
0: Bisogna fermarsi.
1: Fermiamoci, se no non smetti di ridere, fermati.
2: Fly spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai?
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot.
0: E eccoci qua nella terza parte, senza tiro, senza pace. Ora capisco perché c'era tutta quella gente a vedere l'eclissi.
1: Speravano di vedere il sole. Il sole volevano vedere.
0: Va bene.
1: A proposito però di
0: allora, perché,
1: fuochi.
0: Sì, sì, devo ritrovarti quelli perché ce l'ho salvato, ma te lo faccio vedere direttamente da Facebook. Il problema, sai qual è? Che devo trovare il modo di farti sentire l'audio.
1: Intanto parlo?
0: Sì, perché non ho ritrovato il video originale. Intanto, guardo se riesco a scaricarlo, intanto parla.
1: Parliamo anche di buone notizie.
0: Okay.
1: Arrivano 3 milioni di euro per portare avanti, forse in modo definitivo, il restauro e il consolidamento della Pieve di Santa Maria. La facciata è stata rifatta con quel milione donato 2 anni fa da Bertelli, ti ricordi, no?
0: Sì, sì, mi ricordo.
1: Don Alvaro, insomma, la Pieve, non la Don Alvaro, non personali, eccetera. Adesso arrivano 3 milioni dal ministero per un restauro conservativo perché sono grossi problemi, essendo un tipo di pietra che si sfalda. Quindi questa è una buonissima notizia, secondo me. Invece la notizia che qualcuno lo ha messo in preoccupazione, eccetera, è un po' una specie di costante, ne parlavamo inizio trasmissione, no? Per il 6 di settembre un sindacato di polizia locale, si chiama CSA, ha proclamato l'astensione dal lavoro in occasione della giornata per la giostra del Saraceno, tra l'altro la 150esima edizione della giostra, una giostra importante.
0: Sì.
1: Ci sono una serie di ragioni che hanno messo in evidenza delle richieste particolari. Il sindaco ha risposto: voglio incontrarli, ne voglio parlare, voglio informare però tutti che stiamo lavorando insieme al nuovo comandante della polizia locale proprio ad una intera ristrutturazione del corpo della polizia locale, e se serviranno risorse, quelle le troveremo in qualche modo. Quindi forse questa è la prima grana che si trova di fronte
0: a
1: Comanducci da quando è sindaco.
0: Allora, ti voglio far vedere questo video, intanto lo mettiamo. Questa è l'immagine del video che ci ha mandato una persona che era a guardare i fuochi al parcheggio Pietri, siamo a Pietri,
1: sì.
0: Perché questa signora che ho scritto quello che poi nel post quello che si domandava, dice: noi diciamo sempre dei fuochi che fanno paura agli animali, sì, e così vai, ma allora com'è possibile che ci siano delle persone che hanno tenuto un cane lì ad abbaiare sotto i fuochi che si vedeva, la trava questo cane, dice, sarà stato contento o no? Secondo voi era giusto che quel cane stesse lì proprio nel campino sotto questi fuochi? Io ora ti faccio sentire l'audio di questo video, eccolo qua. Senti il cane. Guarda, lo vedi il cane?
1: Sì, sì.
0: Ecco, cioè, secondo te la trava per... Senti qua, la trava per diventimento o per paura?
1: Non solo, rimane scioccato l'animale da queste cose.
0: Guarda, questi due signori erano a sedere lì, guarda che lavoro.
1: Sì, sì. No, brutta cosa questa. Tra l'altro va dato atto che il pomeriggio, con un messaggio anche sui social, eccetera, tutto quanto, l'assessore al benessere animale, che è Antonella Di Tommaso, aveva raccomandato questo. Grande tradizione i fuochi. È una tradizione che in quanto tale bisogna portare avanti, ci mancherebbe altro, però invito chiunque proprietario di un animale ad adottare una serie di misure che lo proteggano dallo shock che provoca il fuoco d'artificio.
0: Quindi vi invito
1: a tenerli chiusi in casa, magari con le finestre chiuse, con le persiane chiuse, con gli avvolgibili chiusi, magari con una televisione accesa, un po' di musica, in attesa del passaggio di questa mezz'ora di tuoni, di botti, perché è una frequenza anomala.
0: Ma lo vedi sto cane, Corina? A un certo punto lo tenevano. Quando poi diceva questa signora...
1: Io credo che rischi anche la denuncia per maltrattamento.
0: Non lo so, io questo signore poi diceva, quando era il momento di più cose, quel cane non lo tenevano proprio. Ma che è? Amore per gli animali?
1: No, non è amore per gli animali.
0: Ecco. E questo è un po' quello che ti ho voluto far vedere. Guarda,
1: anche perché, parliamoci chiaro, non è una cosa sorpresa. La gente lo sa che gli animali subiscono dei danni.
0: Come dire, l'amore per gli animali può essere cieco.
1: E non è nemmeno un temporale, che magari può avere anche paura del tuono, ma quello arriva all'improvviso e te lo tieni.
0: Io insomma, penso che loro avranno avuto, bella... non lo so se hanno avuto la consapevolezza di, oppure dicevano tanto lui non gli fa paura, però questo signore ha detto, dice, secondo me è sbagliato, ci ha mandato questo video, io l'ho pubblicato proprio per questo motivo. Allora andiamo adesso, però adesso la vuoi fare una giratina? Che c'è?
1: Facciamo
0: che
1: una giratina. No, guardavo quanto mancava.
0: Sono 22:11. Allora, una cosa importante devo dire. Prima, per me, me ne dimentico. C'è l'eruzione di Etna.
1: Sì.
0: Lo sai, no?
1: Sì.
0: L'aeroporto di Catania è fermo.
1: Signorci.
0: Tu guardi i servizi, dice in un servizio, anzi più di un servizio, la gente è arrabbiata. Ma di cosa? Cioè, che cosa vuoi essere arrabbiato se gli aerei non possono volare per via dell'Etna? Con chi te la prendi? Cioè, perché in un servizio mi dici i viaggiatori sono arrabbiati, sono di qui perché devono essere spostati, prendetevela con l'Etna, con la fumarola? Cioè, mi devo capire, Ivo, forse sbaglio io. È il periodo delle vacanze, magari la gente si sposta per le vacanze, ma se il vulcano butta fuori la lava e butta fuori i fumi e gli aerei non possono volare, ma con chi te la prendi? Ma allora con chi te la prendi? Inutile dire io sono qui che aspetto di qui, non si sa se si parte domani di qui, ma che significa?
1: La gente così, però anche su questa storia c'è montata la politica.
0: Oh no, non me lo dire.
1: Sì,
0: allora, mica Berlusconi,
1: è colpa mia, colpa tua. No, lui ha detto la fumarola.
0: No, poverino, perché sennò ora voglio dire. L'Etna c'è montata. Di che? Di destra o di sinistra l'Etna? Scusa.
1: Vediamo un po' se lei.
0: No, è nera, la lava è nera, però quando esce rossa, quindi le piglia tutti.
1: È come questo paese, quel rosso si sta trasformando tutto in nero, l'hai visto?
0: Ah sì, proprio. Ho visto un'immagine della festa questo, abbastanza.
1: È andato nel calderone, mi sembra la parola giusta, delle polemiche, il ministro della protezione civile Musumeci.
0: Addirittura, cosa ha fatto?
1: Credo che fosse di Forza Italia, o non so se credo
0: di Mi sembra di sì.
1: È stato presidente della regione Sicilia, è stato presidente della provincia di Catania, prima ancora, e oggi è ministro.
0: E che ha fatto?
1: Ha detto, il problema c'è, è vero, di questo aeroporto. Io quando 30 anni fa dissi spostiamo l'aeroporto più in là, che quando l'Etna è rutta non ci dà noia, nessuno mi ha voluto dar retta. Quindi lui la colpa la dà a chi non ha fatto spostare l'aeroporto.
0: Vabbè, ora io questo.
1: È davvero, prova a scrivere. Musumeci pista, vedrai che dobbiamo fare.
0: Se ne sente tante dalla politica. Ho sentito certe scastronerie dal Movimento 5 Stelle per mandare fuori il presidente della commissione Covid, che non c'è. Cioè, onestamente, mi bastano quelle. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque è una castroneria anche quella, insomma, voglio dire. Poteva aver pensato che si spostasse tutto l'aeroporto per via dell'Etna, una cosa come dire in previsione, ma vabbè.
1: La proposta la fece ufficialmente, poi non andò avanti
0: Vabbè, però io non l'avrei usata ora come politica questa.
1: Però l'ha fatto.
0: Questo mi parte in alla cosa, insomma, vabbè.
1: Allora
0: andiamo, che mi vuoi raccontare? Sennò ti porto in giro per Arezzo.
1: No, mi ha curiosito molto questa notizia.
0: Di che?
1: Che è successo? Che dopo una denuncia di un sindacato hanno controllato la ASL e le forze dell'ordine in un distributore in autostrada a Badia Alpino, hanno trovato lavoratori di quel distributore che dormivano.
0: L'hanno chiuso ora è chiuso, mi sembra.
1: È chiuso perché gli manca il personale.
0: Perché non c'hanno il personale.
1: Perché se ne sono scappati, che se ne sono andati via.
0: Ma che è successo? Cioè,
1: praticamente lavoravano non 24 ore al giorno, ma non andavano via dal posto perché erano lavoratori presi evidentemente fuori zona, una cosa o l'altra, eccetera.
0: Ora è vero che manca il personale, manca il personale di tutte le parti. Arriverà a un certo momento che.
1: Anche lì chi lo prende deve anche avere un minimo di tutela, di capire. Ti troverò un'affitta camera da 4 lire per portare a dormire la notte. Ora farli dormire proprio per terra mi sembra.
0: Mi sa tanto di quelle aziende cinesi a Prato, ti ricordi che ci sono anche morti dentro, bruciati, te le ricordi?
1: Hai voglia te?
0: Quando
1: quelle aziende in campagna che fa raccogliere la frutta, quelle che gli danno poi per dormitorio un telo di plastica.
0: Non li pagano e protestano di pagare, li chiudono dentro la macchina e gli danno fuoco.
1: Esatto. Quindi pensa un po'. Questa è una storia veramente.
0: Questa è una cosa veramente pazzesca.
1: Voglio dire, a tutela anche della onorabilità di un politico aretino, che molti hanno scritto come commenta questa notizia, ma quella di un aretino che fa il politico una cosa o l'altra. No, il politico non ha più quel distributore da un po' di tempo.
0: Questa non la sapevo io.
1: Non faccio il nome perché sarebbe sostanzialmente inutile. È invece di una società che ha molti distributori in giro per l'Italia, ma ha raccolto anche questo qui e lo gestiva questo qui. Quando lo gestiva l'Aretino, ve lo posso garantire.
0: Ci si andava a pigliare il caffè
1: passando da fuori.
0: Ti
1: fermavi dopo
0: te lo ricordi? Sì,
1: e c'era quel tornello, tornello per entrare.
0: È vero,
1: classico andare all'autogrill a prendere il caffè la sera.
0: È vero. Va bene. Allora, senti, ora io ti voglio mettere altre cose, però vediamo se riesco a trovare tutto.
1: E sai per quale motivo è stato chiuso il passaggio per entrare?
0: Non la so. Perché?
1: Perché se ti ricordi bene, fra le due stazioni, quella da un lato e dall'altro, quindi Badia Alpino Est e Badia Alpino Ovest, c'era una passerella pedonale che consentiva di attraversare l'autostrada in sicurezza, cioè passando sopra l'autostrada.
0: Sì.
1: Poteva succedere questo, che tu ti fermavi lungo la strada che va a Tuori, sostanzialmente che va a Dorna, dalla parte di là lasciavi la macchina, come facevamo tutti da ragazzi,
0: per andare
1: tu potevi benissimo montare dall'altra parte e andare verso nord o andare verso sud venendo di qua, e questo serviva molto a delinquenti, criminali, ladri eccetera, per sfuggire alla polizia.
0: Orca,
1: io inseguo una macchina che da Firenze va verso Roma perché ha fatto una rapina, se riesco a buttare la macchina nel parcheggio, a quel punto la polizia non sa più se andare a sud o a nord.
0: Quello era un vulnus, però era un bug.
1: E l'hanno bloccato. Lo stanno bloccando anche con i pavesi. Piano piano i pavesi li stanno, visto i pavesi che sono fatti sopra.
0: Sì.
1: Li stanno eliminando tutti.
0: Perché purtroppo la malavita.
1: È un problema anche di sicurezza questo.
0: È tutta qui, cioè voglio dire, questo sì.
1: Vai.
0: Allora, io nel frattempo stavo cercando di farti di scaricare, l'ho fatto con un po' di ritardo, ma insomma, alla fine ce la farò a fare tutto. L'evento un po' di questa settimana, e io vorrei, come sempre, anche ringraziare insomma.
1: Io so chi. I vigili del fuoco
0: perché secondo me i vigili del fuoco, ragazzi, che dire, io cioè, guarda, come le commesse dei supermercati, come quelli che lavorano al pronto soccorso, cioè sono quelle persone, secondo me, che quegli incarichi, quei lavori, insomma, che guarda, te le metto velocissimamente così almeno dopo ti faccio vedere il filmato che abbiamo fatto oggi. Scusa, io se ho perso un po' di tempo, però mi andava di farti vedere due cose. La prima è questo piccolo video. Che cosa è successo l'altra sera? L'altra sera c'è stato un forte vento che qui a me mi ha buttato giù tutta la, non so se l'hai visto, ma ha strappato tutti i teloni, e io ti faccio vedere le immagini di questo.
1: Ma
0: che,
1: tu sai che a Olmo non ha fatto nemmeno una goccia?
0: Guarda cosa è successo.
1: Ad Olmo, cioè qui.
0: Aspetta che intanto devo prendere.
1: Però chi arrivava dalla tua strada ha dovuto fermarsi nel raccordo perché non riusciva a vedere.
0: Però per esempio nella strada che va a casa mia ha buttato giù diversa roba, e comunque, guarda che lavoro. Questa ripresa da lì dentro che io non potevo aprire, guarda la velocità dell'acqua che viene contro.
1: Io ho avuto allagato tutto intorno a casa, quindi.
0: E ora guarda il vento, che c'è anche la ripresa del vento, di quelle piante là dietro, qui si vedono tramite il vetro. Ma guarda che lavoro.
1: Però quando ci sono queste cose vai fuori a fare le riprese.
0: Sì, dopo ci sono andato.
1: No, volevo dire.
0: Guarda qua. Cioè, ma questo qui, ma ti rendi conto che velocità che aveva sto vento?
1: Lo so.
0: Guarda qua. Per 10 minuti è stato, secondo me eravamo secondo me in una cosa, non lo so se forse era una...
1: A Montevarchi c'è stato un principio di tromba d'aria, ci sono delle fotografie.
0: E allora io vorrei comunque, poi andando a casa, erano le 8, ti faccio vedere, abbiamo trovato i vigili del fuoco intenti a, aspetta, questo è il filmato, intenti a, c'era un tetto che aveva messo, era andato fuori sicurezza, e quindi un plauso come sempre ai vigili del fuoco, perché qui vedi c'era anche la polizia locale che ha dovuto bloccare. Ovviamente la strada. E questo è. Va bene, allora senti, adesso io ti voglio portare da un'altra parte. Noi abbiamo fatto 3 settimane fa un video sul fatto di cosa si trova nei fossi quando viene tagliata l'erba. Un video che ha suscitato tantissime reazioni, se vai a vedere sui commenti, veramente tanti. Io dissi: ma chi è che deve pulire? Ma soprattutto anche chi non deve buttare la roba, no?
1: I primi quelli.
0: Sì, i primi quelli, però anche chi deve pulire. Allora venne fuori che chi taglia l'erba dovrebbe avere delle macchine che aspirano i rifiuti, tutto quello che vuoi. Ci sono stati due o tre commenti che mi hanno detto: sì, voi siete andati dalla parte del raccordo, quella che è dall'autostrada, è l'uscita verso Pontechiani. Provate ad andare dall'altra parte. E io e Angiolino stasera ci siamo andati. E questo è quello che abbiamo visto. Ciao Ivo e ciao a tutti. C'eravamo venuti due o tre settimane fa e i commenti che ne erano scaturiti sotto i nostri post ci avevano consigliato di andare anche dall'altra parte della strada. Dove siamo? Siamo esattamente sull'uscita del raccordo, diciamo così, in questo momento, che viene da Pontachiani, e di là ovviamente è l'ingresso, cioè l'uscita a Pontachiani per chi viene dall'autostrada. Noi abbiamo documentato quello che era proprio quella parte là, dopo l'erba tagliata, che cosa rimaneva sotto. In dei post che ci hanno incuriosito, ci hanno detto: andate a vedere dall'altra parte perché non vi rendete conto cosa troverete. Allora, noi oggi ci siamo, come vedete, un po' messi in sicurezza, scarpe antinfortunistiche perché non sappiamo cosa troviamo, e il giubbottino alta visibilità perché dovremo camminare sul bordo della strada, c'è la parte di percorrenza dei pedoni, però le macchine escono veloci. Intanto noi ci siamo fermati qui, vedete che già qualcosa ma è niente confronto forse a quello che dicono di andare a trovare. E allora noi ci incamminiamo e andiamo a percorrere praticamente la parte che da Pontachiani immette sul raccordo autostradale. Venite con noi, sono curioso a questo punto, andiamo. Adesso noi iniziamo a percorrere in questo senso, vediamo che l'erba è tutta pulita, fisiologicamente c'è qualche boccia ma niente di più. Abbiamo deciso di attraversare, ovviamente in sicurezza, attraversiamo e andiamo a vedere dall'altra parte. Beh, qui già la situazione, come vedete, è abbastanza differente. Continuiamo a filmare. Devo dire che inizia a peggiorare la situazione e onestamente più vado avanti e più vedo quello che laggiù si intravede, e devo dire che provo anche un attimo di smarrimento. È ovvio che l'altra volta mi sono posto il problema: ma chi è che deve pulire? Ma il problema è chi deve pulire, ma vi rendete conto? Guardate qua, io non so da quanto tempo è questa roba qui, anche perché la decomposizione del PET penso che impieghi anni, l'alluminio delle lattine figurarsi, ma quello che stiamo vedendo qui è l'inciviltà allo stato puro. Cioè, veramente, come si fa a non commentare e a non provare? Addirittura c'è una staffa di un telefono che qualcuno probabilmente ha smarrito qua ora appena Angiolino ci arriva. Quello che in effetti non bisogna venire qui per provare. Là dietro c'è un ci sono tutta sembra un PET che è stato a tante bottiglie di abbarcate. Guardate che razza di situazione. Cioè, più andiamo avanti e più rimango senza parole. Quando si dice è vero che quando puliscono, alcuni commenti dicono che ci sono delle macchine che, oltre che a pulire, aspirano anche tutta questa roba. C'è da dire che, ma vi rendete conto? Se Angelo riesce a fare una visione da qua, ma vi rendete conto che razza di situazione che stiamo vedendo? È vero l'inciviltà, è vero tutto, ma è anche vero che qui, questa parte qui la vivono forse i turisti che vengono via dall'autostrada, per andare all'autostrada, ma la viviamo anche noi tutti i giorni, chi ci passa. Ma come facciamo
5: a tollerare ancora una situazione del genere? Cioè, ma vi rendete conto? Sembra di essere in mezzo a una discarica. Cioè, no. Poi ovviamente qui lì dentro potete trovare anche non solo da bere ma anche da mangiare, patatine, vedete già lanciate tutte così, un pasto completo se volete. E una cosa incredibile, ci sono tante bevande a metà, forse sentono il sapore, poi non gli piace e smettono. Ma guardate quanta! Di là c'era un copertone, qui abbiamo il cerchione di una macchina, se qualcuno di voi ha perso un cerchione può venire qui a ritirarlo. E io penso che, ah no, c'è anche una parte di macchina, un frontalino, e quindi vedete che insomma niente, se riesci Angelo a fare una ripresa di qua così, io non ho altre parole se non dire inciviltà sicuro, proprio incoscienza allo stato puro, ma anche, scusatemi, ma non le pulisce nessuno, non le porta via nessuno. Fra 5 anni qui siamo alto così il sudicio e lo continuiamo a tollerare. È meglio l'erba non la tagliare allora? No, è meglio che la gente smetta di buttare questa roba e soprattutto sapere chi la deve pulire, perché abbiamo il diritto di sapere chi la deve pulire, punto. E che dire, viva l'inciviltà? No, noi abbiamo documentato quello che è veramente, posso usare una parola Ivo? Uno schifo. Giustamente uno dice, sì ma te hai fatto vedere solo il lato, l'altro è pulito. No, quest'altro, l'erba non è stata tagliata ora, o comunque, però per non ci far mancare nulla, l'altra volta che ci abbiamo trovato, ve lo ricordate, un cartello stradale, poteva mancare qui un cartello stradale? Ma state scherzando, eccolo là. Un cartello stradale che almeno rende giustizia, anche dall'altra parte ce n'era uno e qui ce n'è un altro. Angiolino, come si possiamo mettere a nome qui? Dall'innesto nel raccordo autostradale di Pontachiani? Boh, è tutto. No, è uno schifo. Ciao. Vabbè, ti lascio i commenti. Ora chi radio non possiamo dire quello che... Dillo te quello che hai visto.
1: No, niente, la pattumiera ce l'ho aperto.
5: Cioè, ma è una vergogna. Cioè...
1: È una vergogna. L'inciviltà prima... in testa il più sudice che ha buttato la roba. In testa. Tutti quelli che hanno buttato la roba.
5: Ma quanti? Mai visto quanti ce n'è?
1: Evidentemente ognuno si sente impunito, si sente poterlo fare... Ci mettesse una bella telecamera in quel viadotto, in quelle cose.
5: Ivo, scusa, a parte tutto, a parte che in quella maniera lì veramente sembra di essere in una discarica, perché sì,
1: questo probabilmente anche l'accumulo di mesi e mesi.
5: Mesi e mesi, ma chi la deve pulire?
1: Non lo so.
5: Chi le deve pulire? Ma è possibile che debba rimanere in questa maniera?
1: Lo so, pulire quello non costa quanto tagliare l'erba. Tagliare l'erba, passi con un trattore e l'erba la lasci lì, come fanno sempre tutti.
5: Vabbè.
1: Pulirlo costa sicuramente molto, perché ci vogliono delle macchine che insieme al taglio aspirino tutto.
5: Non lo so come funziona,
1: è una cosa piuttosto, penso costerebbe 10 volte tanto, non di meno.
5: Vabbè.
1: Non lo so, però bisognerebbe anche fare una domanda direttamente, che ne so io, alla polizia municipale, al presidente della provincia che ha tante strade, o insomma loro lo sanno che
5: quella è la strada comunale o provinciale secondo te?
1: Essendo uno svincolo potrebbe essere anche ANAS.
5: ANAS direttamente.
1: Se è svincolo, perché la strada è ANAS, dalla tua strada fino all'ex Lebole, tutta ANAS.
5: Benissimo.
1: Lo svincolo di chi è non lo so.
5: Allora, se ANAS non se ne occupano, vi ricordate la storia dei cassonetti lasciati per la strada che va verso Palazzo del Pero?
1: Sì,
5: dove
1: sì.
5: C'era montagne di rifiuti?
1: Sì.
5: Siccome c'erano dei cassonetti, venne fuori che erano dei cestini, erano dell'ANAS, l'hanno tolti così nessuno butta più niente lì, perché loro non se ne occupano.
1: Cioè,
5: feci la segnalazione alla 6, la 6 lì che dice no, era operato.
1: È come qui, per risolvere il problema facciamo una cosa. Togliamo il fosso, lasciamo solo la strada.
5: Un muro che quando uno tira qualcosa fuori gli torna indietro in faccia.
1: Sarebbe bellissimo.
5: Sì, però dai, è demotivante vedere una cosa del genere, ma è una vergogna. Vabbè. Senti, siamo quasi in chiusura. Io ti voglio dare un aneddoto, dimmetela l'ultimo. Io non. Vi invito tutti a vedere l'edizione di Rai. Del TG1 del TG1 della Rai di questa sera delle 8
1: alle 8
0: mi raccomando, guardatelo, io non sono riuscito a prendere le immagini perché ancora non c'è su Rai Play, e andate a vedere nell'intervista della vincitrice, come si chiama, del nuoto, che
1: ha fatto anche le record, sì, mondiale.
0: Sì, aspetta, come si chiama di nome, che te la trovo su
1: Curtis.
0: Andate a vedere quando si gira due volte e si vede così, si vede il lato destro del suo volto, guardate la cuffia, c'è scritto Ita, ma sopra la bandiera non è quella italiana, perché è rossa, bianca e verde, mentre se vedete le immagini quando lei nuota, la cuffia è quella giusta. Fate caso a quello che vi dico, Rai Play, il TG1 di questa sera, ancora non era online, nell'intervista a questa nuotatrice che è l'ultima, andate a vedere la bandiera sulle cuffie, è della... chi è che c'ha il rosso, bianco, non verde? So. O non è l'Ungheria, chi è la Romania? No, la Romania no, è al contrario.
1: Perché lei è d'origine...
0: No, c'è scritto Ita, e la bandiera italiana è verde, bianca e rossa.
1: Ha sbagliato chi ha fatto la cuffia.
0: Ecco, licenziatelo, perché uno che fa le cuffie per la nazionale, per questa gente, e sbaglia la bandiera italiana, va licenziato. No. Allora, chi non conosce il senso della bandiera italiana e italiano deve essere radiato dall'Italia, fuori, in Africa.
1: La settimana prossima, se hai voglia, fai un giro in
0: te
1: città,
0: la trovo,
1: e domandi alla gente, mi dice il colore della bandiera italiana.
0: Te ne ho preparata un'altra per la settimana prossima, bene, che non ho avuto tempo da vedere stasera.
1: Va bene.
0: Ricordatelo,
1: ma ricorda anche della bandiera, prova a domandare a scelta,
0: no, la bandiera appena c'è, guardaci anche te su Rai Play, il TG1 di questa sera è l'ultimo servizio,
1: ma tu devi guardare, provare a domandare alla gente quanta gente conosce come sono i colori della bandiera italiana, vediamo quanti te lo dicono giusto:
0: verde, bianco, rosso.
1: Ma tu lo so che lo sai.
0: Tu
1: devi domandare ai cittadini per strada quali sono i colori della bandiera italiana, e senti come ti rispondono.
0: Ganso, mi hai dato un'idea, preparatevi aretini, perché allora segni la spoiler dopo,
1: non ti preoccupare. Ci saranno quelli che non lo sapranno,
0: è sicuro,
1: va tranquillo.
0: Va bene, allora noi vi salutiamo, ciao Greta, ciao a tutti gli amici di Arezzo TV, vi faccio vedere il nostro grande amico direttore Ivo Brocchi nella sua smagliante maglietta nera. Com'è che stasera c'è la maglietta nera?
1: Non è nera, è blu.
0: Blu scuro, però blu, io c'ho un verde tamarindo, verde tamarindo.
1: C'è il verde.
0: No, ci sono andato a fare l'intervista, però mi sono messo il giubbottino giallo, hai visto?
1: Finalmente. Te l'avevo sempre detto, metti il giubbottino giallo per le strade.
0: Sì, però non è obbligatorio. Sì, io sto scendo di macchina, sì.
1: Ma te, perché eri in macchina?
0: No, la macchina l'ho lasciata fuori.
1: Lo so, ma tu lì ci devi andare col giubbottino.
0: Perché? Se uno cammina, ci devo andare col giubbottino. Comunque ci andremo sempre col giubbottino, ce l'ha detto Angiolino. Ha detto, però dice lì sarebbe meglio mettere il giubbottino. Angelo, giusto, e noi l'abbiamo fatto.
1: Bravo. Sono contento.
0: Va bene, c'è altro, finiamo qui.
1: C'ho qualche notizia che ma lasciamo
0: Saione
1: stare.
0: Tra poco è finita. Avete visto? I fondi PNRR hanno avuto le proroghe, quindi
1: così smetterai di rompere le scatole.
0: Come ha detto il vice sindaco Gamurrini, non si perdono questi soldi, perché io avevo detto, ora che avete fermato sti lavori, chi li paga questi soldi? Ma avevano rotto l'anima a me, capito?
1: Perché vedi, tu essendo all'opposizione attacchi sempre.
0: A me mi hanno stufato e mi hanno rotto le scatole, perché ho fatto il servizio sui sassolini del Giotto. Quei sassolini si staccano.
1: Mamma mia.
0: No, hanno definito un servizio senza senso. Ma uno che ti dice che fai un servizio senza senso, che gli dici?
1: Che cambi canale,
0: infatti, che vada via dal nostro.
1: Se no, commenti, libero di commentare.
0: Commentare sì, ma dare fare un'affermazione del senza senso è un giudizio che secondo me è sbagliato.
1: Ma è sbagliato, lo faccia. Secondo me si commenta da solo.
0: Sì,
1: quello che fa
0: il
1: commento così.
0: si commenta da solo. Ma si commentano i suoi social, non i nostri.
1: Sì, sì.
0: Vabbè.
1: No, faccia pure.
0: Noi servizi li facciamo, quelli belli, quelli brutti, quelli che sono seguiti.
1: Come ci riesco?
0: Ammettetelo che diciamo delle cose che insomma qualche volta.
1: Hai visto che anche la storia
6: degli alberelli secchi, degli orti, finita al consiglio comunale.
0: Sì, sì. Ma io l'ho detto al Caneschi: Caneschi, la smetti di fregarmi. No, de...
6: oppure...
0: no, fai bene il tuo lavoro.
6: Ci manca del
0: beato. È il suo incarico. Noi però siamo propositivi, dobbiamo dirlo. Perché intanto il Gamurrini l'ha messo quel cartello qua e già altre due macchine si sono fermate lontano. C'ho anche le foto, ma lo sai che te le metto? Perché c'è la targa.
6: Stasera sono arrivato.
0: C'è la targa.
6: Ho rallentato prima. Poi ho visto il cartello, no, se rallento prima se ne accorge Peppi. No. Mi fa ammazzo così.
0: C'ho due foto di uno che almeno è a 5 metri dalla fine, ma siccome si vede la targa non ho fatto tempo a cancellarla. E la stessa cosa, mi sono messo la targa e gli ho detto: guarda, c'è anche scritto. Ora gli ho detto.
6: Ma chi li legge i cartelli?
0: Ho capito, allora mi ha creato.
6: Vabbè.
0: Allora ha ragione quello lì che disse che quel servizio non serviva a niente.
6: Forza, coraggio.
0: Va bene, ciao a tutti, buon Ferragosto e buon caldo. Che vi dico?
6: Dice che passa. Secondo me è un pezzo, lo dico, sai perché? Perché prima o poi passeranno. Alla fine qualcuno ci indovinerà, no?
0: No, vabbè, dicono che questa è stata una delle estati più calde.
6: No, hanno detto che la prossima sarà peggio. E come Anducci, sindaco, ha detto l'anno prossimo bisogna inventarsi qualcosa, tipo aprire alle 18 e chiudere alle 24.
0: Sono cose bene. E invece i commercianti dicono no, perché dopo si paga troppo. Allora, cioè, ma volete lavorare o non volete lavorare? Cioè, voglio dire, ora basta, un pochino sì, ma...
6: Chi lo manda questo caldo? Secondo me è l'opposizione.
0: Per me
6: è l'opposizione.
0: No, ma l'hanno rifatto.
6: Ma non sarà l'effetto.
0: Ma ascolta, l'hanno rifatto il PD Arezzo, no? Perché spariti tutti ora.
6: No, ma credo che ne parli a fine mese.
0: No, ma non si sente più niente. Allora, come Anducci e Gamorrini, per ora non l'attacca nessuno,
6: sono
0: perché dice sono arrivati ora.
6: Sono in ferie.
0: I Gamorrini non è mica in ferie. Era Saione l'altro giorno. Era Saione.
6: No, loro non sono in ferie.
0: No, l'opposizione in due. Che fa? Ceccarelli, per esempio, dove è Ceccarelli?
6: Ceccarelli ha fatto un'interrogazione anche oggi.
0: Vabbè.
6: Che vuole che Arezzo festeggi in modo adeguato
0: Arezzo
6: i 40
0: Wave, sì.
6: Anni.
0: Ma anche
6: Arezzo
0: la De Robertis, è peccato che Arezzo Wave andò via quando c'era la De Robertis, te lo ricordi?
6: Come no?
0: Te lo ricordi? Lucia, scusa, ma la storia non si cambia mica, no?
6: Non si cambia la storia.
0: No. Quindi ora che è cambiato, Lucia? Che ti piace ora?
6: Manifestazione, la manifestazione.
0: No, a noi a Lucia si vuole bene, però insomma, c'era lei quando andò via. Mi sa che col Valenti non è l'unica.
6: Oddio, sai, non è che l'ha presa bene il Valenti questa storia.
0: Vabbè, sai quanto ci sono amico io, quindi vabbè. Ti salutiamo, guarda, sono qui con Ivo, ti salutiamo Valenti, guarda.
6: Non so se ci ascolta, è in Grecia lui questo momento.
0: No, poi non ci ascolterebbe.
6: È in Grecia.
0: Non ci ascolterebbe, non ti preoccupare.
6: Ma se io gli dico ascolta, ci ascolta.
0: Non ci ascolterebbe.
6: Ma fidati.
0: Vabbè, buona Grecia, to, senti, ora pioverà anche 14.
6: Vai. Ciao a tutti.
7: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri.
8: One, two, three, four. Tra pochissimo, 30 minuti vintage.
9: Radio Fly, le ali della tua musica.
10: No matter what the time or place, let's keep up with that happy pace.
8: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Eccoci, benvenuti, benvenuti, nuova puntata di One, Two, Three, Four con i vostri beniamini, Raffo The Twist, che sta cercando
3: il
2: microfono.
3: Qua, buongiorno, è il vostro adorato enciclopedico House Rocking Chris.
2: Benvenuti, come sempre, mezz'ora di delirio a 45 giri, vi facciamo ascoltare il meglio dal blues al... tutto degli anni 50 e 60, rhythm and blues, rock and roll, doo-wap, anche qualche cosa di surf,
3: poi
2: anche
3: ragazzi,
2: qualche cosa di, di
3: siamo
2: tutto.
3: In piena estate e quindi
2: solo
3: oggi voglio inaugurare
2: estivi.
3: La rubrica dei dischi estivi, quelli che non si sa perché,
2: sei
3: ma ti danno
2: che
3: l'idea.
2: Sia un disco estivo?
3: No, non è questo.
2: Ah, okay.
3: Dopo arriverà. Dopo. Rimanete sintonizzati perché arriverà, ma nel frattempo ascoltiamo
2: Jackie Wilson e Linda Hopkins.
3: Say I do.

0: 1959, no scusate, cosa ho detto? Niente, 1963, così.
1: Copertine a caso,
0: no, ho scambiato questa con quella dell'altro. Say I Do, Jackie Wilson e Linda Hopkins su Brunswick Records, un bel disco sculettosino. Ma oltre oltre alla rubrica dei dischi estivi,
1: io ti lascio parlare che non so cosa anche, vuoi dire.
0: Facciamo partire anche, inauguriamo la stagione della rubrica dei Wachuari.
1: Dei Wachuari, oh mio Dio, non
0: senti,
1: voglio neanche
0: qua. Arrivano, no, i Diamonds.
1: Per me non esistono,
0: senti,
1: sai.
0: Senti. Arriva i Wachuari.

0: Chissà se finisce con Zanzazà.
1: Non lo so, speriamo di no.
0: No, sfuma.
1: No, sfuma, meno male.
0: 1959 The Diamonds.
1: Non c'è niente, niente di più lontano dal doo-wop. Niente di più lontano.
0: Nessuno ha parlato di doo-wop.
1: No, beh, no.
0: Ah, tu dici
1: tutti questi
0: no,
1: sono.
0: No, pensavo ce l'avessi
1: molta
0: con
1: gente
0: me,
1: è convinto. No, con te. È convinta che
0: ce l'hai
1: Diamonds,
0: sempre con me.
1: Beh, no. Questa volta no. Se stai zitto, finisco di dire una frase, se no.
0: Vai,
1: questo Wachuwari deriva dal fatto perché intanto è una copia brutta, una copia di Little Darling nella loro versione, no?
0: Mm-hmm.
1: Questo è evidente a tutti. Ma c'è di più, che se tu ascolti l'originale di Little Darling, non c'è questo Wachuwari, è una versione bianca perché non riescono a fare il coro nella maniera in cui lo facevano quegli altri. È terribile, ragazzi.
0: Cristian Passarella, terribile. L'avvocato del doo-wop.
1: Io, guarda, chiamerei la polizia del doo-wop, ma
0: qualcuno l'ha
1: ci rifacciamo.
0: Siamo già all'avvocato.
1: Ci rifacciamo con questo disco della Peacock.
0: Vabbè, ci vediamo domani mattina alle 10 in tribunale.

E questo era Roy Brown and His Mighty Mighty Man. Il brano si titolava Girl from Kokomo. Bellissima, su King Records, era il 1954. E prima invece vi abbiamo fatto ascoltare Little Richard.

0: assunto il suo nome d'arte?
1: No, è uscito come Little Richard. Credo così. Che anche nelle, perché i primi dischi 51 e 52 sono su RCA. Su Victor, mi pare che fosse Little Richard già lì, ma
0: già da subito.
1: Andiamo a vedere. Non so, andiamo a vedere. Non sono sicuro.
0: Questa
1: 100%.
0: È una bella cosa. Non me lo sono mai chiesto. Non mi è venuto in mente.
1: Non
0: adesso.
1: Lo so. Non lo so.
0: Vabbè, nel frattempo ascoltiamo Nappy Brown. Da Roy Brown a Nappy Brown, il passo è breve. Little by Little, signore e signori, 1956.

0: Allora, abbiamo scoperto che il primo singolo di Little Richard, Taxi Blues, riportava proprio il nome già Little Richard.
1: Sì, quindi
0: era il 1951 da e
1: da subito.
0: Incise con il suo pseudonimo, sì, insomma,
1: esatto, quindi,
0: storico.
1: Niente da fare.
0: Quindi,
1: così.
0: Bene,
1: dal giorno zero è stato Little Richard.
0: Abbiamo risposto al quesito
1: una
0: della
1: delle regine del rhythm and blues adesso, Big May
0: sì.
1: Bell.
0: È un po' che non lo mettiamo qui a 1, 2, 3, 4. È una delle mie preferite, si chiama Rock House.

0: fantastica, devastante, Miss Big Maybelle. Sapevi, Christian, che lei incise un po' di dischi durante gli anni 50, ma poi dal 59 ebbe un declino tremendo e iniziò addirittura con l'eroina, purtroppo.
1: Sì, sì.
0: Questo...
1: E poi tornare qualche anno dopo con dei pezzi soul meravigliosi.
0: Però in quel momento, insomma...
1: Sono queste storie di blues, lei non ha fatto eccezione. C'è un filmato, se la volete vedere, cantare dal vivo, c'è un filmato a Newport in cui lei canta dal vivo, non mi ricordo che brano, era devastante, buttava per terra le prime 4-5 file.
0: Comprese sedie, transenne,
1: sì, tutto. Cioè, probabilmente solo con l'aria dei polmoni buttava, c'era un volume pazzesco.
0: Mamma mia.
1: Va bene. D'altra adesso parte, arriva... parliamo di uno...
0: The daddy.
1: Cosa gli vuoi dire? Cioè, a uno come Bo Diddley non gli puoi dire niente. Per quanto mi riguarda, è di quei personaggi che è in davanti a tutti. Non so, ce ne sono 4-5 che sono proprio intoccabili. Uno...
0: Pensa essere amico di Bo Diddley,
1: no,
0: che sei lì al bar che ti prendi il caffè, lui arriva con la sua lambressa
1: che tra l'altro parla di se stesso in terza persona.
0: Fantastico.
1: grandissimo. Va bene, 1955, marzo 55, questo è Bo Diddley con ovviamente il suo, come si chiama, percussionista,
0: sì,
1: diremmo,
0: sì, Jerome Green
1: e questa è Bo Diddley. Mamma mia, ragazzi, senti che giungla.

0: Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che ritmo, impossibile stare fermi. Pensate nel 1955. Pensate che Elvis non era ancora andato in televisione a fare le sue cose. Pensate Bo Diddley quando uscì, che non lo volevano passare in radio. Perché questo disco era troppo Africa, era troppo nero.
1: Allora faccio una provocazione.
0: Dai.
1: Allora, pensa quanti di noi sono arrivati al rock and roll grazie a Elvis. No?
0: Sì, tantissima gente.
1: Siamo nel mondo occidentale, soprattutto noi italiani, poi.
0: Sì, sicuramente.
1: Oh, pensa prima di Elvis, there was nothing, no?
0: Sì,
1: e invece
0: vabbè.
1: No.
0: E invece no. E invece no, c'erano questi personaggi qua.
1: C'era della roba pazzesca che è arrivata, che a noi è arrivata dopo, che si fissa nella memoria, che sì. Si fissa nei ricordi così dopo. E invece veniva prima di Elvis. Prima dei Beatles,
0: soprattutto
1: prima dei Beatles.
0: C'è stata un'epoca in cui non ci avevamo caschetti in mezzo ai coglioni. Comunque,
1: no, non l'ho detta tutta.
0: Va bene, stesso anno, ma a maggio 1955, Eddie Jones, in arte Guitar Slim, usciva con questa lacca meravigliosa, il blues. Ma
1: con parole tue.
0: Senti che roba!

0: Vabbè, Guitar Slim è un altro degli eroi del blues, morto giovane, ma che ha lasciato veramente dei dischi pazzeschi. Pazzeschi, ragazzi.
1: Fantastico. Va bene. Oh, caro Christian, anche oggi Watch It Before giunge al termine. Quindi volevo salutare ovviamente i nostri ascoltatori di Radio Fly e tutti gli ascoltatori del podcast. Mi raccomando, mettete la campanellina e segui sulla vostra piattaforma preferita.
0: La campanellina.
1: Ti arriva la notifica, certo, quando esce una puntata nuova.
0: Giusto.
1: Tipicamente tutti i lunedì. E, niente, in conclusione di questa puntata, purtroppo abbiamo saputo che poco tempo fa, purtroppo ci ha lasciato il grandissimo, il leggendario Peppino Di Capri.
0: Sì.
1: E quindi in conclusione di questa puntata di One Two Three Four vogliamo omaggiarlo con un brano che mi piace tantissimo, è un brano molto latineggiante e si chiama Le Stelle d'Oro. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima settimana.
0: Ciao a tutti.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio tra i lati oscuri della scienza, in cui già eravamo penetrati con alcuni esperimenti, per esempio farsi crescere un parassita nel piede, oppure scoprire dove dimora la paura nel cervello e usare il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi. E avevamo finito con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali, e oggi invece continuiamo con lo scoprire che i corvi non dimenticano le facce. E diciamo che chi ha avuto i brividi per il film Gli uccelli di Hitchcock non sarà certo contento di sapere che i corvi hanno un'ottima memoria visiva per i volti umani. Un gruppo di ricercatori di Seattle, infatti, ha provato a indossare una maschera da uomo o delle caverne per catturare e ingabbiare alcuni corvi, e un'altra diversa maschera per nutrirli e liberarli. Gli animali hanno imparato ad associare perfettamente la maschera al rispettivo comportamento e hanno preso ad attaccare dall'altro gli sperimentatori che indossavano la prima maschera, ma in fondo ricordiamo che per essere al sicuro basta trattarli sempre con riguardo. Passiamo poi all'armeggiare con cuori non morti. In un esperimento che rievoca le stesse atmosfere dei film sui zombie, ma con una significativa dose di sadismo in più, un team di medici californiani ha trapiantato su 5 babbuini i cuori ormai privi di battito di altrettanti primati morti. Nessuno degli esemplari è sopravvissuto più di 34 giorni per vari problemi legati al rigetto, ma gli organi hanno comunque funzionato per breve tempo, segno che in futuro la gamma degli organi disponibili per il trapianto potrebbe forse essere ampliata ulteriormente. E finiamo poi sempre sulla scia degli zombie con il creare un piccolo Frankenstein in laboratorio. E un topolino famoso soprattutto negli anni 90, che poi divenne la bandiera di protesta contro l'ingegneria genetica, ed è il topolino di Vacanti, cioè quel topolino noto per avere un orecchio realizzato in laboratorio impiantato sulla schiena. I ricercatori dell'Università del Massachusetts, guidati dal professore Charles Vacanti, hanno fatto infatti crescere alcune cellule cartilaginee bovine su una struttura organica a forma di orecchio umano che poi si è dissolta. L'organo così creato è stato sistemato sulla schiena del topolino nato senza sistema immunitario per dimostrare che appunto potesse attecchire, e come già ho detto poi diventò la bandiera della protesta contro l'ingegneria genetica, che comunque sia dimostra invece di essere la nuova frontiera e di essere, come tutti questi esperimenti un po' macabri, anche un metodo per scoprire lati nuovi e stravaganti della scienza e conoscere nuove cose. E allora con queste particolarità io vi lascio e buona giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Wow. It's a lot of whistling, baby. Love you too, baby. I'm with you, Jimmy. I'm with you.

0: È mezzanotte e due minuti.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo il nostro viaggio nei segreti del Medioevo e più che altro nelle abitudini dei bambini durante questo periodo, grazie sempre alle scoperte di Chiara Frugoni, una storica che si è occupata di ciò. E riprendiamo con l'istruzione casalinga, perché finché era piccolo l'insegnamento per il bambino avveniva in casa con metodi che potremmo definire montessoriani, con le lettere dell'alfabeto ritagliate nella frutta, un metodo testimoniato anche dal Boccaccio in una sua novella, o fatta ad hoc con biscotti o dolcetti. Per l'educazione venivano poi creati anche veri e propri oggetti pedagogici, come la tazza in peltro decorata con le lettere dell'alfabeto, l'abecedario e la frusta, perché poi una volta che i bambini delle famiglie benestanti erano cresciuti arrivavano effettivamente dolori. Si passava dall'insegnamento in famiglia basato su premi e ricompense a quello del maestro, fatto soprattutto di castighi e punizioni, tanto che l'insegnante è spesso associato alla frusta, come si vede in un disegno tratto dal manoscritto Tractatus Preteritorum, trattato dei tempi passati, del 1273, oggi conservato a Venna. Per imparare a leggere, gli alunni avevano una tavoletta di legno su cui era stata passata una preparazione a base di gesso su cui veniva poi scritto l'alfabeto. Era forata vicino all'immagine, al margine superiore, e i bambini la portavano appesa al braccio con un filo. Le lettere erano disposte sulle tavolette 4 per riga e un manuale dell'epoca consigliava di farne imparare ai bambini 4 al giorno. Il primo giorno era dedicato alle lettere A, B, C, D, e da questo viene la parola appunto abecedario. Poi c'erano anche giochi, e sono diciamo un'ottantina i giochi che Pieter Bruegel rappresenta in uno dei suoi quadri del 1560, e anche se di epoca più tarda, i passatempi dei bambini nei secoli precedenti non erano molto diversi. C'erano gli astragali, cioè le ossa delle zampe di pecora o montone lanciati in aria e di cui c'era da indovinare la combinazione delle facce, le bambole, le bolle di sapone, finti cavalieri e finte spose, l'altalena, le capriole, mosca cieca, le bocce. E sempre nel dipinto di Bruegel sono rappresentati un centinaio di bambini, ma i giocattoli costruiti per essere tali in realtà erano pochi. I bambini infatti se la cavavano da soli, e soprattutto l'infanzia era una parentesi molto breve. C'erano poi i giochi da maschi, perché i bambini giocavano per lo più all'aperto con la trottola, il cerchio, il volano, che è un antenato del tennis. C'erano anche i trampoli, che in realtà erano uno strumento di lavoro per i pastori, usato per controllare dall'alto le greggi e muoversi velocemente tra i capi di bestiame. D'inverno, quando veniva ucciso il maiale, poi i bambini avevano a disposizione la vescica, che gonfiavano e utilizzavano come un palloncino. Le bambine invece venivano rappresentate molto meno nei quadri, e più che altro giocavano con delle bambole, e di solito sono le bambine appartenenti alle classi sociali più elevate che le hanno. In questo, nel caso delle bambine, l'oggetto più che un divertimento serviva a modellare il futuro che le aspettava: spose, madri oppure monache. E in un ritratto di Isabella d'Austria di poco più di 2 anni, la bambina stringe una damina perfettamente agghindata. Le piccole delle classi inferiori invece dovevano probabilmente accontentarsi di giocare con pezzi di legno abbozzati o immaginati in forma umana, ma in generale per le bambine il tempo per il gioco era poco. Venivano tenute molto in casa a imparare il ruolo di madri e a fare lavori domestici. E allora, con queste curiosità, io vi lascio, alla prossima, ciao.
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città.